0: Nel cuore della Calabria, a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, le giornate d'autunno del FAI ci portano alla scoperta di due storie di tradizione e resilienza. Fondata nel 1873 dai fratelli Antonio e Giuseppe Leo a Carlopoli, il lanificio Leo è la più antica fabbrica tessile della Calabria. La storia di questa realtà manifatturiera fortemente legata al territorio è raccontata nel loro museo d'impresa. Qui i visitatori potranno vedere l'intero ciclo produttivo della lavorazione della lana, dal filo al manufatto, e osservare da vicino il dialogo tra antiche macchine, tecniche artigianali e tecnologie contemporanee, scoprendo gesti e competenze tramandati nel tempo. Poco lontano dall'anificio, invece, si potrà scoprire Carta, polo culturale voluto dalla casa editrice Rubbettino, realtà editoriale e imprenditoriale del Mezzogiorno. Il progetto Carta unisce museo d'impresa e parco d'arte contemporanea, che intrecciano innovazione, cultura e natura. Due i percorsi consigliati: uno all'interno del museo racconta la storia del libro e delle tecniche di stampa, dai caratteri mobili al digitale. All'esterno, invece, si potrà passeggiare tra le opere della collezione Ottavio e Angela Cavalcanti.
1: Nations League, la nazionale di Roberto Mancini ha battuto la Turchia 3-1. Vediamo tutto con Tiziana Alla.
2: L'Italia chiude il cerchio battendo di nuovo la Turchia, si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Dumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Sijmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Dumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
3: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.

0: Allora, subito da Eugenio Montesano, subito a Bergamo per l'esplosione che vi abbiamo raccontato fin dalle prime luci dell'alba che c'è stata ieri appunto in questa abitazione. Eugenio, abbiamo raccontato di 9 feriti, 2 in modo grave, ci aggiorni, qual è la situazione?
1: Sì, partendo dai feriti, 2 in modo grave, si tratta di una coppia di origini romene, intorno ai 55 anni, marito e moglie, e sono stati trasportati nell'isoccorso ai Grandi Ustionati, lui a Verona e lei al Niguarda, e purtroppo la donna sarebbe in pericolo di vita. Che cosa è successo? Intorno alle 19.30 un forte odore di gas qui in questa palazzina, in via Longo 9 a Bergamo, e intorno alle 19.30 poi il boato. Lo vediamo dalle immagini, c'è stata un'esplosione al primo piano di questa palazzina, al di sopra dei box per le automobili, completamente divelti i garage, un'esplosione che si è propagata anche alle palazzine circostanti, e infatti continuano le operazioni di pulizia con i pezzi di vetro e le schegge che sono finiti un po' ovunque. La palazzina in questione, 4 scale, la scala C, quella interessata dal boato, è stata dichiarata inagibile, invece i palazzi circostanti no, però la palazzina è stata evacuata e gli sfollati, circa una quarantina, sono stati accolti o dai parenti o dagli alberghi messi a disposizione dalla città di Bergamo. Gli altri 7 feriti, 5 in codice verde presenterebbero ferite lievi e 2 sono stati ammessi in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
0: Eugenio, ce lo ripeti di quante persone parliamo? Di quante persone parliamo che occupavano questi stabili? Ci hai detto una palazzina praticamente dichiarata in

0: agibile in questo momento?
1: Le persone, allora, è una palazzina di 7 piani, 4 scale, quindi ci sono almeno una trentina di unità abitative. Risulterebbe da alcune dalle prime ricostruzioni che gli sfollati sono tra 20 e 40. Per quanto riguarda il numero dei feriti, sono 9, 7 gravi, si tratta degli occupanti dell'appartamento al primo piano che appunto è esploso. Si ipotizza per una fuga di gas che sarebbe partita dalla cucina, ma su questo indaga la procura di Bergamo. Gli altri 5 feriti, 2 in codice giallo ammessi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e gli altri 5 per ferite lievi, codice verde, sono già tornati a casa o negli alberghi messi a disposizione dal comune o nelle abitazioni di parenti. Se ci sono domande dallo studio siamo qui.
0: Allora Eugenio, intanto grazie, noi ti lasciamo ma continuerai ad aggiornarci, lo dico in particolare agli spettatori di Rai 3 perché fra poco ti ritrovano con Buongiorno Italia. Io invece mi sposto, non so se posso andare a Caivano da Stefano Corradino, se è pronto, eccoci Stefano, per quello che è accaduto a Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, lo ricordiamo brevemente, credo che tu ti trovi Stefano dove? Sulla strada in cui è stato lasciato Salvatore Calignano, giusto? Abbandonato per strada forse dopo quell'incidente sul lavoro, un incidente sul lavoro che ci sarebbe stato, ma dici di più.
2: Esatto Adele, noi siamo sulla strada nel luogo dove è stato ritrovato il corpo dell'operaio 61enne, l'operaio edile, è stato un passante a chiamare

0: Da qui la moglie ha detto che lui la mattina l'aveva chiamata per comunicarle che stava lavorando in un capannone per montare una guaina isolante su un tetto. Ora bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per capire appunto le modalità, per capire
1: Scusami, Stefano, siccome ci hai detto che la moglie lo aveva chiamato, lui stava lavorando su quel tetto, poco fa sono passate le immagini, se riusciamo a rivederlo, dove presumibilmente in base a quello che ha raccontato la moglie, appunto, lui stava lavorando su questo tetto, magari non ci riusciamo, ti lascio andare avanti, però era interessante anche vedere a quale altezza, perché poi ci raccontiamo sempre di quella che ormai è da chiamare la strage sul lavoro, quello che sta accadendo a numerosi operai, poi in questo caso parliamo di un lavoro in nero, ma anche su questo c'è un grande punto interrogativo. Torno da te, Stefano.
0: Sì, esatto, dicevamo che l'autopsia sarà ovviamente importantissima per capire la dinamica, perché i politraumi che i soccorritori hanno trovato sul corpo del 61enne sono compatibili con una caduta dall'alto, quindi bisognerà ricostruire attraverso l'autopsia tutta la dinamica di questo incidente sul lavoro. Intanto la procura di Roma Nord ha aperto una indagine, un'inchiesta per omicidio colposo e al momento sono tre le persone indagate, tra cui due titolari del capannone in cui appunto presumibilmente l'uomo lavorava. Tra l'altro ricordiamo che lui era stato assunto proprio il giorno prima di questo infortunio mortale. Altro elemento che ovviamente crea molti dubbi, questo lo ha ripetuto l'avvocato Francesco Petruzzi, che è il legale della famiglia. Quindi sono tanti i nodi che vanno sciolti su questa terribile vicenda. La moglie Carmela del 61enne ha detto sarebbe una tragedia davvero se lui fosse stato abbandonato, anche perché se così non fosse e se non fosse stato abbandonato e fossero stati chiamati immediatamente i soccorsi, magari mio marito si sarebbe potuto salvare.
1: Stefano, noi ti ritroviamo anche più tardi per continuare a raccontarci tutti gli aggiornamenti su questa storia. Lo hai detto, molti punti oscuri, quindi le indagini che vanno avanti. Devo andare da Maria Serena Windestret per quello che sta accadendo a Pisa, dove molti infermieri, operatori sanitari hanno chiesto a gran voce di lasciare l'ospedale per una questione relativa alla sicurezza. Eccoci, Maria Serena.
2: Sì, il tema è quello della psichiatria. Sì, qui siamo davanti al reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara. È un reparto dove è quello davanti al quale fu uccisa la psichiatra Barbara Capovani proprio da un ex paziente. Quindi è già stata al centro delle cronache 3 anni fa per questa tragica vicenda, è tornata adesso al centro delle cronache per degli episodi di violenza. È un reparto molto delicato, l'allarme viene lanciato dal personale e anche dai familiari di altri pazienti non pericolosi. C'è stato proprio negli scorsi giorni un episodio con un paziente in stato di agitazione che ha distrutto alcuni arredi, nessuno si è fatto male, però resta sotto la lente di ingrandimento. Noi ne parliamo con l'ingegnere Maria Rosaria Libone, che è responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi dell'ASL Toscana Nord-Ovest. Ingegnere, che cosa fa l'azienda? Come risponde a questo allarme?
3: Beh, le misure che mette in campo ormai da anni sono tante. Si parte dalle misure tecniche, quelle che è più facile adottare, quindi dispositivi indossabili per il personale che attivano una chiamata rapida, i pulsanti di chiamata all'interno del reparto che servono appunto ad attirare l'attenzione dei colleghi che eventualmente non si trovano nelle zone in cui può avvenire l'evento aggressivo. Abbiamo degli importanti accordi con la prefettura, ora con le forze dell'ordine per gli interventi tempestivi, un'istruzione operativa condivisa con l'azienda ospedaliera che serve appunto a coordinare gli interventi con la vigilanza privata. Insieme a questo abbiamo messo in campo anche degli interventi di formazione specifica, perché senza la formazione del personale, che è già preparato sotto il profilo sanitario ma che ha bisogno continuamente di implementare anche le modalità, insomma, di comunicazione.

0: Ci sono sì, dei percorsi per...
1: dedicati per la de-escalation, per la gestione dei conflitti. Direi che fra l'altro la formazione poi del personale...
2: Dottoressa Libone, Maria Serena, vi devo un attimo interrompere purtroppo.
1: Sì?
2: Vi do la linea fra un attimo. Il tempo di salutare gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia. Noi andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.

0: con amore per te. Marco Tozzi.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Non fare così. E poi non ha senso paragonarti a lei. Sì, è vero. Avete gli stessi gusti, ma siete due cose diverse. Non posso rinunciare a te.
7: Golia frutta C. Ha tutto il gusto dell'arancia e i benefici della vitamina C.
6: Notte amore.
7: Respira Golia.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. TAN 0, TAG 1 e 01. E zero costi di manutenzione ordinaria.
10: Nuovo Busco IBS.
11: Mal di pancia frequente.
12: Ehi.
11: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
13: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
14: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
15: Cosa mi metto?
16: Zalando.
17: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa. Che l'avventura abbia inizio.
18: Con gli animali della fattoria, ogni giorno è una nuova avventura. Gioca, leggi e scopri tante curiosità sul mondo degli animali. Prima uscita a 1,99€ in edicola e su deagostini.com.
19: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emul Gel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.

0: Esplosione a Bergamo dopo una fuga di gas, 9 feriti, 2 gravi, in frantumi i vetri delle case vicino, molti fuggono in strada, sembrava una bomba. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo stop agli altiforni di Taranto, Electrolux ritira i licenziamenti, 1250 esodi incentivati. Assalto a un portavalori sull'autostrada a Foggia, esplosi molti colpi, incendiate 4 auto, chiodi sull'asfalto per coprire la fuga, il colpo fallisce. 5.000 dosi di fentanyl prescritte all'ospedale di Aosta, scatta un'inchiesta nel mirino medico, il traffico della droga degli zombie. L'Italia di Mancini batte 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone, 6 gol dell'Under 21 contro la Polonia e qualificazione per gli europei. Questi i titoli principali. Martedì 6 ottobre comincia una nuova puntata di Buongiorno Italia. Siamo in diretta dagli studi RAI di Napoli e da Milano, dove c'è Simona De Sole. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Antonello Cassano.

0: Buongiorno Italia a tutti i telespettatori anche da Milano. E allora lo abbiamo sentito nei titoli, c'è la cronaca in primo piano questa mattina, vedremo tutto nel dettaglio tra pochissimo. Prima però una breve anticipazione sul meteo. Oggi è il giorno delle perturbazioni, allora lo chiediamo alla nostra meteorologa Sabina Angeloni, sono già arrivate le piogge previste?
1: Sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Effettivamente nelle ultime ore l'arrivo di aria più umida e anche instabile sull'Italia sta determinando piogge che stanno interessando soprattutto la Sardegna, ma anche il Medio Tirreno, con parziale coinvolgimento anche dei settori centrali appunto e costieri del Lazio. Vedremo però tutti i dettagli anche per le prossime ore nel prossimo aggiornamento. Per ora la linea torna allo studio.
0: E allora partiamo dunque dalla cronaca, dalla Lombardia a Bergamo. Violenta esplosione nella tarda serata di ieri in una palazzina, 9 i feriti, 2 gravi sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale. All'origine dello scoppio forse una fuga di gas. Noi siamo in diretta dal posto con Eugenio Montesano.
2: Prima un forte odore di gas, poi il boato. Al primo piano di questa palazzina in via Longo 9 a Bergamo, quartiere di Santa Caterina, probabilmente in cucina una fuga di gas potrebbe avere dato luogo all'esplosione, che come possiamo vedere ha divelto l'appartamento, così come le saracinesche dei garage sottostanti. In questo primo piano, che si trova un piano rialzato sopra ai box, vetri rotti, vetri in frantumi, anche nelle palazzine vicine, che però sono agibili, a differenza di questo stabile, 4 scale, circa 30 unità abitative. Lo dicevamo, i feriti sono 9, 7 gravi, marito e moglie di origini romene, intorno ai 55 anni, lei è stata portata in soccorso al Niguarda di Milano, le sue condizioni sarebbero gravi, lui ai Grandi Ustionati di Verona, gli altri 5 feriti presenterebbero ferite lievi. Gli sfollati sono stati ospitati da parenti e noi abbiamo raccolto le voci dei testimoni. Linea a voi.
0: E noi partiamo con la nostra rassegna stampa, vediamo innanzitutto le prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola questa mattina. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, il tema di apertura è la crisi di governo spagnola, Sanchez e crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista che ieri si è dimesso dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate fissate per il 29 novembre. In centro pagina la fotonotizia è dedicata a un caso che è un mistero, la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, sarebbe stato rilasciato per errore un agente infettivo e ora l'Unione Europea monitora. È di spalla la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, il senatore Malan annuncia possibili urne a maggio. Vediamo invece come sceglie di aprire Repubblica, che cambia tema, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie, come nel 2010, affitti e mutui si mangiano metà del reddito. E poi una notizia di esteri, Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile, tra 3 settimane si andrà al ballottaggio. E di spalla ancora esteri, truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi annunciano una guerra possibile. Vediamo poi la prima pagina del Messaggero, anche in questo caso il titolo di apertura è sulla crisi di governo spagnola, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne, l'abbiamo detto il 29 novembre, e le destre sembrerebbero favorite. In centro pagina la fotonotizia sulla grande vittoria dell'Italia contro la Turchia, battuta 3-1, l'Italia vince 2 volte il titolo del Messaggero. E in taglio basso il caso FIGC, Buonfiglio, presidente del CONI, cede a Malagò, farai tu il commissario, dovrebbe risolversi oggi proprio il caso della presidenza della FIGC. E noi continuiamo con la cronaca, con un altro incidente sul lavoro a Rimini. Un operaio di origini albanesi di 59 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio. È stato soccorso immediatamente, ma è morto poco dopo in ospedale. Da Bologna, Lucia Voltan.
3: Lavorava da solo alla manutenzione di una palazzina nella prima periferia di Rimini. Era al terzo livello di un ponteggio quando è precipitato. Una caduta che gli ha provocato dei traumi gravissimi. L'operaio Saim Mirtai aveva 59 anni, di origine albanese, ha perso conoscenza e le sue condizioni sono apparse da subito disperate. L'allarme è stato lanciato da due residenti della palazzina. I sanitari del 118 hanno tentato per oltre mezz'ora di rianimarlo sul posto, poi il ricovero in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena, ma l'uomo è deceduto dopo poche ore. La vittima era in Italia con un permesso di soggiorno da almeno 3 anni. Alla polizia il titolare dell'impresa non sarebbe stato in grado di dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro.
0: Antonello, torniamo da te per altra cronaca.
4: Sì, accoltellato dalla sorella quindicenne e grave, ragazzo di 20 anni ricoverato in prognosi riservata. Quali le sue condizioni? Lo chiediamo a Francesca Martelli da studio.
5: Eh sì, le condizioni di questo ragazzo sono molto gravi, sarebbe in pericolo di vita. Tutto è successo ieri pomeriggio. Siamo alla periferia est di Napoli, a Ponticelli. Ad accoltellare questo 21enne sarebbe stata la sorella 15enne, che è stata denunciata per lesioni aggravate. Tra i due ci sarebbe stato un litigio a causa del comportamento eccessivamente possessivo del ragazzo nei confronti della minorenne. Il ragazzo è in questo momento all'ospedale di Villa Betania, ricoverato, ma appunto sarebbe in pericolo di vita. Questa vicenda ne ricorda un'altra, altrettanto tragica, proprio a Ponticelli. Il 3 febbraio 2025 una ragazza, Giulia Musella, era stata uccisa, coltellata dal fratello dopo una lite. A voi.
4: Da rassegna locale vi facciamo leggere la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania. Fotonotizia centrale si occupa ancora del caso dell'operaio trovato morto in campagna di Caivano. 3 indagati per la tragica fine di Salvatore Calignano. E poi dal sito della TGR Puglia quest'altra notizia di cronaca. Cadavere nelle campagne di Giovinazzo, potrebbe essere un 37enne di Molfetta. Il decesso risalirebbe un anno fa. L'uomo potrebbe essere morto a causa di un'overdose. Restiamo in Puglia, andiamo a Taranto, città con il fiato sospeso per l'ex Ilva e per la nuova decisione della Corte sull'acciaieria, la Corte d'Appello di Milano che conferma la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Giacomo Susca è collegato da Bari. Giacomo, ora l'ultima parola, aspetta la Cassazione il 20 ottobre.
6: L'ultima tappa di questa lunga vicenda giudiziaria è prevista esattamente tra 2 settimane con il verdetto della Suprema Corte. Giorni di forte preoccupazione per i lavoratori dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop all'altoforno 2, l'unico funzionante, con questa motivazione. Il diritto alla salute deve prevalere sugli interessi economici. L'azienda aveva messo l'impianto al minimo per poterlo disfattare completamente entro il 28 ottobre. Se nel frattempo la Cassazione il 20 di ottobre dovesse ribaltare la decisione, servirebbero almeno 2 mesi per la riaccensione. Soddisfatte le associazioni dei cittadini, mentre i sindacati lanciano un appello a governo ed enti locali per un nuovo pacchetto di misure a sostegno dei lavoratori.
4: Ancora temi economici, torniamo da te Simona.
0: Sì, a proposito di temi economici, vediamo la prima pagina del Sole 24 Ore di questa mattina. Affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, è il titolo di apertura. Più strumenti a forze di polizia, amministrazione finanziaria per le verifiche. In taglio basso l'euro cade sul dollaro, ieri il valore minimo degli ultimi 17 mesi, calando a quota 1,11 per poi recuperare fino a 1,12. A proposito di economia, questa mattina quasi tutte bene le borse asiatiche. Per quanto riguarda il petrolio, Brent a 100,60 dollari al barile, un più 0,28%. E noi continuiamo a parlare di temi economici e di lavoro. Torniamo sull'avvertenza Electrolux. Ieri l'incontro in Ministero, la multinazionale ha presentato un piano rivisitato rispetto al precedente. Ora sono previsti incentivi volontari all'uscita e cambia anche il quadro per lo stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, l'unico a rischio chiusura. Federico Capezza.
7: Si continuerà a lavorare nella fabbrica di cappe da cucina di Cerreto Desi, l'unica per la quale Electrolux prevedeva la chiusura, ma i 170 dipendenti non hanno un futuro garantito. Il nuovo piano dell'azienda prevede l'incarico a una società per la cessione. Electrolux dunque lascerà le Marche, anche se gradualmente. I sindacati non sono convinti nemmeno del pacchetto complessivo offerto da Electrolux per l'Italia. Stop ai 1.350 licenziamenti, ma ci saranno 1.250 esuberi in tre anni su uscita volontaria dagli stabilimenti di Porcia, Susegana, Solaro e Forlì. Il ministro Urso ritiene comunque che lo stop ai licenziamenti sia un segnale e spera ora di coinvolgere l'Europa per il rilancio dell'intero settore del bianco.
0: E ci colleghiamo al tema del lavoro, ma parliamo di rischi della professione medica in Toscana. A Pisa è ancora emergenza aggressioni nel presidio ospedaliero di Santa Chiara, dove nel 2023 una psichiatra era stata uccisa da un ex paziente. Noi siamo in diretta dall'ospedale con Maria Serena Viden Street.
8: Continuano gli allarmi da questo reparto, che è il reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, allarmi che vengono lanciati sia dal personale, gli infermieri dicono una grande mole di trasferimenti che vengono richiesti, quindi condizioni di lavoro difficili che spingono sia gli infermieri sia gli operatori sociosanitari a chiedere di cambiare reparto, i familiari che chiedono più sicurezza, che chiedono che non ci siano pazienti psichiatrici con reati alle spalle o comunque pericolosi per poter dare più attenzione ai pazienti fragili. Questi sono gli allarmi dopo che c'è stato anche un episodio di cronaca con la distruzione di alcuni arredi, nessuno si è fatto male, però degli attimi di tensione negli scorsi giorni. Qui nel reparto di psichiatria risponde l'azienda dicendo che sta mettendo in campo delle misure. Le misure sono quelle di dispositivi di sicurezza più pronti a gestire l'emergenza, una formazione importante sia durante i momenti delle aggressioni sia per seguire il post e anche ovviamente il rapporto con le forze dell'ordine e le prefetture.
0: E ora torniamo a Napoli per altre notizie.
4: Sì, la cronaca dai nostri giornali, edizione Roma di Repubblica, omicidio al prenestino, giovane magrebino accoltellato in strada e poi cronaca di Roma, il messaggero, guerra fra clan, due bombe in una notte. Torniamo in Puglia, un altro, l'ennesimo assalto a un portavalori ancora una volta compiuto nel Foggiano. Banditi fuggiti, colpo fallito, auto in fiamme, una giornata di caos sull'autostrada A14, il servizio di Tatiana Bellizzi.
9: Nelle immagini girate da un soccorritore, gli istanti immediatamente successivi all'assalto al furgone portavalori della ditta Battistolli sulla A14 vicino Foggia. Il colpo è fallito, banditi costretti a fuggire via a mani vuote. Ad agire un comando composto da almeno una decina di persone, uomini incappucciati che viaggiavano probabilmente a bordo di tre autovetture. Stando alle prime informazioni acquisite, i malviventi hanno affiancato il blindato ed hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco, forse di Kalashnikov. Non solo, hanno dato alle fiamme quattro autovetture per bloccare la circolazione stradale posizionandole trasversalmente alla carreggiata. Per arrestare la corsa del blindato hanno anche cosparso l'asfalto con chiodi a quattro punte. Sotto shock le tre guardie giurate, che fortunatamente sono rimaste illese, avevano appena caricato denaro da alcune attività commerciali del Foggiano. La loro testimonianza sarà fondamentale per consentire alla polizia di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Gli agenti hanno recuperato nelle campagne vicine tre autovetture probabilmente utilizzate dai banditi, anche queste date alle fiamme. I malviventi hanno divelto la recinzione autostradale per guadagnarsi la via di fuga.
4: Ancora cronaca, ha spinto dopo una lite con dei ragazzini un pizzaiolo di 32 anni, da giorni ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Perugia, ha denunciato un minore. Giulia Bianconi, a che punto sono le indagini?
10: I carabinieri hanno identificato i giovani di questo gruppo e hanno ascoltato le loro testimonianze, cercando poi riscontro di quanto hanno raccontato nelle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Ci sarebbe stata una lite scoppiata per futili motivi nel centro di Magione, questa cittadina in provincia di Perugia, dopo che il pizzaiolo aveva terminato il proprio turno di lavoro. Uno dei giovani, 17 anni, l'ha spinto a terra, il 32enne è caduto sbattendo la testa, ha riportato un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza ed è da giorni ricoverato in coma all'ospedale di Perugia. L'aggressore è stato segnalato alla procura dei minorenni del capoluogo, lesioni personali è il reato al momento ipotizzato.
4: Un'altra vicenda che coinvolge i giovani, andiamo al centro nord.
0: Sì, andiamo in Veneto, a Vicenza, dove un TikToker aveva dato appuntamento ai suoi follower con la promessa di ricevere capi griffati gratis, ma all'incontro si sono presentati in un migliaio e non in poche decine, con problemi anche di gestione dell'ordine pubblico, e c'è una denuncia, Alessia Piovesan.
11: Non ci sono persone che per notorietà o numero di follower possono considerarsi al di sopra delle regole. Danno di immagine, questa è la motivazione della denuncia del comune di Vicenza contro Hamza Massaf sui social conosciuto come il Vucumpra. Sabato ha convocato con un tantam sui suoi canali un raduno in zona stazione, poi degenerato in caos e problemi di ordine pubblico, attirati infatti dall'offerta di abbigliamento griffato fatta dallo stesso TikToker, si sono presentati circa un migliaio di giovani e di giovanissimi. Erano molti più di quelli attesi, poche decine. L'organizzatore ha deciso quindi di andarsene, vista la confusione degenerata, e quindi gli animi a quel punto si sono scaldati con disordini e atti vandalici anche all'interno di un parcheggio. Ora si indaga per identificare i responsabili.
0: E ora ad Aosta, dove la procura indaga su un presunto giro illecito di fentanyl, potente antidolorifico conosciuto anche come la droga degli zombie. Un medico dell'ospedale Parini è finito al centro dell'inchiesta. Quante dosi avrebbe prescritto in questi anni? Federica Zoia.
12: Negli ultimi 2 anni avrebbe prescritto ad amici e familiari quasi 5.000 dosi di fentanyl o di farmaci contenenti il medesimo principio attivo. Stiamo appunto parlando di un medico dell'ospedale Parini di Aosta, il principale nosocomio del capoluogo valdostano, che è al centro di una inchiesta su un presunto giro di ricette illecite. Le perquisizioni sono state avviate dapprima nel reparto in cui opera il medico, poi nelle ultime ore si sono concentrate negli uffici attinenti e poi nell'abitazione. Si cerca di capire se siano coinvolte altre persone. Nel frattempo la direzione sanitaria dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta fa sapere che la collaborazione con la magistratura è in atto da ormai alcuni mesi e che è stato rafforzato l'intero sistema della tracciabilità e della sicurezza dei farmaci stupefacenti.
0: E sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All'alba i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E continuiamo con la cronaca. Torniamo in Lombardia. Il processo per l'omicidio di Pamela Genini, uccisa a Milano nell'ottobre del 2025, in aula parla l'ex fidanzato e imputato Gianluca Soncin, in carcere dallo scorso anno. Il 53enne ha chiesto scusa, ma c'è la replica dei legali della famiglia. Ludovico Fontana da studio.
13: Sì, alla terza udienza per il processo l'ex fidanzato Gianluca Soncin in carcere per il delitto ha preso parola con delle brevi dichiarazioni spontanee e ha chiesto scusa alla famiglia. So che il perdono non si può pretendere, non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato, ha detto in aula a Milano. Parole di plastica e insignificanti è stata la replica del legale della madre della vittima. Pamela Genini fu uccisa nella propria abitazione il 14 ottobre di un anno fa da Soncin, che si era procurato una copia delle chiavi di casa. La 29enne stava tentando di chiudere la relazione con l'uomo dopo mesi di maltrattamenti e minacce.
0: E ancora la cronaca, la Guardia di Finanza di Ravenna ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro con oltre 40 perquisizioni in 9 province. Le indagini hanno svelato un sistema di società fittizie usate come serbatoi di manodopera a circa 1.000 lavoratori a favore di imprese reali. Con somministrazione illecita e conseguente risparmio fiscale, il denaro era poi riciclato mediante false fatture per 130 milioni di euro. E adesso torniamo al centro-sud per un caso di corruzione.
4: Sì, sono le immagini delle telecamere di polizia a immortalare Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione Sicilia, nel momento in cui avrebbe nascosto una mazzetta in un orologio a pendolo. Ci dice di più da Palermo Salvo Toscano.
14: mette una busta in un cilindro e la nasconde in un orologio a pendolo nello studio. La microcamera della polizia riprende così il 9 febbraio scorso Gaetano Armao, in passato vicepresidente della regione siciliana e all'epoca capo della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali. Gli inquirenti ipotizzano che nella busta ci fossero i soldi di una tangente che sarebbe stata consegnata da un avvocato. Le mazzette al centro dell'inchiesta sarebbero state pagate da società interessate a impianti per l'energia rinnovabile sull'isola. In altre immagini viene registrato un passaggio di denaro in macchina tra i due. Armao ha negato qualsiasi illecito. Nei prossimi giorni il GIP lo sentirà prima di decidere sulla richiesta d'arresto della procura.
4: Ancora cronaca in Campania, adesso identificati i 12 autori di una sassaiola a settembre scorso in una partita di calcio di prima categoria. Uno di questi sassi colpì un arbitro. Il servizio di Piero Vitello.
15: Lo sport non è questo,

0: il calcio non è questo.
1: Le parole di Alessandro Cotta oggi trovano un riscontro perché nulla hanno a che fare con lo sport i 12 identificati per la Sassaiola che lo scorso 26 settembre vide vittima il 19enne arbitro della sezione di Ercolano, colpito da un mattone durante un incontro di prima categoria fra il Lacquameno e una squadra di Fratta Minore. Grazie alle immagini della videosorveglianza e a quelle dei social dei club, i carabinieri di Casamicciola sono risaliti a un 21enne incensurato e a un 26enne già noto alle forze dell'ordine che dovranno rispondere di scavalcamento, lancio di pietre e violazione dell'ordinanza di interdizione delle tribune chiuse per lavori dal 2022. Ad altre 5 persone, 3 delle quali colpite in passato da DASPO, il reato contestato è quello di false dichiarazioni. Avrebbero ostacolato l'identificazione dei responsabili del lancio. 5 anche i soggetti riconducibili allo staff dell'Acquameno, denunciati per aver violato il divieto di accesso all'impianto.
2: Torniamo da te ora, Simona, per una buona notizia.
3: Sì, per la prima cosa bella di oggi andiamo a Trieste che si prepara la Barcolana di domenica prossima, quando le migliaia di turisti potranno anche fare un giro sullo storico tram di Opicina, ripartito dopo alcuni interventi di manutenzione. Noi siamo in diretta proprio da Trieste con Andrea Saule.
4: Esattamente così, noi ci troviamo in piazza Oberdan sulla Trenovia che dal 1902 questa tramvia porta dalla città al Carso Triestino. Il tram sta per ripartire, è stato fermo praticamente per 9 degli ultimi 10 anni, si era bloccato anche proprio il giorno della Barcolana l'anno scorso. Questa linea al mattino la vedete ancora vuota perché principalmente funziona nell'altra direzione, dal Carso alla città, per portare i nostri cittadini a lavorare in città, mentre in questa direzione ovviamente viene utilizzata più per scopi turistici perché è molto molto bella il panorama. Nuove le regole con 40

0: l'Italia contro la Turchia di ieri, l'Italia ne fa altri 3, seconda, bella forza. Allora, la cronaca della partita con Tiziana Alla.
1: L'Italia chiude il cerchio battendo di nuovo la Turchia, si installa al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando quel Belgio che le aveva inflitto il primo KO. Ma da quella sera, in 11 giorni, gli azzurri sono cresciuti in maniera prepotente. A Bologna il CT cambia 9 undicesimi e la manovra inevitabilmente ne risente. Eppure la squadra riesce a sbloccare un primo tempo complicato grazie a Scamacca, che trova il suo secondo gol in nazionale 3 anni dopo quello di Wembley. Nella ripresa, dopo il raddoppio fallito da Dumbia, murato da Shakir, la Turchia agguanta il pari quando Şişmir approfitta di uno squilibrio nella retroguardia azzurra. Ma a rimettere le cose a posto in una manciata di minuti ci pensa Calafiori, accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi, e da lì in poi la manovra dell'Italia comincia a crescere. Anche se Donnarumma non può rimanere tranquillo e deve dare una risposta delle sue a Özkan, nel finale ci pensa Pio Esposito a concludere in rete un'azione tambureggiante in cui mettono il piede i giovani Dumbia e Romano per il definitivo 3-1, aprendo scenari di classifica intriganti per l'immediato futuro.
2: Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Vediamo le partite di novembre, cioè probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
0: E vince anche l'Italia Under 21 all'Adriatico di Pescara. Grande gara degli azzurrini che si impongono per 6-2 grazie alla doppietta di Ndur e alle reti di Coleoscioli, Pani, Fini e Cherubini. La nazionale conquista così il pass per gli europei di categoria che si disputeranno il prossimo anno tra Serbia e Albania. La squadra di Baldini raggiunge dunque i polacchi in testa al gruppo ed è prima per differenza reti. E adesso tutti i dettagli sulle previsioni del tempo con la nostra meteorologa Sabina Angeloni.
3: Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Come anticipato già prima, è in corso un peggioramento delle condizioni del tempo sul nostro paese a causa dell'arrivo di aria più umida ed anche instabile da occidente, ma vediamo il dettaglio e cosa ci aspetta per le prossime ore con l'aiuto della grafica. Osserviamo in particolare ancora condizioni di maltempo sulla Sardegna, dove comunque la situazione tenderà a migliorare a partire dalle ore pomeridiane. Al nord avremo fenomeni per lo più a carattere sparso, soprattutto nelle ore nella seconda parte del giorno, mentre il maltempo andrà a concentrarsi soprattutto in mare sul medio Tirreno, con coinvolgimento anche dei settori costieri del Lazio ed in seguito anche della Campania ed in particolare anche delle isole minori delle due regioni. Il tempo sarà invece più asciutto altrove. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale nei valori massimi risulteranno in calo anche marcato su gran parte delle regioni centrali, così come sulla Sardegna, stazionarie invece sul resto del paese. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
0: E questa puntata di Buongiorno Italia termina qui. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina alle 7 meno un minuto.
4: Restate con noi perché adesso c'è Buongiorno Regione.

0: conta fino a tre. È arrivato Break 3, il nuovo snack ribelle di Loacker che si spezza in tre. Loacker Break 3, lo snack che conta fino a tre.
1: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore e indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
3: AMD, gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la mozzarella di bufala campana DOP, lettere dall'Italia, a 2,25 euro.
4: AMD, buona spesa Italia!

0: La lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
1: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.
2: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmo Iraghi e Viganò, ritratti di eccellenza quotidiana.
3: Chiudi gli occhi.
4: Ma è fondente!
5: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
6: Nuovo Busco IBS. Mal di pancia frequente. Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
7: Golfetta. L'unione perfetta di gusto e leggerezza. E da oggi, Brésil, delizia di manzo con solo il 3% di grassi.
8: Yuhuu, calciolone!
9: Cosa?
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo!
8: Sono esperta in materia! Mi offro una parte!
9: Al massimo, una particella!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Buono, che cos'è? Misura.
12: Come misura?
11: Ti giuro.
13: Dai, misura. Sì.
11: Vedi?
10: Buono, da non crederci.
13: Ecco.
10: Misura, gustati il benessere.

0: Eccoci, 7:30 in punto. Buongiorno, martedì 6 ottobre. Comincia una nuova puntata di Buongiorno Regione, puntata in cui ci sono tanti i temi da affrontare. Prima di tutto, però, cerchiamo di capire che tempo farà nelle prossime ore. Ci aiuta il meteorologo Vincenzo Capozzi.
1: Sì, grazie Antonello, buongiorno. La sesta giornata del mese di ottobre si è aperta sulla nostra regione tra schiarite e banchi nuvolosi che per il momento non stanno causando precipitazioni. Attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle possiamo dare uno sguardo insieme al tempo che fa nella città di Avellino. Come vediamo, il cielo è velato da nuvolosità in prevalenza alta e sottile. La temperatura in questo momento è di circa 13 gradi ed è un po' più alta rispetto a quanto abbiamo osservato negli ultimi giorni e questo generale incremento delle temperature minime notturne, seppur lieve, rappresenta senz'altro un segnale di una condizione meteorologica in evoluzione. La fase di bel tempo che ha contraddistinto questo primo scorcio del mese di ottobre si sta avviando alla conclusione, ci aspetta un tempo più incerto, instabile e a tratti anche piovoso. Quest'oggi, nel pomeriggio e in serata, qualche pioggia potrà interessare per lo più il litorale casertano, mentre domani le precipitazioni saranno un pochino più diffuse concentrandosi sulla fascia costiera. Ne riparleremo più tardi nel dettaglio. Antonello.
0: A più tardi Vincenzo Capozzi per altri dettagli appunto del meteo. Dicevamo tanti temi al centro di questa puntata di Buongiorno Regione, parleremo di lavoro, andremo in diretta a Casavatore per parlare di una storica vertenza che riguarda i lavoratori della zona, un'azienda della zona. Parleremo anche di salute con un ospite in studio, ci occuperemo dell'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori, ma tanta cronaca lo facciamo insieme a Francesca Martelli.
2: Buongiorno e partiamo subito con la nostra rassegna stampa e oggi inizio dal Corriere del Mezzogiorno perché ieri al Consiglio regionale è stato approvato il documento economico e finanziario. Lo sappiamo, è un po' l'antipasto della legge di bilancio che deve essere approvata entro la fine dell'anno. Lo vedete qui il presidente Fico che dice: avrei voluto il reddito di cittadinanza, ma tocca al governo nazionale. E poi questa invece è Repubblica Napoli, questa è l'intervista al sindaco di Napoli Manfredi che tocca un tema nazionale perché c'è un'emergenza abitativa che sta coinvolgendo e sconvolgendo la Spagna ma che riguarda anche il nostro paese.

0: E Manfredi dice: quello di Scampia è un modello esportabile, la crisi abitativa va governata. Questa è la proposta del sindaco di Napoli, che invita a guardare al lavoro che si sta facendo a Scampia. E poi questo è il Mattino di Napoli. Passiamo alla cronaca, perché c'è questa notizia che arriva da un episodio molto grave ieri pomeriggio. Sgrida la sorella, lei lo accoltella, ventenne, è grave. È successo tutto alla periferia est di Napoli, siamo a Ponticelli, ripercorriamo quello che è successo nel servizio di Fabio Forlano.
1: Una lite sfociata in un accoltellamento. Il ferito, un giovane di 21 anni, a colpirlo sarebbe stata la sorella di 15. Ponticelli, quartiere dell'area est di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe scoppiato per comportamenti possessivi da parte del fratello. La ragazza, condotta in questura, è stata denunciata per lesioni gravissime. Colpito al collo e al torace, sembrerebbe con un paio di forbici, il 21enne è adesso ricoverato in prognosi riservata nel vicino ospedale evangelico Betania. Sul caso indaga la polizia. L'episodio è avvenuto a Rione Conocal, contesto difficile. Le strade che qui portano i nomi di grandi opere e grandi compositori più volte diventano teatro di fatti di cronaca. Quest'ultima vicenda ricorda quanto avvenuto a febbraio scorso, sempre nello stesso rione. Un litigio in famiglia, poi la violenza. A perdere la vita Ilenia Musella, uccisa a 22 anni dal fratello Giuseppe.
0: Le condizioni di questo ragazzo sono molto gravi, sarebbe in pericolo di vita. Continuiamo con la cronaca però.
2: Eh sì, perché ci sono novità dalla morte dell'operaio trovato a Caivano. Ci sono tre indagati, dettagli nel servizio di Letizia Cafiero.
3: Tre persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, morto in ospedale dopo essere stato trovato solo, gravemente ferito, in una strada isolata di Caivano, in provincia di Napoli. Si tratta del datore di lavoro e dei titolari del capannone dove l'uomo stava eseguendo dei lavori, un'area industriale sequestrata dai carabinieri. Sono indagati per omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Domani la Procura di Napoli Nord conferirà l'incarico per l'autopsia. Secondo una prima ricostruzione, venerdì il 61enne stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano. Non indossava dispositivi di sicurezza. Dopo un grave infortunio sul lavoro, però, sarebbe stato abbandonato in via Fosso del Lupo, dove è stato poi soccorso dal 118. Nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano, Salvatore Calignano è morto sabato mattina proprio a causa delle gravi ferite riportate. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Si analizzano gli attimi immediatamente successivi alla caduta di Salvatore. Si monitorano le piattaforme informatiche di Ministero del Lavoro, INPS e INAIL per ricostruire il controverso rapporto di lavoro dell'uomo che risulta assunto il 1 ottobre, giorno prima del fatale infortunio. Ma la famiglia, assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi, ha più volte ripetuto: lavorava in nero.
0: Si chiamava Salvatore Calignano e la notizia della sua morte occupa tante prime pagine dei quotidiani. Andiamo a vedere le cronache di Napoli. Operaio morto, in tre sotto inchiesta. Affari della procura sui fratelli titolari del capannone e sul datore di lavoro del 61enne. E poi ancora, questo invece è Il Mattino, e guardiamo questo dettaglio in questo articolo di Leandro Del Gaudio, perché dice: chiavi, marsupio e silenzi, tutti i nodi della messa in scena. Hanno cancellato le tracce, questa è l'accusa dei familiari su cui ovviamente è stata aperta un'inchiesta. E poi invece un'altra notizia che abbiamo seguito a lungo ed è di quella donna, quella mamma che è morta con il figlio che aveva in grembo. Oggi sarà il giorno dell'autopsia, quindi seguiremo anche questa vicenda. Ma adesso parliamo di lavoro, ci colleghiamo in diretta con il nostro Giorgio Saracino, che è con dei lavoratori che oggi protestano e hanno come slogan un concetto molto semplice: il lavoro non può essere precario. Giorgio, veniamo da te.
4: Sì, buongiorno Francesca, guarda, ti presento subito i miei ospiti. Abbiamo dei delegati sindacali, poi qui tanti lavoratori, tanti operai dell'azienda alle mie spalle a Casavatore. Però partiamo proprio da qui, perché siamo qui oggi? Che succede?
5: Allora, siamo fuori allo stabilimento della Schneider Electric di Casavatore, un'azienda

0: importante che lavora nel settore della microelettronica a livello internazionale. Siamo qui stamattina innanzitutto per richiedere il futuro certo a questo stabilimento e ai lavoratori che ci lavorano. Assistiamo da un bel po' di tempo a una fuoriuscita di produzioni importanti che hanno dato la possibilità a questi lavoratori di lavorare per tanti anni e questa produzione si sta portando all'estero verso la Francia. Abbiamo un organico che tendenzialmente scende sempre di più, abbiamo una presenza di lavoratori somministrati interinali e questo è un contraddittorio perché all'interno di questo stabilimento lavorano circa 80 interinali, non vedono il loro futuro garantito perché arrivati a 12 mesi di contratti il giorno dopo si vedono la fuoriuscita da questo stabilimento e non si permette a loro di avere un futuro certo e garantito. Un'altra cosa fondamentale è l'incazzatura di questi lavoratori che non si dà la possibilità, perché è stato vietato l'ingresso e l'autocandidatura con le professionalità giuste ai figli dei dipendenti. Cioè questo è, secondo me è togliere la possibilità ai giovani e discriminare loro stessi.
1: In una realtà, e vado anche, scusi se le passo davanti, a parlare con lei, che è sempre stata importante per il territorio qui.
2: Schneider è importantissimo. È importantissima per il territorio napoletano, nello specifico per Casavatore. Infatti per noi difendere il territorio vuol dire difendere il mezzogiorno. Schneider ha avuto a Casavatore picchi occupazionali di 400-450 lavoratori. Ebbene, oggi dopo anni il livello occupazionale si è più che dimezzato, pesando enormemente sull'economia delle famiglie sul territorio.
1: Tante famiglie qui del territorio vivono e hanno vissuto lavorando in questa azienda.
2: Faccio una battuta, è come se fosse Stellantis per Pomigliano d'Arco, lì tutto ruota attorno a Stellantis. Ebbene, su Casavatore tutto ruota attorno a Schneider. Schneider non può disinvestire, Schneider anziché fare la cura dimagrante, deve fare una cura ricostituente.
1: Passo davanti anche a lei, le chiedo scusa, proprio su questo disinvestire, diceva anche la collega. Sugli investimenti, questa azienda cosa sta facendo?
3: Qui noi viviamo le contraddizioni della new economy. Questa azienda è impegnata anche nella costruzione dei data center per l'intelligenza artificiale. Tutti ci dicono che non ci dobbiamo spaventare, che porterà occupazione. Qui aumentano gli ordinativi, aumentano i fatturati. Quest'anno ci sono stati presentati a livello di gruppo risultati record, risultati eccezionali, e poi a quei lavoratori che hanno permesso questi risultati non gli si vuole dare un futuro stabile. Noi questo non possiamo accettare. Se c'è un'azienda che è ricca, un'azienda che ha la possibilità di investire, un'azienda che vuole guardare al futuro, lo deve fare anche per i lavoratori, che sono quelli che hanno permesso questi risultati.
1: Ecco i lavoratori, e qui alle mie spalle ne ho diversi, presento lui, Luigi se non sbaglio. Luigi, da quanti anni lei lavora qui? Ci diceva da tantissimo tempo.
4: Io sono stato assunto in questa azienda ben 38 anni fa, li festeggio proprio oggi i 38 anni. Sono entrato in questa azienda che ne eravamo oltre 400 persone. Oggi mi ritrovo nella stessa azienda con la metà degli operai. Quindi c'è bisogno di un piano industriale vero, serio e che dia delle certezze occupazionali.
1: Lei oggi, da dipendente che sta qui da 40 anni, cosa si sente di chiedere e perché è qui a manifestare?
4: Io sono qui a manifestare perché chiedo certezza per le famiglie delle persone che lavorano qua, delle sicurezze, e anche per i lavoratori che vengono utilizzati con somministrati. Qua sembra che questa azienda voglia portare avanti i suoi progetti, i suoi fatturati con il lavoro precario, e non è possibile, questo non lo possiamo accettare.
1: Allora vi restituisco la linea allo studio.
5: Chiesta di quel lavoratore di un piano industriale vero. Noi continueremo a seguire la loro vertenza, ma adesso cambiamo argomento.
6: Sì, torniamo alla cronaca, Francesca, perché sono stati identificati 12 autori di una sassaiola a settembre scorso in una partita di calcio di prima categoria. Uno di questi sassi colpì un arbitro, il servizio di Piero Vitiello.
7: Lo sport non è questo, il calcio non è questo.
8: Le parole di Alessandro Cotta oggi trovano un riscontro effettivo, perché nulla hanno a che fare con lo sport le 12 persone identificate per la sassaiola che lo scorso 26 settembre vide vittima il 19enne arbitro della sezione di Ercolano, colpito alla tempia da un mattone lanciato dall'esterno del campo. Punti di sutura e un grosso spavento per il giovane direttore di gara. Ora di quell'incontro di prima categoria fra una squadra di Fratta Minore e i padroni di casa dell'Acquameno, le telecamere di videosorveglianza e le scene di sui canali social dalle due squadre hanno restituito un'immagine più nitida. Le indagini dei carabinieri della stazione di

0: Casa Micciola Terme hanno permesso di risalire, in particolare a un 21enne incensurato e a un 26enne già noto alle forze dell'ordine, che dovranno rispondere di scavalcamento della recinzione, lancio di pietre sul terreno di gioco e violazione dell'ordinanza di interdizione delle tribune, chiuse per lavori dal 2022. Ad altre 5 persone, 3 delle quali colpite in passato da DASPO, il reato contestato è quello di false dichiarazioni, avrebbero ostacolato l'identificazione dei responsabili del lancio. 5, anche i soggetti denunciati per aver violato il divieto di accesso all'impianto, sarebbero riconducibili allo staff dell'Acquameno.
1: E ora andiamo a Poggio Reale, una vicenda che il nostro Federico Marconi sta seguendo da alcune settimane. La situazione dei lavoratori del cimitero di Poggio Reale. Sono seppellitori che lamentano di non essere pagati da tempo. Ora una possibile svolta perché potrebbero essere internalizzati da un'azienda partecipata dal comune. Vediamo il servizio.
2: Sono già 3-4 mesi che non prendiamo stipendi, ma non solo stipendi, come lippi pure. Come attrezzature, lavoriamo proprio in modo balordo, non si può andare avanti così.
3: La scorsa settimana vi abbiamo raccontato la protesta dei seppellitori dei cimiteri di Napoli, tutti dipendenti di 2 cooperative che lavorano per il comune.
4: Lavorare in queste condizioni mi sembra proprio che sia proprio impossibile andare avanti così.
5: E qual è la risposta della vostra ditta alle vostre domande?
6: La ditta non si fa sentire, non si fa vedere.
3: Abbiamo anche provato a chiedere spiegazioni alle cooperative.
7: Faccio una cosa, so che lei mi sta registrando, può chiedere direttamente al comune. La ringrazio.
8: Ma perché? Non dovete pagarli voi? Il comune... attaccato.
3: La signora non è stata cortese, ma noi al comune abbiamo chiesto comunque cosa stesse succedendo.
5: Il comune paga le cooperative, ma le cooperative non pagano. Perché?
9: Beh, guardi, io non voglio entrare in questo problema, non perché non mi interessa. Io penso che questo sia per diventare qualcosa che appartiene al passato.
3: E il futuro di questi lavoratori lo annuncia ai nostri microfoni.
9: Pensiamo che queste, ecco, possano diventare, entro fine anno, me lo auguro, dei dipendenti della partecipata Napoli Servizi. Attivando un processo di internalizzazione di circa 50 sono in questo momento i seppellitori coinvolti.
1: E ora cambiamo decisamente argomento, passiamo alla nostra rubrica La prima cosa bella, in cui parliamo di notizie per fortuna positive. La prima cosa bella di oggi è la gioia dei fan e dei supporter di Joliet. Vedete un'immagine dal suo ultimo videoclip Winner, perché Joliet ha chiesto ad alcuni fan di prendere parte a questo videoclip, ma poi ha ripreso le reazioni a caldo e la gioia. Questo è un bigliettino che ha dato a una delle sue fan, lo leggete, un viaggio per 5 persone dove volete voi, perché Joliet ha regalato degli oggetti ai suoi fan, motorini, automobili, una vacanza, ha anche portato dei regali ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Vanvitelli e ha ripreso tutte le reazioni in questo videoclip Winner. E ora parliamo di un'iniziativa altrettanto importante. Nelle immagini che state per vedere si è colorato di rosa il bosco di Capodimonte per Bosco in Rosa, una manifestazione organizzata da Napoli Running dedicata allo sport, al benessere, all'inclusione e alla solidarietà. Vedete la gioia di oltre 1000 donne in marcia per raccogliere fondi per l'ospedale Santo Bono. L'iniziativa ha previsto una camminata non competitiva di 4 km lungo i viali del parco, ha sostenuto il progetto Umanizzazione Nuovo Reparto di Urologia, finalizzato a rendere più accogliente l'ambiente ospedaliero per i bambini ricoverati. Un'iniziativa davvero importante. E ora apriamo la nostra pagina sportiva, sempre attesissima, perché ieri l'Italia di Mancini ha affrontato la Turchia, c'erano 27.000 spettatori. Intanto ripercorriamo quello che è successo e come si sono comportati soprattutto i calciatori campani nel servizio di Fabrizio Cappella.
10: Applausi e complimenti non bastano a rendere perfetta la serata di Antonio Vergara. La prestazione contro la Turchia nella vittoria dell'Italia per 3-1 è più che positiva e aver giocato da titolare è la conferma della stima di Mancini nei suoi confronti. L'uscita dal campo però non è quella che il ragazzo di Frattaminore aveva sperato. Affiancato dal medico sociale, Vergara lascia il terreno di gioco con la sensazione che il problema al polpaccio sia qualcosa di più di un semplice crampo. Se ne saprà di più in giornata con esami più approfonditi, ma un eventuale infortunio sarebbe l'ennesima tegola per il Napoli, che in questa sosta per le nazionali ha già perso Favasuli e Olivera. Il periodo di stop ha consentito però di recuperare Meret, Spinazzola e Marianucci, che potrebbero essere disponibili già sabato sera contro il Frosinone.
1: E allora vediamo come questa partita è stata analizzata dai quotidiani. La prima pagina del Roma, ampio spazio, Biscola Turchia, l'Italia è seconda. Segnano Scamacca, Calafiori più Esposito, ottima prova di Vergara ma esce zoppicando. E infatti, come ci spiegava Fabrizio Cappella, c'è preoccupazione per le sue condizioni. E questo invece è il Mattino, Turchia KO 3-1. Bene, Vergara poi si fa male e qui vedete una bella foto di esultanza e il titolo: la giovane Italia vince e convince. Antonello, torno da te.
11: Sì, torniamo, diamo spazio alle vostre segnalazioni adesso, perché segnalazioni da tutte le province, fra un po' comparirà anche il numero di cellulare. Nel frattempo andiamo a vedere queste immagini che arrivano da Torre Annunziata.
12: Torre Annunziata, via Caravelle, strada percorsa ogni giorno da centinaia di pedoni, persone anziane che passeggiano, runner e soprattutto bambini delle scuole elementari e asilo del plesso Vittorio Alfieri, che si trova proprio qui di fronte. Nel mese di agosto sono crollati due alberi e hanno lasciato queste voragini, che sono state semplicemente transennate in attesa di chissà quale vento che possa poi colmarle. E intanto i pedoni sono costretti a scendere nella carreggiata, percorsa da macchine velocissime, a loro rischio e pericolo. Chi deve intervenire, per favore, lo faccia presto, prima che succeda qualche disgrazia. Questo è lo stato del marciapiede. Di fronte c'è la scuola.
11: E allora speriamo che si possa intervenire. Basta un video con un vostro commento. Proveremo a darvi una mano. Sapete il numero, ecco il numero al quale potete inviare i video per le vostre segnalazioni. Eccolo il numero comparso alle mie spalle. Apriamo uno spazio dedicato alla salute, si intitola Il primo passo, ed è la campagna realizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori in occasione di ottobre, mese rosa. Che cos'è il primo passo? Si tratta dell'autopalpazione del seno, il primo passo appunto fondamentale verso la prevenzione del tumore al seno. Ne parliamo con Adolfo Derrico Gallipoli, presidente della LILT di Napoli, nostro ospite qui in studio. Buongiorno. Allora, partiamo dai dati prima di tutto, perché ci sono 56.000 nuove diagnosi all'anno in Italia di tumore al seno. Si conferma la neoplasia più frequente, con un'incidenza pari a circa il 30% di tutti i tumori femminili. La lotta contro i tumori della LILT su questo fronte è decisiva. Come è nata questa campagna?
13: Nasce 34 anni fa per volontà della Fondazione Esther Lauder americana, perché si ammala di neoplasia al seno, per fortuna è ancora viva e sta bene, una della famiglia molto giovane. Ecco il primo passo, perché è dedicata alle donne in genere, ma soprattutto alle donne più giovani. E quindi il primo passo, come lei ha detto, è l'autopalpazione, quello che noi diciamo nelle scuole, quello che diciamo tra le giovani nelle aziende, perché conoscere se stessi significa arrivare anche prima. E la LILT è molto impegnata. All'epoca fu l'Italia a capire subito quello che stava succedendo per quanto riguarda, i dati lo confermano, la neoplasia al seno.
11: 4.000 i casi in Campania.
13: 4.000 qualcosa in più. Quindi ogni giorno in Italia 152-153 donne viene data una diagnosi di tumore al seno.
11: È importante la palpazione in modo corretto, ma
13: ci sono altri consigli pratici. Importante la palpazione, però ci sono i consigli pratici e soprattutto quello che è il compito della LILT è cercare di convincere le donne, che sono molto sensibili in questo senso, ma soprattutto le donne del sud, a fare screening, a fare prevenzione. Oggi con la prevenzione si arriva talmente in tempo che se tutti la facessero e tutti arrivassimo prima che si senta clinicamente la neoplasia, potremmo avere il 95-96% non di lunga sopravvivenza,

0: ma di guarigione.
1: Gli screening sono importanti.
0: Sono molto importanti perché...
1: Contro la mortalità, professore, però c'è anche la riabilitazione dopo il carcinoma.
0: Assolutamente
1: mammario,
0: sì.
1: È un tema importante
0: quindi,
1: da affrontare.
0: Innanzitutto prevenzione. Per il seno, ma per tutte le patologie oncologiche, cardiologiche, insomma oggi la prevenzione che costa poco, però dà dei grandissimi risultati in termini economici, oltre che in termini di lunghissima sopravvivenza o addirittura guarigione. E noi siamo molto impegnati nelle scuole, nelle aziende, a far sì che queste persone vadano a fare prevenzione. Al nord la prevenzione è intorno al 70% per quanto riguarda il seno. Al sud non arriva neanche al 50%.
1: Vorrei
0: dire,
1: bisogna fare di più ancora.
0: Bisogna fare molto di più considerando che la prevenzione è gratuita e non c'è il problema delle liste di attesa, perché se uno la mammografia anziché a 40 la fa a 46 mesi o a 41 non cambia niente. Non ci si può ricordarsi della prevenzione quando è morta la bisnonna al terzo piano, al quarto piano sopra di se stessi.
1: Grazie Presidente della Lilt.
0: Grazie a voi.
1: Adolfo,
0: e mi raccomando prevenzione alle donne.
1: Grazie, grazie. Cambiamo decisamente argomento. Spazio a Leggi Libri, la nostra rubrica dedicata al mondo letterario. Scopriamo quali opere sono al centro di questa puntata con Claudio Ciccarone.

0: ma buongiorno carerrimi amici del buon leggere. Stamane si va per romanzi gialli e visto che più o meno il Leggilibri del martedì va in onda intorno alle 7.45, regoliamo l'orologio letterario a questo orario, lo stesso che Giuseppe Tecci ha scelto come titolo del suo ultimo romanzo. Protagonista di questo tomo Graus è Mimi Gagliardi, un giornalista di cronaca dal brutto carattere, burbero, disordinato, fumatore incallito, ma con un grande fiuto da cronista. E sarà proprio quel fiuto a guidarlo in una trama che gira intorno a un orologio fermo e a una donna morta in un incidente stradale. Il tutto avviene a Gesualdo, in Irpinia, tra silenzi, segreti e personaggi che sanno molto di più di quanto siano disposti a raccontare. Continuando sulla scia dei numeri da copertina, il prossimo è 30. 30 è una pizza, per la precisione. Il compenso che un clan offre a alcune anziane del quartiere Moro per confezionare droga durante la notte. Tra quelle donne c'è Miranda, vedova e malata, che porta addosso il dolore per figlio Michele, finito in carcere e poi morto suicida. Per lei, quella notte di lavoro non è soltanto un modo per racimolare qualche soldo, ma è l'occasione per avvicinarsi a chi ritiene responsabile della sua tragedia. Lo fa per vendetta? E se così fosse, riuscirà nel suo intento? Chiedetelo a Al Gallo, che con la complicità di Boris ha costruito una storia dura e amara dal sapore partenopeo. In letteratura, dai numeri alla grammatica il passo è breve, ma solo se leggiamo il condizionale presente di Antonio Schiavo, che per l'occasione riporta in servizio un suo vecchio amico, Filippo Sardone, brigadiere dei carabinieri con un certo talento per i casi complicati. Stavolta lo troviamo a Roma, appena trasferito alla provincia di Alessandria, giusto in tempo per ritrovarsi impicciato in un'indagine fresca che comincia dall'Esquilino con il ferimento di una cassiera in attesa di un figlio. Incidente? Potrebbe, ma tra queste copertine Planet Book il condizionale è d'obbligo e per provare a metterci almeno un punto, Sardone comincia a scavare nella vita della donna e così, dietro quel ferimento, inizia a affacciarsi l'ombra di un qualcuno che, se colpevole, sarà condannato senza condizionale. E adesso lasciamo stare numeri e grammatica e cerchiamo casa, quella casa, la casa in Viatri 36 dove vivono delle nostre vecchie conoscenze, Malù, Ariel, Samuel, Kobe e il gatto nero Mycroft. Gente partorita dalla penna di Serena Venditto che ancora una volta si ritrovano tra pareti Mondadori, ma con Casa è dove noi come titolo. La storia è questa, ascoltate. Malù deve discutere la tesi, ha appena chiuso una storia d'amore e, come se non bastasse, scopre che il padrone vuole vendere l'appartamento per farne un bed and breakfast. Ha bisogno di soldi. Ha bisogno di soldi perché sua moglie si trova agli arresti domiciliari, perché, anche se sostiene di non ricordare nulla, l'hanno trovata con un coltello insanguinato accanto al corpo senza vita di un vicino. A quel punto, ai quattro non resta altro che rimettersi a indagare. Del resto, a Napoli, trovare un assassino è meno complicato che trovare un'altra casa.
1: Torniamo da Vincenzo Capozzi per tutti i dettagli sulle previsioni del tempo.
2: Sì, grazie Antonello e ben ritrovati. Le condizioni atmosferiche sulla nostra regione sono ancora buone, sebbene si osservi, come abbiamo accennato in precedenza, la presenza

0: presenza di qualche nube che possiamo considerare un segnale di una condizione meteorologica senz'altro mutata rispetto alle scorse giornate. E quanto stiamo affermando trova senz'altro conferma in queste immagini da satellite che stiamo vedendo insieme. C'è una perturbazione sulla penisola italiana, in particolare sui settori centrali, che nella sua lenta e progressiva evoluzione provocherà un peggioramento anche su parte della nostra regione. Il riferimento, come vedremo tra un attimo, va soprattutto ad i settori costieri. E dunque entriamo insieme nel merito di quanto ci attende, partendo dalla giornata di oggi, che evolverà nel segno di una generale alternanza tra nubi e schiarite, nubi che nella seconda parte della giornata diventeranno un po' più consistenti sulle coste casertane e nel Golfo di Napoli, dove abbiamo evidenziato la possibilità di qualche precipitazione. I venti si disporranno dai quadranti meridionali, soffieranno in genere con moderata intensità, farà eccezione il Golfo di Napoli, dove in serata ci aspettiamo un rinforzo dei venti di scirocco, che peraltro si tradurrà anche in un'accentuazione del moto ondoso. Per quanto riguarda le temperature, assisteremo oggi ad una riduzione dell'escursione termica fra il dì e la notte, soprattutto nelle zone interne, dunque temperature minime in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi, massime in lieve calo, ma comunque, come abbiamo visto, al di sopra dei 25 gradi nei settori pianeggianti. Per quanto riguarda la giornata di domani, è previsto il passaggio di estesa nuvolosità che provocherà precipitazioni soprattutto sulla fascia costiera, in particolare nel comparto casertano e napoletano, dove non sono escluse anche precipitazioni a carattere di rovescio temporale. Qualche pioggia si spingerà anche nell'Avellinese e sulle aree più occidentali del Sannio, ma nelle zone interne ci aspettiamo fenomeni di poco conto. Venti ancora meridionali di debole o al più moderata intensità con rinforzi nel Golfo di Napoli, il mare si presenterà mosso, le temperature caleranno di qualche grado nei valori massimi. È tutto, Antonello, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi. In chiusura vi facciamo vedere le immagini in questo momento del traffico su Corso Malta, tangenziale di Napoli, traffico come vedete intenso ma scorrevole, però mi raccomando come sempre prudenza alla guida. Ci fermiamo qui, ci vediamo domani alle 7.30 per una nuova puntata di Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito, buona giornata.
2: Partiamo da qui, dalle chiavi, simbolo della casa ma anche della protesta in Spagna. Proteste che portano il premier Sanchez a dimettersi e ad indire nuove elezioni anticipate, ma parleremo anche di casa qua in Italia. E poi ci sono i dati Istat usciti ieri, aumenta la pressione fiscale, diminuisce il potere d'acquisto. La maggioranza dice cresciamo nonostante la crisi, l'opposizione spesi miliardi in armi invece che in sanità, scuola e bollette. E poi legge elettorale, siamo all'ultimo miglio, che cosa cambia e che cosa succederà. Agora.

0: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivata a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Come ti senti? Quando apri un conto online in pochi minuti, a canone zero. Quello che senti, noi lo chiamiamo Well Banking. E da oggi è anche online. Nasce Credem Link. Credem. Well Banking People.
7: Insieme ai compiti, anche i virus intestinali arrivano a casa. In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata. E da oggi anche nel nuovo formato da 30 flaconcini.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su

0: sur.it per un preventivo gratuito.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
3: Cosa succede se metti insieme l'azzurro più vivo, l'arancione più intenso, il verde più brillante e il giallo più luminoso? Nasce il bianco del latte Arborea. Da tutte le sfumature della Sardegna, un latte dal gusto unico. Arborea, unico come la Sardegna.
4: Torta salata?
5: Soffro di acidità.
4: E se ti dico Jeffer?
6: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.

0: Shiba. I gatti sanno cosa vogliono.
1: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.

0: Dopo aver informato come corrisponde al capo di Stato il re di Spagna, ho deciso di convocare una riunione straordinaria per sciogliere il Parlamento spagnolo e indire elezioni generali che si terranno domenica 29 novembre.
1: Sempre più provate dal carovita, nel secondo trimestre 2026 i redditi salgono dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, ma vengono divorati dall'aumento generalizzato dei prezzi, tanto che il potere d'acquisto cala di quasi un punto.
2: Deve essere fondata sul buonsenso, ma anche sul coraggio, sulla visione, sull'investimento, perché un euro investito in opere pubbliche è un euro importante.
3: L'inflazione aumenta la povertà nel nostro paese, rende gli italiani più poveri, e questo è uno degli elementi che noi contestiamo profondamente a Giorgia Meloni nel momento in cui ha deciso di spendere 14 miliardi di euro per comprare armi.
4: Buongiorno, benvenuti a Agorà. Noi partiamo da qua, le chiavi, il simbolo della casa, ma anche della protesta che sta infiammando le piazze in Spagna, che hanno portato alla decisione del premier Sanchez di indire nuove elezioni anticipate. Lo facciamo con Maria Cuffaro. Ciao Maria.
5: Buongiorno.
4: Benvenuta. Benvenuta anche a Franco Bechis, direttore di Open. Insomma, partiamo da qua per forza, però fatemi andare prima noi dalle nostre inviate, Valentina Petrucci e Raffaella Salamina, che vedo già pronte. Datemi un titolo per la giornata di oggi. Valentina.
6: Sì, Annalisa, buongiorno. Allora, il titolo forse oggi, ripercorrendo quelle che sono le notizie sui giornali, potrebbe essere "Tutti a casa con un punto interrogativo". A te.
4: Ah, si fa interessante, visto che stai nei palazzi del potere. Raffaella Salamina, Raffaella, un titolo anche a te.
7: Sì, buongiorno, sono con il signor Onesto e il nostro titolo è "Il carrello si svuota e le spese invece aumentano".
4: Grazie, grazie Raffaella, ci vediamo più tardi, questi sono chiaramente dati Istat. Ciao a Marco Carrara.
8: Buongiorno,
4: buongiorno Marco, ci aiuterai oggi con un sacco di video interessanti.
8: Scriveteci su tutti i nostri social media, leggeremo in diretta la vostra opinione anche oggi. A te Annalisa.
4: Ma vogliamo ripartire dalla Sanchez?
8: Da Sanchez. Allora vediamo subito, partiamo dalla clip 3. Questa analizza una brevissima parte del suo discorso in cui non solo annuncia le sue dimissioni Sanchez, ma dice che c'è un rischio da scongiurare. Quale? L'estrema destra al governo in Spagna. Partiamo da qui.
0: Dopo aver informato come corrisponde al capo di Stato il re di Spagna, ho deciso di convocare una riunione straordinaria per sciogliere il Parlamento spagnolo e indire elezioni generali che si terranno domenica 29 novembre. Se volete unirvi a quell'onda di estrema destra che porta a una regressione ovunque governi, oppure volete che la Spagna rimanga un baluardo di apertura, giustizia sociale e responsabilità ambientale. Preferite un governo che lavori nell'interesse della maggioranza della società o preferite cedere il potere del paese a una coalizione di estrema destra?
4: Allora, Franco, vengo da te. Praticamente lui coglie l'occasione di queste proteste. Ora è andato sotto, aveva cercato di limitare, no, diciamo, la proprietà privata in un certo senso, perché c'è un problema vero di case. Ma a me quella cosa che colpisce è la contraddizione della Spagna, cioè la Spagna che cresce, la Spagna come modello, no? Un PIL quasi al 3%, 2,6, eppure c'è questa situazione incredibile.
9: Sì, diciamo è una contraddizione che esiste da parecchi anni, perché la Spagna è cresciuta molto, e non soltanto negli ultimi anni, eppure era uno dei paesi più instabili dal punto di vista politico, tant'è che si andava in continuazione a votare.
4: Però ora sono 8 anni Sanchez. Che c'è Sanchez comunque,
9: sì,
4: no?
9: Però poi non ottenendo la maggioranza, riandando al voto dopo pochi mesi, creando parecchi problemi. In realtà c'è dal 2023 questo governo qui, ed è stato sballottato, sì, però poi è caduto, sì. Ha rifatto le elezioni, è andato senza avere la maggioranza, cioè, ci sono state tante questioni diverse, non una particolare stabilità. Anche negli anni precedenti sono durati poco i governi, eppure la Spagna è cresciuta. È vero che è più facile farlo quando un paese è parecchio indietro rispetto agli altri, quindi recupera più facilmente la crescita, però indubbiamente questo è avvenuto non soltanto in città che già erano un esempio da quel punto di vista, come Barcellona, ma è avvenuto soprattutto a Madrid, che ha avuto la più grande trasformazione, diciamo, moderna negli ultimi anni. Se uno se la ricorda 10-15 anni fa, era veramente un'altra città.
4: È un'altra città. È una mossa disperata quella di Sanchez, perché comunque i sondaggi danno alla destra, ovviamente, avanti, addirittura Vox al governo col Partito Popolare. Quindi,
5: i sondaggi danno...
4: Cioè, lui spera di cavalcare l'onda di questa protesta?
5: È un azzardo. È forse l'unico azzardo che lui ha, perché viene dato nei sondaggi 10 punti dietro la coalizione tra Partito Popolare, che da loro è, diciamo, a destra di Forza Italia, e Abascal. Abascal è proprio estrema destra. Insieme loro potrebbero arrivare al 52%. Sanchez, a questo punto, l'unica strada sua era quella di vedere se le piazze diventavano voti alle urne, perché è chiaro che anche i socialisti sulla questione delle case non sono proprio, diciamo, i paladini delle persone che stanno manifestando in questo momento, anzi. Però lui ha detto una frase importante, soprattutto per i ragazzi: possiamo aver sbagliato, costruiamo insieme. Quindi gli dà un'apertura.
4: Gli dice: venite a votare per me, perché sono tanti e quindi speriamo.
9: Perché sono la fetta giovane,
5: piccola e media borghesia,
4: esatto,
5: quindi
9: cerca di riprendere. Vota più a destra.
4: Allora, fatemi andare però proprio a Madrid, dall'inviato del TG2 Lorenzo Lobasso. Ciao, come stai? Anzi, grazie di esserti collegato con noi. Ci racconti un po' qual è la situazione?
10: Anch'io voglio fare il gioco del titolo. Il titolo da Madrid è La chiave della Spagna, dove si vive così da 10 giorni. Questo è uno dei punti centrali della città, la Porta del Sol, e accanto

0: sentire la magistrata Muscio, che all'epoca a Vigevano seguì le indagini.
1: Rimanete vicini a noi e alla ricerca di verità, dicono i genitori di Giulio Regeni a pochi giorni dalla prima sentenza, presentando un documentario sulla sua vicenda. Massimo Veneziani.
2: Un giovane uomo, un ricercatore serio, appassionato, impegnato e coerente con quello che lui stava facendo.
3: Noi abbiamo scoperto tante cose di Giulio dopo, ahimè, perché gli amici che ci hanno scritto, sono venuti a trovarci, ci hanno raccontato di questo Giulio che motivava gli altri anche nello studio.
4: Giulio, il ricercatore e l'uomo.
3: Era una persona molto divertente, ironica, spiritosa.
4: Come era il loro figlio, Paola e Claudio, lo hanno ricordato anche ieri in collegamento, parlando davanti alla platea che a Milano ha visto il documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo. Lo scorso 28 settembre la sentenza di condanna di 3 dei 4 agenti egiziani, 10 anni per il sequestro del nostro ricercatore. Un passaggio della battaglia legale che non deve essere considerato un punto d'arrivo. Da qui deve ripartire il movimento che chiede verità, ricordano i genitori del ricercatore.
5: Non ci siamo mai fermati perché comunque loro non si sarebbero mai fermati, ma davvero nessuno scommetteva un centesimo sul fatto non solo di arrivare a sentenza, ma di iniziare un processo, che era un processo contro un regime.
4: Non ce l'avremmo mai fatta senza il popolo giallo che ci ha accompagnato dal primo momento, continua la legale dei Regeni.
5: In treno un signore mi ha guardato la spilla, non sapeva assolutamente chi io fossi, ma sa chi è Giulio, quindi ha guardato la spilla e mi ha fatto così.
1: Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per aver ucciso uno spacciatore a Milano, oggi davanti al PM, ha chiesto lui di essere interrogato. Andiamo in diretta con Maria Teresa Palamà.
6: Sì, è arrivato intorno alle 10 l'ex agente destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, ha chiesto appunto di essere interrogato prima della richiesta di rinvio a giudizio. I suoi difensori, lo hanno detto entrando, puntano a smontare l'accusa di premeditazione dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher del bosco di Rogoredo, perché puntano chiaramente ad avere uno sconto di pena e a poter accedere al giudizio a breve. Cinturrino continua a ripetere di non aver voluto uccidere, ma l'indagine della Procura di Milano, già chiusa quest'estate, ha rivelato, anche sulla base di testimonianze di frequentatori del bosco della droga, che l'agente aveva già minacciato più volte il 28enne direttamente o indirettamente con frasi del tipo o ti arresto o ti ammazzo, se lo becco lo uccido. E c'è anche un'altra indagine che vede Cinturrino e altri 6 colleghi indagati per oltre 40 ipotesi di reato diverse, tra cui arresti illegali, estorsioni, pestaggi per soldi e droga. È tutto per ora, a voi la linea.
1: Ieri sera una forte esplosione in un appartamento a Bergamo, ci sono decine di sfollati e diversi feriti. Sul posto Eugenio Montesano.
7: Sì, i feriti sono 9, di questi 2 sono gravissimi, in particolare sarebbe in pericolo di vita la donna che viveva assieme a suo marito, la donna di origini romene che viveva assieme a suo marito nell'appartamento alle nostre spalle, una fuga di gas probabilmente in cucina alle 19.30, un boato che i vicini hanno definito simile a quello di una bomba è stata portata in elisoccorso al Niguarda di Milano, le sue condizioni sarebbero disperate, è in prognosi riservata e quanto è accaduto è al vaglio sia dei sopralluoghi dei vigili del fuoco sia delle indagini della mobile coordinata dalla procura. Sembrerebbe che sia stato trovato un tubo del gas metano staccato, ma che aveva anche la valvola chiusa, e allora in questo momento non si esclude nessuna pista, sia una riparazione che non era ancora stata terminata, sia un atto autolesionistico, ma tutte quante le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Adesso possiamo ascoltare le testimonianze dei vicini e di quanti hanno potuto sentire lo scoppio ieri sera qui a Bergamo.
8: Stavamo facendo lezione e abbiamo sentito un botto pazzesco e io mi sono ritrovata a terra e niente, non abbiamo capito subito cosa fosse successo. Verso la bimba sono scappata.
9: Il primo piano della scala C e l'appartamento sotto, un'esplosione di gas terribile e la gente paura in tutta la gente, tutto per la scala, è tolto la luce.

0: luce, il gas, non lo so quando possiamo ritornare a...
1: Dopo l'annuncio della malattia, il senatore PD ed ex ministro Dario Franceschini presenta il suo ultimo romanzo. Per lui, un abbraccio a campo largo. Elisabetta Margonari.
2: Si mise in fila ad aspettare l'apertura del seggio, già con indosso l'abito da sposa. Comincia così il nuovo romanzo di Dario Franceschini con Ginisca che prima di andare in chiesa il 2 giugno del 46 va a votare il referendum con cui l'Italia scelse di essere una repubblica.
3: La storia in cui le donne appaiono protagoniste di una storia che non le riconosco come protagonista.
2: Quella che racconta la Fiuma, ovvero il Po al femminile, come lo chiamano in certe zone della Bassa, tra la storia con la S maiuscola e quella quotidiana, attraverso gli occhi ma soprattutto l'agire delle sue protagoniste. Una storia che prosegue la trama di Acqua e Terra, il libro precedente dell'ex ministro della Cultura, con Ginisca che raccoglie il testimone dal primo dopoguerra fino all'alluvione di Firenze.
3: Ci sono stati anni, soprattutto dopo la liberazione, faticosi, difficili, anche violenti. Poi per gli anni 50 sono veramente anni fantastici, positivi, in cui le contrapposizioni politiche non impedivano a tutti di guardare insieme lontano.
2: Ad ascoltarlo in un teatro romano ci sono tutte le anime del centro-sinistra e non solo, tanto che Serena Dandini che presenta non perde la battuta.
4: Se magari c'è il campo largo presente, no? Scappa pure il programma.
2: Franceschini non parla del presente, commenta solo ora è il momento di parlare delle idee, poi il programma lo scriveremo. In prima fila l'attuale segretario del PD Schlein e il leader dei 5 Stelle Conte. Lo ascoltano e alla fine lo stringono in un abbraccio.
1: Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato al belga Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo e il suo contributo all'osservatorio neutrino Ice Cube in Antartide. Tennis, brutte notizie per Sinner, ginocchio infiammato, stagione finita, rientrerà in campo nel 2027, quasi certamente non più da numero uno. Stefano De Agostini.
5: That I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
6: La mia stagione è ufficialmente finita. Così Jannik Sinner sui suoi profili social conferma i timori di questi giorni. Ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio, spiega il campione altoatesino. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e darò il massimo per tornare al 100%. E così il trionfo a Wimbledon resterà l'ultima vittoria di questo 2026. Da allora è cominciato il calvario di Sinner, tormentato dall'infiammazione al ginocchio destro, che lo ha costretto al forfait prima agli US Open e poi ai tornei di Pechino e Shanghai. Dunque l'azzurro rinuncerà anche al Six Kings Slam di Riyadh, ai tornei di Vienna e Parigi, ma soprattutto alle ATP Finals di Torino, alle quali si sarebbe presentato da campione in carica. Ma ora la priorità è il recupero fisico per tornare più forte di prima. L'appuntamento al 2027.
1: Calcio ieri sera un altro bel segnale degli azzurri, oggi invece si decide il nuovo assetto della FIGC con la giunta del CONI che si sta per riunire a Roma e lì c'è in diretta Jacopo Cecconi.
7: Sì, qui al CONI da poco è arrivato Malagò, fra poco alle 13 si riunisce la giunta che dovrebbe prendere un curioso provvedimento, commissariare Malagò con Malagò, cioè il CONI voleva e in qualche modo anche doveva commissariare la FIGC dopo che era emerso un vizio di forma nella candidatura di Malagò nelle elezioni del 22 giugno scorso, Malagò voleva restare al suo posto, si è trovato questo compromesso. Sullo sfondo ovviamente c'è un conflitto di poteri con il governo che nemmeno tanto implicitamente vorrebbe mettere le mani sulla FIGC, ma evidentemente i numeri nella giunta qui del CONI non glielo consentivano e dunque ha dovuto incassare questo compromesso. Malagò dunque sarà commissario di se stesso in attesa delle prossime elezioni. È forte del resto dei risultati della nazionale di Mancini che lui ha scelto ieri, un'altra vittoria contro il Belgio, lo vediamo nel servizio di Alessandra D'Angiò.
8: Dai fischi dell'Olimpico agli applausi del Dallara, l'Italia di Mancini chiude un cerchio e soprattutto chiude con un'altra vittoria a questo primo ciclo di Nations League. Il 3-1 con la Turchia di Montella fondamentale per salire al secondo posto e confermare la rinascita azzurra pur variando i protagonisti con 9 cambi che si fanno sentire in un primo tempo di difficoltà.
9: Chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti, abbiamo un po' sofferto all'inizio però... Poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare.
8: La sblocca poco prima della mezz'ora Scamacca ed è lui stesso a sbloccarsi, ritrovando il gol che in nazionale gli mancava da quasi 3 anni. Sono passati 2 anni invece da quando ha spiccato il volo da Bologna Riccardo Calafiori, che proprio al Dall'Ara si trasforma in supereroe con il colpo di testa a scaccia paura per un'Italia che aveva appena incassato l'1-1 turco.
10: Credo che ci sia qualcosa di scritto per me in questa città, in questo stadio. E qui avevo esordito proprio con la Turchia, qui ho fatto il primo gol. È un'emozione difficile da spiegare.
8: E se a chiudere i conti è ancora lui, Pio Esposito, i meriti del 3-1 vanno condivisi con i giovani Dumbia e Romano, germogli di futuro per un'Italia che intanto è tornata a godersi il presente.
1: Abbiamo parlato del caro carburanti, che è uno degli aspetti della crisi energetica. Tra pochissimo l'approfondimento di Fuori TG con Maria Rosaria De Medici.
11: Eccoci qua, stiamo seguendo l'andamento dei prezzi del gasolio distributori, che già sta salendo visto che non è scattato il meccanismo delle accise mobili, supera anche il tetto che era stato messo da alcune compagnie, tra cui Eni. Di questo parleremo, ma parleremo anche delle utenze domestiche, dell'energia elettrica, del gas. Insomma, questa crisi energetica come e quanto pesa sulle nostre spalle di cittadini, consumatori, tra poco.
1: Allora, spazio a Fuori TG, prossima edizione del TG3 come sempre alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Come sono le sue bollette?
1: Ma sono molto care.
2: Molto alti rispetto all'anno scorso, 35% in più. 35%. Il mercato libero doveva facilitare la concorrenza, ma non sembra sia così.
0: Le vostre come sono?
3: Molto, molto, molto, molto alte. Poi soprattutto noi che lavoriamo solo con elettricità è diventato un salasso. Io mi ricordo che magari per due mesi di bolletta

0: Energia in casa anche e quindi eccoci qui.
1: Non penso che si venderanno di meno i carburanti, nonostante l'aumento che stiamo seguendo di minuto in minuto ai distributori a causa del mancato inserimento del meccanismo delle accise mobili una volta che erano scadute le accise sul gasolio nella notte. Questa è l'ultima notizia, le firme della copertina sono Barbara Cataldi e Daniele Russo. Avete sentito, tutti quanti usano i mezzi di trasporto privati, qualcuno usa anche quello pubblico, quindi si ripercuoterà su tutti i cittadini questo aumento. E poi ci sono i prezzi dell'inflazione, i beni alimentari che viaggiano su gomma. Di questa crisi energetica vogliamo parlare con i nostri ospiti. In studio c'è la vicepresidente di Federconsumatori, Antonella Nanna, buongiorno.
2: Buongiorno a voi,
1: bentornata nostra ospite a Fuori TG. E poi siamo collegati con Bologna, lo vedete, Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ben arrivato, professore.
3: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, vi aggiorniamo con la notizia che avete già sentito probabilmente nel telegiornale, c'è in studio Barbara Cataldi. Barbara.
4: Esatto, questa mattina gli automobilisti si sono svegliati con dei nuovi aumenti, quelli sul diesel appunto, perché l'hai anticipato, il decreto che doveva comunque salvare le accise di 6,1 centesimi sul diesel appunto, che finivano a mezzanotte di questa giornata, non è arrivato, e quindi ecco qui la sorpresa. Lo vediamo in un cartello: il prezzo medio dei carburanti in città al self-service, che si era abbassato negli ultimi giorni, è risalito e siamo a 2,24 centesimi. Quello della benzina in qualche modo è rimasto stabile, perché le accise, lo vediamo, 2,04 centesimi, perché questo price cap che aveva calmierato in qualche modo il prezzo dei carburanti in questi ultimi giorni è saltato in qualche modo. Eni ha detto che era il primo che aveva applicato questo price cap, che l'avrebbe mantenuto, sì, ma con l'aggiunta dei 6 centesimi delle accise.
1: Quindi è
4: che
1: stato
4: sono
1: superato
4: state...
1: di fatto.
4: E vediamo cosa faranno le altre compagnie, perché Eni non è l'unica, c'è anche SOP, Tamoil. Al momento, circolando per i distributori, si può vedere che ancora regge in qualche modo, vediamo nelle prossime ore cosa accadrà, o vediamo se il governo metterà mano a un nuovo decreto sulle accise mobili appunto.
1: Allora, Nicola Armaroli, siamo nel mezzo di una crisi energetica. Da quando ci siamo in questa crisi energetica?
3: Ma potremmo dire che ci siamo praticamente da più di 50 anni, la prima del 1973, se ne sono susseguite tante nel corso dei decenni, solo che si stanno sempre più ravvicinando, sono sempre più frequenti. E questo testimonia quello che è il nostro vero problema, cioè che la nostra dipendenza da petrolio e gas. Carbone ormai dipendiamo come Italia pochissimo, come Europa pochissimo, ma petrolio e gas sono un problema, perché col gas oltretutto ci facciamo circa metà dell'elettricità. Sul petrolio invece siamo dipendenti per quanto riguarda i trasporti, e il problema non è più il prezzo in sé del petrolio, che comunque resta alto, $100 il barile. Il problema è che sono state distrutte con le guerre che sono in corso, con i bombardamenti che sono avvenuti, gli attacchi con i droni e i missili in Russia, nei paesi del Golfo Persico, in Kuwait, in Arabia Saudita, sono state distrutte le raffinerie che producono benzina e gasolio, e questo ha ridotto la disponibilità di benzina e gasolio sui mercati mondiali, la coperta si è ristretta, e quindi la domanda è rimasta sostanzialmente identica, e quindi i prezzi sono saliti. Noi siamo vittime di questa dipendenza, e fin quando noi non abbatteremo questa dipendenza a petrolio e gas, continueremo ad essere una sorta di tossicodipendenti, che sono dipendenti da una sostanza e vanno a cercare di cambiare fornitore a seconda del disastro geopolitico che succede, ma passando dal gas russo a quello algerino il nostro problema rimane, e il costo rimane estremamente alto.
1: Allora, noi nel corso di questa puntata vogliamo poi anche con lei disegnare delle possibili vie alternative e anche capirne i tempi, però adesso con Antonella Nanna vorrei parlare dell'oggi, perché purtroppo oggi ci saranno persone che vanno a fare il pieno ai distributori e troveranno questa sorpresa che si aggiunge ad altre sorprese.
2: Sì, diciamo che dal punto di vista dei consumatori possiamo dire che è una semicaporetto, perché intanto qualche giorno fa ARERA ha comunicato che per il trimestre ottobre-dicembre di quest'anno ci sarà un aumento dell'energia elettrica del 37%, quindi questo

0: significa, secondo le stime del nostro osservatorio, l'Osservatorio Federconsumatori, che ci sarà un aumento di almeno 236 euro all'anno sulle bollette dei consumatori. Questo ovviamente è aggravato dal fatto che l'aumento va a toccare i cosiddetti vulnerabili e da un punto di vista dei consumatori non ci tranquillizza il fatto che i vulnerabili sono solo 3 milioni di persone, perché sono 3 milioni di persone che già versano in uno stato di disagio fisico o anche economico, o che sono ultra 75 anni, quelli che sono titolari della 104, quindi categorie già provate,
1: che già per ciò stesso non hanno voce, esatto, vorrei dire.
0: Esatto, devono già subire l'aumento che ovviamente vedranno in bolletta, e questo è inammissibile, perché bisogna assolutamente intervenire, come oggi per il prezzo del carburante, con dei decreti che siano e che portino delle riforme strutturali. Il decreto di sostegno alla povertà energetica deve essere una cosa non spot, deve prevedere delle misure di effettivo sostegno.
1: Intanto il decreto diciamo di oggi del sostegno per quanto riguarda i carburanti purtroppo non è arrivato. Adesso vi do un'idea dell'andamento dei prezzi dei beni energetici secondo l'Istituto Nazionale di Statistica. Nel mese di settembre, li divide in due gruppi, regolamentati e non regolamentati. Quelli non regolamentati sono i carburanti e tutti quelli energetici che sono nel libero mercato. Anche quando fate un contratto di energia elettrica o gas che sta nel regime di libero mercato, rientra nel non regolamentato. Allora guardate quanto sono aumentati: più 25,9 i regolamentati, più 22,2 i non regolamentati. E quindi con questo tipo di aumento, professor Armaroli, non c'è rimedio? Dovremmo andare tutti con l'auto elettrica?
2: Sicuramente oggi fare 100 km con un'auto elettrica, se carichiamo alla presa in garage, costa circa 4 volte di meno, avendo una tariffa elettrica sul mercato libero molto conveniente. Alcune ci sono. Il paradosso attuale è che il mercato tutelato è penalizzato oggi. Le offerte del mercato libero, le migliori, sono effettivamente molto più convenienti. Il vero problema di fondo è che noi dobbiamo progressivamente ridurre il consumo di petrolio e gas, come ho detto prima, e aumentare il consumo elettrico, ma al contempo bisogna anche ridurre il carico fiscale sull'elettricità. Pensate che attualmente il carico fiscale sull'elettricità in Italia per i clienti residenziali è circa 4 volte superiore a quello del gas, cioè l'elettricità è caricata molto di più, è penalizzata molto di più, e questo è un errore, perché il gas lo dobbiamo importare, mentre l'elettricità ce la produciamo in casa, e ormai quasi metà dell'elettricità in Europa, in Italia siamo lì, è prodotta dalle rinnovabili, quindi ce la produciamo noi. Quindi il meccanismo che può scardinare questa situazione è esattamente questo: cambiare la fiscalità, ridurre quella sull'elettricità e fare in modo di compensare la situazione, perché altrimenti noi non riusciamo. È assurdo continuare a lavorare fiscalmente solo sui combustibili fossili che non abbiamo e che dovremo continuare a importare, solo che importando petrolio e gas importiamo anche tutte le tensioni e le guerre che ci stanno dietro, e da questo meccanismo non ne usciamo, ma ne dobbiamo uscire cambiando innanzitutto la politica fiscale.
1: Diventa, mi scusi se la interrompo, perché prego, vorrei farle vedere nel servizio di Barbara Cataldi che cosa succede sul mercato dell'energia per le utenze domestiche, e poi ne riparliamo.
3: Ma questa scena.
4: Il momento più delicato dell'anno è arrivato: leggere, capire e soprattutto pagare le bollette d'autunno di luce e gas. In questi giorni il salasso riguarda soprattutto l'energia elettrica, visto che per il caldo a luglio-agosto condizionatori e ventilatori sono rimasti accesi quasi sempre. Ma gli aumenti legati alla crisi energetica riguardano anche il gas. Per risparmiare bisogna studiare tariffe e sconti. Come per i carburanti, Plenitude del gruppo Eni sponsorizza un taglio del 30%. In previsione dell'inverno vado a chiedere in un punto vendita. L'operatore, gentile e preparato, mi risponde così.
5: La tariffa del 30% di sconto è per tutti. Il problema è capire il cliente che cosa sta pagando ora.
6: Tenga presente che noi oggi sul gas vendiamo il gas a 90 centesimi al metro cubo.
7: Quindi 30% è 60.
6: Bra.
7: Quindi la tariffa che proponete è 60 sul gas.
6: Solo che quello che dicono

0: infatti le TV e i giornali sono solo meno 30%, ma non vanno a spiegare che è il meno 30% rispetto alle quotazioni di mercato attuali.
1: Torno a casa e decido di utilizzare il comparatore dell'autorità di settore ARERA, il portale delle offerte. Inserisco i miei dati, il consumo annuo, 1000 standard metri cubi, scelgo una tariffa fissa e lancio la ricerca.
2: Allora,
1: la proposta, tanto reclamizzata, non compare tra le più convenienti. Ha un costo fisso molto alto, 12 euro al mese, 144 euro all'anno. La stessa operazione la eseguo anche per l'energia elettrica. Digito dati e consumi pari a 1800 kW all'anno. Il risultato non cambia. L'offerta per i vulnerabili, di solito più economica delle altre, non è più sul podio. Ci sono 9 proposte più convenienti che vanno da 558 euro di spesa all'anno a 630. La tariffa con il 30% di sconto nelle pubblicità è solo 24esima.
2: Le offerte che troviamo.
1: Ma siamo sicuri che le offerte più convenienti siano sempre presenti sul portale?
3: Allora, i venditori hanno l'obbligo di inserire tutte le offerte che rendono disponibili ai loro clienti prima di poterle commercializzare. Gli sconti vanno sicuramente considerati, ma non sono e non devono essere l'unico elemento sulla base del quale scegliamo. Spesso questi sconti così reclamizzati si applicano solo ad alcune componenti e quindi non è detto che nel totale il risultato della spesa che andremo a sostenere sia effettivamente così vantaggioso. Lo sconto del 10, 20, 30% si applica a che cosa? Magari ad un prezzo iniziale che non era particolarmente vantaggioso.
1: Plenitude ribadisce che in base all'andamento futuro del mercato potrebbe adottare ulteriori misure a supporto dei consumatori.
2: Allora, facciamo il caso, Antonella Nanna, che noi siamo dei grandi esperti. Andiamo sul portale di ARERA, vediamo il comparatore delle tariffe e scopriamo che c'è un'azienda energetica di cui non abbiamo mai sentito prima, che però fa un prezzo davvero concorrenziale. E ci proviamo, facciamo un contratto con questa azienda che però non conosciamo. Se per caso questa azienda dovesse avere dei problemi, come siamo garantiti noi?
4: Intanto siamo garantiti perché poi andiamo nell'ultima istanza, però noi
2: che
4: chiediamo
2: cos'è l'ultima
4: sempre,
2: istanza?
4: È il fornitore che non può ovviamente disalimentare nessuno dove c'è un prezzo stabilito.
2: Come il gestore, esatto, diciamo, della fornitura nazionale.
4: Okay. Esatto, il problema è che bisogna stare attenti alle offerte. Allora, intanto sicuramente il portale delle offerte di ARERA è quello più sicuro per i consumatori e poi, come si diceva, bisogna fare effettivamente una valutazione corretta delle fatture, perché quello che generalmente è oggetto di scontistica è la quota energia, dove poi si vanno ad accumulare tutti gli altri oneri di trasporto, gli oneri di sistema, che sono quelli su cui Federconsumatori chiede sempre che si intervenga, perché a volte non è la scontistica sulla quota energia che fa cambiare la bolletta, ma il sovraccarico di ulteriori tasse, come diceva l'altro ospite, degli oneri di sistema sui quali invece bisogna intervenire strutturalmente. E comunque leggere, verificare nei fatti prima di firmare quello che ci stanno proponendo, perché probabilmente anche telefonicamente ci vengono rappresentate delle offerte che poi nei fatti non si verificano. Tra l'altro, ad oggi magari coloro che sono nel mercato libero vadano a verificare se hanno un prezzo fisso, perché il prezzo fisso, che quindi rimane bloccato, potrebbe
2: lo
4: essere
2: verificare
4: anche più conveniente
2: per capire, esatto, per capire in concreto. Lo devono verificare sul contratto o anche solo sulla lettera che gli è arrivata dall'azienda?
4: No, lo devono
2: ricorda
4: verificare sul contratto.
2: Sul contratto
4: ovviamente.
2: Ok, d'accordo. Allora, Barbara, ci fai vedere i dati riassunti del mercato energetico e poi li vorrei fare commentare al professor Armaroli.
5: Allora, eccoci qua, l'aveva anticipato anche questo la Nanna, i vulnerabili che fino a oggi avevano pagato sempre un po' di meno, in questo momento storico subiscono gli aumenti maggiori, lo vediamo per l'energia elettrica, per la maggior tutela, c'è un più 37,3% in quest'ultimo quadrimestre rispetto al quadrimestre al trimestre precedente. Complessivamente in un anno questo aumento è del 9,3%, 665 euro sono diciamo la spesa che deve affrontare un'utenza, una famiglia media con consumi medi. E vediamo quelli del gas, poi voglio anticiparvi una cosa, questi sono i prezzi del gas sempre per la tutela della vulnerabilità di settembre, qui si è scontato un 12,7% in più, significa

0: solo il mese su mese, quindi settembre su agosto, mentre la spesa in un anno è addirittura aumentata del 52,1%, e questo vale come punto di riferimento, il costo oggi per un metro cubo per un vulnerabile è 1,62 euro. Ma qual è l'elemento? Che fino ad oggi le tariffe della vulnerabilità fungevano da calmiere, cioè erano quello che sul mercato, quando si andava a vedere sul portale delle offerte, erano quelle più o meno più convenienti. Oggi non è più così, sono alcune tariffe più convenienti, vale la pena andare a vedere, ma queste tariffe spesso non sono quelle delle aziende più pubblicizzate.
1: È quello che stavamo dicendo poco fa. Allora, Nicola Armaroli, a questo punto, no, il prezzo che noi paghiamo, anche ammesso che riusciamo a fare una gran parte dell'energia, diciamo un quarto di tutta l'energia, ora probabilmente il mio dato è sbagliato, prodotta dalle rinnovabili, però il prezzo si fa sempre sull'ultimo prezzo del gas che viene venduto al mercato internazionale, e questo fa sì che anche se noi usiamo le rinnovabili il risultato non cambia.
2: Ed è qui che deve intervenire lo Stato. Bisogna aumentare, ad esempio, le aste, adesso non entriamo nei meccanismi tecnici, FER-X, bisogna aumentare la possibilità di contratti a lungo termine. Il fatto che sul mercato libero ci siano delle tariffe oggi che sono per la materia energia circa 100 euro a megawattora, mentre sul mercato le troviamo anche a 200-300 euro a megawattora, vuol dire che quelle aziende ti possono offrire quel prezzo, e lo fanno anche aziende grandi, non solo piccole o sconosciute, andate a vedere. E lo fanno perché hanno fatto dei contratti a lungo termine sulle rinnovabili, quindi possono effettivamente vendere a prezzo più basso, non ti fanno un regalo, non ti sta regalando niente, però sono entrati in quei meccanismi che bisogna promuovere sempre di più, perché aumenti la produzione rinnovabile, aumenti i contratti a lungo termine che non sono soggetti alla volatilità che conosciamo e che comportano queste montagne russe che conosciamo ormai da tantissimi anni. Quindi la strada è molto semplice sulla carta ed è lì che dobbiamo andare. Da capire è molto semplice, bisogna elettrificare il più possibile, aumentare tutti gli strumenti per aumentare la produzione rinnovabile, e già ci sono, ne ho appena accennato, cambiare ad esempio e cambiare la fiscalità, favorendo l'elettricità e disfavorendo il gas.
1: Che questo a livello di politiche energetiche nazionali. Ci dà però, prima di chiudere questa puntata, vorrei un suo consiglio. Che cosa possiamo fare noi oggi, noi cittadini, per risparmiare sull'energia in casa?
2: Sì, facciamo un esempio concreto. Stiamo andando verso l'inverno, no? Oggi ci sono 10 milioni di famiglie che hanno già in casa una pompa di calore, ma la utilizzano solamente d'estate per raffrescarsi. Quell'impianto può permettere anche di riscaldarsi. Oggi, con una tariffa elettrica di quelle più basse a cui abbiamo accennato prima, è possibile riscaldare la casa, approfittando soprattutto dei mesi meno rigidi, con l'elettricità, usando quel sistema che utilizziamo solo d'estate per raffrescarci, e risparmiare tra il 20 e il 40%. Quindi mi raccomando, se lo avete in casa, cominciate ad usarlo, verificando però che la vostra tariffa elettrica sia tra quelle più convenienti. In quel caso sicuramente risparmierete. È una cosa che possono fare tutti.
1: Me lo dice in 10 secondi lei quanto paga la corrente elettrica?
2: Io ho un impianto fotovoltaico e lo produco e me lo autoproduco. Io l'85% dell'elettricità non mi costa niente, e mentre non sono assolutamente collegato al gas, costa zero. Una casa no gas. Ecco. Liberarsi dal gas vuol dire abbassare il consumo energetico. Questo
1: molto chiaro. Devo chiudere perché abbiamo finito il tempo.
2: È lì che dobbiamo andare.
1: Grazie, abbiamo la diretta Facebook tra pochissimi secondi con Barbara Cataldi e Antonella Nanna, e noi ci vediamo domani per parlare di quanti si prendono cura di persone con disabilità e che cosa c'è per loro. C'è qualcosa per loro? A domani.
3: La tecnologia di oggi mette a rischio la democrazia, ne parliamo tra poco con Paolo Benanti.

0: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Nuovo Busco IBS.
2: Mal di pancia frequente.
3: Ehi!
2: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS.

0: medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
1: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
2: Lo sto guardando io!
3: Stiamo arrivando! Adesso basta!
4: Stiamo arrivando anche noi!
5: Siamo con Willy!
6: Sì, adesso arriviamo! Sì!
7: Che fai? Rispondi tu!
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
9: Oh, ragazzi, guardate questo video!
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59€.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate il titolo di oggi, il dato è tratto. Poco fa nel lancio ci siamo posti una domanda enorme, cioè la tecnologia di oggi, le forme della tecnologia di oggi, in particolare l'intelligenza artificiale, mette a rischio la democrazia? È uno degli interrogativi che suscita un testo puntuale e denso come il caso Guillou, storia di un'identità cancellata, scritto da una delle intelligenze più acute e attente sui temi della tecnologia e del suo rapporto con l'etica, cioè Paolo Benanti, padre francescano, insegna alla LUIS e a Seattle, fa parte di diverse commissioni che si occupano di intelligenza artificiale e dei rischi anche per la democrazia. Padre Benanti, benvenuto.
1: Grazie,
0: professore, benvenuto.
1: Bentrovati.
0: Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, a Padre Benanti e a chi ci sta guardando.
0: Cominciamo facendovi vedere un'immagine dal 1985, un profetico, almeno sembrerebbe, Steve Jobs.
3: I can't ask Aristotle a question. I mean, I can, but I won't get an answer. And so my hope is that in our lifetimes, we can make a tool of a new kind, of an interactive kind. And so my hope is someday

0: next Aristotle is alive. We can capture the underlying worldview of that Aristotle in a computer. And someday, some student will be able to not only read the words Aristotle wrote, but ask Aristotle a question and get an answer.
1: Quel futuro immaginato da Steve Jobs è arrivato. Le domande sono tante: chi alimenta quel mondo che dà quelle risposte, chi lo controlla, chi controlla, chi controlla. Aristotele e Platone, tra l'altro, è un filosofo di formazione ed è un filosofo anche nella realtà. Padre Benanti, è impressionante la frase di Jobs, aveva ragione.
2: È impressionante, beh, è un grande uomo di marketing innanzitutto anche. E sa vendere il computer prima ancora che sappia fare le cose che lui vorrebbe che facesse. Ma la questione è una questione di fondo che c'è dall'epoca di Turing col suo dilemma. La macchina sarà intelligente quando al di là del muro io non saprò distinguerla dall'umano. Ma la macchina che copia l'umano vale quanto l'umano? Il computer che copia il futuro Aristotele sarà come Aristotele? E qui giochiamo sull'imitazione come equivalenza, è una domanda antica che se la facevano anche i primi filosofi. Secondo Steve Jobs l'imitazione, la copia vale quanto l'originale.
1: Glielo chiedo in maniera molto schietta e diretta, ma c'è un golfo, una faglia fra donne e uomini di scienza, penso al professor Cristianini che viene spesso in studio di Quante Storie, e voi uomini di chiesa che rischiate di avere un approccio solo etico o che cerca di salvaguardare l'umano?
2: Ma allora, San Tommaso già diceva che nisi volitum, non si può volere qualcosa se non la si comprende. Quindi è chiaro che la riflessione anche etica e politica che nasce dagli strumenti digitali può nascere solo dopo che si cerca di capirli. Allora, non perché uno ne cerca di descrivere l'effetto sulla società, non capisce qual è la natura. Se un ponte fa bene o male a una città e al suo traffico, lo possiamo dire solo dopo che capiamo se il calcestruzzo regge o non regge quel carico che gli vogliamo dare.
1: Ora noi vedremo le immagini di Donald Trump e ci occuperemo di una delle questioni che più hanno interessato l'opinione pubblica negli ultimi mesi, cioè che sta succedendo? I capi delle grandi aziende che si occupano di intelligenza artificiale dicono fermiamoci perché rischiamo di morire tutti, l'intelligenza artificiale è un rischio esistenziale, però continuano a sfornare modelli sempre più nuovi. Trump dite fate un po' come vi pare, basta che non ci facciamo fregare ai cinesi. Guardiamo le immagini e chiediamo un po' di chiarimenti a Paolo Benanti.
3: La nuova età dell'oro comincia qui.
4: It's bigger than the industrial revolution.
3: Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca la tavola è apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle e strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance. Poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Insomma anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI.
1: E vi faccio vedere uno dei tanti articoli ai quali facevamo riferimento poco fa che raccontano le domande che si affastellano. Altman e Amodei, cioè il capo, la media di ChatGPT e Amodei di Claude, all'ONU li ha sfuggiti di mano, ma lanciano altri modelli. Ci spiega che succede?
2: Ma io direi che se il presidente degli Stati Uniti inizia a parlare di intelligenza artificiale, e in questa maniera l'intelligenza artificiale è diventata una questione politica. È diventata una questione di poter produrre degli effetti reali nello spazio pubblico. E come? È perché abbiamo cambiato la realtà non è più fatta di cose materiali, ma è fatta di cose elettroniche, di cose basate sul software. Lo smartphone che tutti abbiamo in tasca, senza il software che lo anima, serve forse a reggere un tavolo che traballa. Compriamo lo smartphone, il software lo abbiamo in licenza. Chi controlla il software, cioè chi ne è il proprietario, controlla ciò che accade in tutto il mondo e questa è politica. È una nuova forma di potere nella realtà, diversa da quelle che conoscevamo prima, che abbiamo accettato perché? Perché è così comodo avere uno smartphone in tasca. E questo scambio, forse oggi ci rendiamo conto che è stato uno scambio tra comodità e libertà.
1: Altman, Amodei, quando dicono fermateci, ma vanno avanti, che stanno facendo?
2: Beh, da un certo punto di vista...

0: fanno una forma più sofisticata di quella che faceva Steve Jobs di marketing. È chiaro che entrambi sono i responsabili di due aziende che stanno per entrare in borsa e che hanno valori stellari mai visti prima. Per Anthropic di Amodei si parla addirittura di 2.000 miliardi di dollari, che è una cifra incredibile. E se Bannon, che rappresenta un po' il pensiero di destra in America, e dall'altra parte noi abbiamo tutta la sinistra con Sanders, dicono la stessa cosa, è pericolosa, regoliamola, è chiaro che se ti regolano e ti evitano la vendita di un prodotto, di te azienda che stai per entrare in borsa, le azioni non te le compra nessuno. Quindi da un certo punto di vista è un po' di autosalvaguardia. Dall'altro è anche l'espressione di un momento storico strano, perché noi pensavamo che le ideologie erano finite col Novecento. Questi signori della Silicon Valley ci mostrano una nuova stagione di ideologie. In particolare entrambi parlano di altruismo efficace, come di questa sorta di paternalismo etico. Io ho creato il problema, io ti dico cosa è meglio per te, un po' come i medici di Pinocchio, no? Prendi la pillola e basta.
1: L'ultima cosa, e poi affrontiamo il caso Guiyu, i cinesi invece come si stanno muovendo?
0: Molto praticamente, molto sotto traccia. Per loro l'AI innanzitutto è un qualcosa da vendere e da commercializzare, e quindi stanno sviluppando questi modelli meno performanti di quelli americani, ma che costano una frazione, mediante una tecnica che è al limite del lecito, che si chiama distillazione. Cioè il mio modello interagisce con il tuo, è un po' come uno scolaro che viene dal tuo, ne impara le qualità spendendo una frazione di costo, e io ti do una cosa che è sufficientemente buona a un prezzo che è una frazione. Ma così facendo il tuo valore scompare. E quindi anche questa è una forma di arma geopolitica, perché danneggia i tuoi investimenti e danneggia la tua economia.
1: Che cos'è il caso Guiyu al quale Paolo Benanti ha dedicato questo saggio? Lui è un magistrato francese, è stato ospite di Marco da Milano. Ne guardiamo un frammento.
2: Il lavoro della giustizia penale internazionale non è facile. Non era immaginabile che fosse facile, perché quello che facciamo è assolutamente nuovo sulla scala della storia. Noi cerchiamo di rendere una giustizia che sia al di sopra degli stati, ma noi non applichiamo un diritto che ci inventiamo. Noi applichiamo il diritto che è stato adottato da tutti gli stati che hanno firmato e ratificato lo Statuto di Roma. Questa è la sola funzione che abbiamo noi. È fondamentale che questa Corte possa svolgere il proprio lavoro, proteggere le vittime, proteggere le popolazioni, dopodiché mettere fine alla legge del più forte, alla legge del più ricco su scala planetaria.
1: Qui descrive il suo lavoro di giudice della Corte Penale Internazionale, ma che gli è successo?
0: Beh, semplicemente lui ha fatto il suo dovere d'ufficio, ha ricevuto un fascicolo e, come deve fare chiunque presta un giuramento, apre un'indagine. E il tema è uno dei temi più divisivi della contemporaneità, se ci sono stati o meno crimini di guerra in Israele. Ma semplicemente il fatto che lui abbia fatto il suo dovere come giudice gli è bastato, gli è valso il fatto che l'amministrazione americana lo inserisse all'interno della lista dei terroristi. Questo produce che nessun individuo o società americana può dargli più servizi. Lui si è alzato la mattina dopo, si è andato a comprare un caffè, come faremmo ciascuno di noi, la carta di credito non funzionava, i nostri sistemi di pagamento sono tutti americani. Dice, vabbè, mando un'email alla banca per capire che è successo. 98% delle mail che usiamo in Europa sono statunitensi. Ah, la giornata va male, mi connetto in telelavoro alla Corte Penale Internazionale, che gira su una piattaforma per gestire i documenti statunitensi, non funzionava, e così via. Nel 2026 si è svegliato improvvisamente nel 1900, senza servizi che però servono per la vita di tutti i giorni. Questa sorta di scomunica, come è stato scomunicato Spinoza nel 600...
1: Infatti, lei parte da Spinoza.
0: Ma perché la scomunica era potente? Perché c'era un potere al di fuori del potere costituzionale che monocraticamente veniva sancito da un'autorità che all'epoca era un'autorità religiosa. Oggi abbiamo un altro tipo di autorità, l'autorità digitale, che è il potere di scomunicarti, e questo potere digitale è fuori da quella divisione dei poteri di Montesquieu.
1: Persino più forte di uno Stato orgoglioso come la Francia. Cioè la Francia non può far nulla per difendere Guiyu.
0: Per questo secondo me è un caso esemplare, perché di fatto il potere computazionale, questa nuova forma di dominio, questa forma che ha escluso Guiyu dalla comunità, separa la sovranità dalla territorialità. Chi ha sovranità nel digitale non è legato a nessun territorio, che è il potere di internet, se ci pensiamo. Possiamo mandare qualcosa da una parte all'altra del mondo senza fatica, ma chi controlla quello strumento controlla tutti.
1: È una questione enorme che tocca anche...

0: È successo a Francesca Albanese, non scordiamolo, padre. Ma tocca anche...
1: È successo praticamente a tutta la Corte Penale Internazionale.
0: Anche quando uno vuole partire per un paese e si ritrova respinto senza che possa appellare a nessuno.
1: Qui c'è anche un po' di autocritica da fare, perché non è solo un cattivo che l'ha imposto a tutti. Stiamo accogliendo questo nuovo modo di vivere anche per comodità. La IATA, che è l'Organizzazione Mondiale delle Compagnie Aeree, consente a un paese di destinazione di non far salire una persona su un altro territorio, su un aereo diretto lì, se non danno il via libera. E voi capite che questo è un modo eccezionale per non avere più richiedenti asilo, perché tu li devi accogliere prima di partire e quelli devono dichiarare perché stanno partendo. Un richiedente asilo non lo può fare. E ci dà un potere, scambiamo questo potere in un'assenza di controllo. Prima, se io volevo fare qualcosa in Italia, dovevo aspettare che le persone arrivassero a Fiumicino. Ora lo posso fare prima che salgono sull'aereo, ma a un prezzo che è quello di sottostare a chi controlla il digitale.
0: È successo, citavamo Francesca Albanese, ma anche al gruppo degli autistici Inventati o Inventati. Eccoli.
2: Non un sito internet, piuttosto una piattaforma digitale che per 25 anni ha fornito servizi di posta elettronica, mailing list, blog e hosting, tutelando privacy e dati. Fino a 2 settimane fa, quando il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e lo stesso segretario Marco Rubio hanno definito il collettivo italiano Autistici Inventati un'organizzazione terroristica, perché i suoi servizi gratuiti sarebbero stati usati anche da alcuni gruppi antifascisti contrari all'ICE, la milizia anti-immigrazione di Donald Trump.
3: Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America che attaccano un collettivo di 5 persone. Non puoi più essere indipendente sulla rete, questa è una cosa che non vogliono. Quindi che cos'è questo, se non semplicemente un attacco alla libertà di pensiero e all'antifascismo.
2: Nell'arco di pochi giorni i conti per autofinanziarsi sono stati bloccati da PayPal e Banca Etica e poi 16.000 caselle mail, 10.000 blog e 1.500 siti hanno smesso di funzionare.
0: Lei una strada la suggerisce e rimanda all'antica Roma.
1: Beh, è chiaro che a questo punto il filosofo entra in campo e vede se nel passato abbiamo trovato delle schegge di pensiero per gestire la questione presente. Il problema è che ci troviamo in questo caso di fronte all'umano che chiede di essere protetto in quanto umano e basta. E nell'antica Roma c'era un istituto giuridico per figure di questo tipo. Ma questo in realtà più che una soluzione è una denuncia. Non esistono diritti umani protetti nel digitale allo stato attuale della cosa. E se noi abbiamo messo tanto della vita di ciascuno di noi sul digitale senza proteggerne quella che è la dignità profonda, stiamo dicendo che nel digitale la dignità umana non ha effetto. Ed ecco che di nuovo torniamo alla necessità di luoghi come la Corte Penale Internazionale dell'AIA o il Consiglio d'Europa, nati dopo aver negato con tanta insistenza la dignità umana in conflitti e in tensioni internazionali. Anche l'ambiente internazionale mi sembra meno pacifico di ieri, direi che è più che altro un appello all'urgenza più che un'offerta di una soluzione.
0: La sfida al diritto è posta anche laddove l'intelligenza artificiale, ora semplifico molto, e conosco molto meno il professor Benanti il tema, però decide per noi, mettiamola così, soprattutto quando in gioco ci sono le vite umane. Guardate queste immagini.
4: Nel contesto dell'operazione Epic Fury c'è stato un attacco, uno dei 1.000 attacchi fatti nelle prime 24 ore che ha colpito una scuola femminile a febbraio. Nello stesso periodo è uscito anche un comunicato stampa che diceva che era stato utilizzato il sistema di intelligenza artificiale Maven e che anche Claude, il grande modello linguistico, era stato utilizzato nell'operazione Epic Fury. La scuola si trovava accanto a un complesso militare. È diventata una scuola solo a un certo punto, dopo il 2013. Senza dubbio, dalle immagini satellitari, dalle immagini di Google Maps, non sembrava affatto un complesso militare. Ma per qualche ragione questa informazione non è stata registrata nei dati utilizzati per sferrare questi 1.000 attacchi nelle prime 24 ore.
0: Vero, professor Benanti, sempre più spesso ci capiterà di porci la domanda: chi è responsabile?
1: Questo è un problema antico, antico quanto le grandi tragedie che abbiamo visto su scala planetaria nel secolo scorso. E la filosofia lo chiama il problema delle 1.000 mani. Se per compiere un atto non è più un rapporto uno a uno, pensiamo al medico e paziente, in cui c'è il medico che dà una risposta al paziente e si prende in carico il paziente, ma c'è tutta una struttura, c'è tutta una filiera dove ognuno fa un pezzetto, esiste ancora la responsabilità. Ecco, è qui che la trasparenza, criterio etico, diventa la prima forma di tracciabilità della responsabilità. E però la trasparenza non conviene ad alcuni di questi signori per i motivi che abbiamo sentito
0: prima.
1: Ma
0: non solo, però c'è anche un problema tecnico, nella black box.

0: Cioè, dentro l'intelligenza artificiale noi non sappiamo che succede.
1: Sì, ma il tema vero è, nel caso per esempio di questa scuola, è che noi abbiamo voluto applicare questo strumento prima ancora di averne avuto una standard tecnico efficace. L'esempio della scuola che abbiamo visto è un esempio classico, secondo me, che farà scuola in futuro, ahimè, sul fatto che noi usiamo i dati senza uno standard adeguato. Cioè, una volta che noi affianchiamo a un'immagine, un'etichetta, complesso militare, quell'etichetta non ha una data di scadenza come il vasetto di yogurt dentro al frigorifero. E non avendo una data di scadenza, se io mi mangio lo yogurt scaduto, potrei avvelenarmi o farmi male. È chiaro che se l'etichetta complesso militare era di 10 anni prima e nessuno sa quanto è recente o quanto è vecchia, quelle povere bambine diventano un target militare lecito per una macchina che sa solo leggere dati. Ed è qui che, siccome ci sta il computer di una società, sopra il computer di una società ci stanno i dati dal Dipartimento della Guerra, sopra quelli ci sta Anthropic, sopra quelli ci sta Maven, e questo è lo strato delle mille mani, chi è responsabile di che cosa?
0: Però l'intelligenza artificiale ci sta fornendo anche cose molto positive. Non dipingiamo un quadro soltanto fosco. Noi siamo andati con Andrea Rolli a visitare un luogo a Roncade, che è in provincia di Treviso, dove ad esempio l'intelligenza artificiale fa delle cose utilissime per l'archeologia.

0: troviamo all'interno del campus di H-Farm, un campus di innovazione vicino alla Laguna di Venezia. Questo è il CCHT, il Centro per le Tecnologie e per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dove sviluppiamo le tecnologie del futuro per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale. E poi abbiamo tutto un settore informatico, soprattutto basato sull'intelligenza artificiale, per poter comprendere più a fondo i dati che abbiamo relativamente al nostro patrimonio. Il primo passo per noi nel momento in cui cominciamo un progetto dove applichiamo intelligenza artificiale al patrimonio è l'addestramento della macchina nel riconoscimento dei dati che mettiamo poi a disposizione della stessa. Può essere utilizzata sulle immagini satellitari per aiutarci a identificare le tracce di potenziali scavi archeologici clandestini. Utilizziamo anche l'intelligenza artificiale per supportare il lavoro delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di beni culturali. Quindi il sistema è in grado di trovare informazione nella rete, quella che viene chiamata open source intelligence, per ricreare quelle che sono le reti dei potenziali criminali legati al traffico di beni culturali. Il quantitativo di documenti che è presente negli archivi italiani e in quelli di tutto il mondo è gigantesco e non si riuscirà mai a trascriverli completamente e quindi a conoscere il loro significato se non si utilizzeranno in futuro sempre più dei sistemi automatici. Miliardi di dati di centinaia di migliaia di manoscritti che magari stanno in posti diversi. A Pompei abbiamo utilizzato intelligenza artificiale e robotica per ricostruire affreschi in stato frammentario. Queste sono tutte potenzialità che stiamo esplorando e facendo più velocemente tutta una serie di operazioni che richiederebbero altrimenti un sacco di ore del personale per fare poi delle attività come quella di recupero semplicemente di un materiale che di per sé non sono poi molto interessanti per un curatore.
1: E qui pare c'è poco da dire, cioè grazie. No.
2: Allora, una delle cose che mi ha colpito di più della mia esperienza recente è quando mi hanno nominato all'ONU, che sono dovuto andare al Palazzo di Vetro, tralascio che vuol dire entrare così al Palazzo di Vetro, mi hanno detto ha sbagliato indirizzo, cose del genere. C'è una statua davanti al Palazzo di Vetro di un uomo a torso nudo con un martello sospeso a mezz'aria che sta battendo. Mi ha colpito subito, ho fatto un po' di ricerche, l'ha donata la Russia nel 50 in piena crisi delle bombe atomiche, non c'è nessuna iscrizione, per me era chiaro cos'era, è un versetto del libro di Isaia, regime comunista che regala una cosa che parla della Bibbia, batterete le vostre spade in vomeri. E siamo lì. Il bronzo è lo stesso, ora si chiama AI, ma dipende da noi qual è la prossima martellata. Ne faremo uno strumento per fare pane o uno strumento per uccidere? Ecco, la storia dell'umano è quello. Ora abbiamo cambiato dal bronzo all'intelligenza artificiale, ma la domanda che rimane a me e a ciascuno di noi è: vuoi una spada o vuoi un vomero?
1: Anche se lei è un filosofo e sa bene che c'è tutta una tradizione filosofica sulla prevalenza della tecnica e dice se puoi fare, fallo o lo farà.
2: O quantomeno qualcuno userà quella spada per obbligarti a fare quello che vuole. Perché noi siamo una specie diversa da altre specie sociali, non abbiamo la dominanza nello spazio sociale, abbiamo il potere. E allora la tecnica è ottima per esercitare il potere.
1: Alice.
3: Allora, aggiungiamo un tassello a questa discussione e prendo a prestito la notizia dal sito di Rai News, perché nei giorni scorsi si è scatenata una piccola bufera intorno allo scrittore canadese di origine haitiane Télison Orélien, perché è stato escluso dalla selezione del premio Goncourt che si terrà i primi di novembre con l'accusa di aver scritto il suo romanzo interamente con l'intelligenza artificiale. Ora, la notizia, come lui si è difeso con queste parole: ho sempre amato la creatività e la scrittura, non vedo perché dovrei fare appello a una macchina. Il libro è la sua storia autobiografica del suo arrivo in Canada da Haiti. Ora, tutto è cominciato da questo post su X di questo collettivo che si chiama Balanced on Claude, che vuol dire incastra Claude, vuol dire qualcosa come denuncia Claude, che è un collettivo che lavora proprio in campo letterario per smascherare testi che non sono, diciamo, di proprietà editoriale, autoriale. Allora, quindi, questo post accusa lo scrittore, che dice aveva già vinto il premio FNAC, il premio Prix Méduse, eccetera eccetera. Ebbene, secondo Pangram, questo romanzo è scritto quasi integralmente da intelligenza artificiale, il risultato ha portato un 100%, dice che Pangram è assolutamente affidabile. Ora si è scatenata anche in Italia una discussione intorno al ruolo, diciamo, anche nella creatività dell'autore, della proprietà intellettuale dell'autore.
1: E padre Benanti come la pensa in questo momento?
2: Ma io sono molto controcorrente. Allora, Pangram ci dice che è stata usata un'intelligenza artificiale. Io per venire qua posso venire a piedi o con la macchina. Non cammino, ma guido io. Allora, l'idea che sia stata usata un'intelligenza artificiale vuol dire che è stato generato dall'intelligenza artificiale o che è stato aiutato l'autore magari nella composizione? Quello che c'è dietro è secondo me una sorta di puritanesimo, per cui se per sbaglio la macchina rivela che c'è stato l'utilizzo di un'altra macchina, significa che l'umano non ha fatto nulla. Penso che sia più un problema culturale che non un problema.
1: Però noi non sappiamo che ha fatto.
2: Ma potrebbe anche semplicemente aver chiesto una revisione della lingua.
1: Cose fanno quasi tutti.
2: Anche perché costa meno di un editor. Io pure la integro l'intelligenza artificiale, il mio modo di produrre. Io ho detto le mie note a un registratore digitale, l'intelligenza artificiale le trasforma in un testo. Pangram direbbe che è stata usata l'intelligenza artificiale, certo, ma la voce è la mia. Allora è chiaro che forse dobbiamo crescere come livello di cultura e di capacità culturale di distinguere quello che un testo mi può dare e se è significativamente umano da quello che può significare generare con una macchina. Altro esempio. A un certo punto nel Novecento, mentre un pittore puntino dopo puntino disegnava una colazione sull'erba, è arrivato un signore con un telo e una macchina, ha fatto click e la stessa immagine puntinata è venuta in un attimo. La fotografia ha ucciso la pittura dice che la fotografia non vale. È chiaro che poter utilizzare una macchina per aiutare un processo editoriale è una forma di scrittura aumentata, se vogliamo, ma non significa che l'idea non parte dall'autore.
1: Velocissimi, campo nel quale sicuramente ci sta dando enormi benefici è la medicina.
4: Roma, Policlinico Gemelli, reparto malattie infettive. Grandi quantità di dati sparsi da aggregare per dargli un senso. Un data scientist, uno scienziato dei dati, lavora insieme a un'infettivologa.
5: Il lavoro dell'intelligenza artificiale qual è?
6: Identificare delle ricorrenze statistiche all'interno di questi dati. Facciamo delle predizioni individualizzate sulla base delle variabili del singolo paziente.
7: Le faccio un esempio. C'è un paziente che viene con la febbre, la pressione bassa, magari ha dei globuli bianchi molto alti. Io voglio sapere qual è la probabilità che lui possa avere un batterio nel sangue, perché se la probabilità è alta inizio una terapia antibiotica.
5: E a volte iniziare una terapia prima in casi di patologie gravi, che vuol dire?
7: Morire di meno.
1: Qui l'etica che tipo di sguardo deve avere su quello che appare come un progresso e basta?
2: Beh, l'idea è che passiamo da una conoscenza causale, le analisi mi hanno detto che è così, a una conoscenza probabilistica. E l'etica deve chiedere se la vita è un valore che si può affidare a un'opzione probabilistica o no. In alcuni casi sì. Per esempio, quando stiamo guidando e al volo all'incrocio succede una cosa, non abbiamo una determinazione istantanea di tutto. È chiaro che farlo diventare una prassi generale in cui la probabilità va oltre quella che prima era una certezza, è un tema da discutere. Può essere qualcosa che salva più vite, può essere qualcosa che non ci fa più chiedere cosa abbiamo
1: fatto. Come radiografie, la macchina ha molta più esperienza del radiologo.
2: Però statisticamente sbaglierà pure. Che tipo di errore siamo disposti a tollerare e perché? Magari perché ne salviamo 1000 in più? Chiaro, io non lo direi a quella persona che non è stata salvata per un errore della macchina. Anche in questo caso è anche una questione di cultura. Dobbiamo chiederci e crescere insieme per capire cosa è accettabile o no. Di fronte a una sanità che aumenta i costi e rischia di diventare per nessuno, forse questo può aiutarci a tenerla ancora per molti.
1: Allora, le riflessioni generali di Paolo Benanti sono contenute in un altro saggio, che è La nuova logica del dominio. Qui parla di una questione enorme che riguarda le nostre democrazie, la separazione dei poteri, la condizione tecno-umana rispetto alla democrazia e ai diritti del singolo, del cittadino. Si chiama Il caso Guillou, storia di un'identità cancellata, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. Padre Paolo, grazie.
2: Grazie a voi come sempre.
1: Alla prossima.
2: Alla prossima.
1: Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: E con Quante Storie ci vediamo domani.
8: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
9: Let's go! da MyoWorld è arrivato il sottocosto. Celebriamo i nostri 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, spazzolino elettrico Oral-B IO 6, tuo a 99 euro. MyoWorld.
10: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
11: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
10: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.

0: 1900, mentre in Cina scoppia la violenta ribellione popolare contro il colonialismo e l'influenza delle potenze occidentali, che passerà alla storia come la rivolta dei boxer, in Italia Re Umberto I viene ucciso a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci e al trono sale Vittorio Emanuele III. Intanto in Germania, sul lago di Costanza, prende il volo lo Zeppelin LZ1, il primo dirigibile moderno. E a Parigi viene inaugurata la Metropolitana, la seconda in Europa dopo quella di Londra. Sempre la capitale francese ospita la prima esposizione universale. Al suo interno si svolgono i giochi della seconda Olimpiade dell'era moderna e vengono mostrate le ultime invenzioni della scienza e della tecnica, tra cui l'elettricità e il cinematografo. Siamo in piena Belle Époque. Per il vecchio continente è un'epoca di pace, di ottimismo e di progresso.
1: Oggi parliamo di un'epoca così felice che fu ribattezzata Belle Époque. Epoca davvero fiammeggiante. Fiamma Lussana, la professoressa Fiamma Lussana, è qui con noi per raccontarcela insieme a Charlotte Marincola e Pietro Sorace. Professoressa Lussana, ma che è successo nel 1900 per far scattare qualcosa di così meraviglioso, almeno in tutta Europa?
2: Sì, il 1900 è una data cruciale, è l'inizio del nuovo secolo ed è una data che segna però una svolta storica. Comincia certo la Belle Époque, ma comincia certo con la modernizzazione del paese, con intensa industrializzazione che proprio ora pulsa in un modo travolgente, però luci, ori, bagliori della celebrata Belle Époque, ma anche ombre oscure, anche pieghe amare che caratterizzano anche l'inizio del secolo. Cosa succede nel 1900? In Italia c'è un fosco presagio.

0: Il secolo nuovo comincia con un lugubre fatto di sangue. Il re Umberto I viene assassinato da un giovane anarchico, Gaetano Bresci, emigrato negli Stati Uniti da poco, rientrato in Italia apposta per ammazzare il re. Tre colpi di rivoltella, il re Umberto
1: I. Un brutto segno di malaugurio, però la Belle Époque ci fu comunque. Adesso la vediamo nel primo capitolo, guidati da Maria Sole Sanasi.
2: La Statua della Libertà, la Tour Eiffel, il Titanic sono tutti simboli che incarnano lo spirito della Belle Époque, cioè la fiducia in un mondo basato sul progresso e sulla tecnica. Nel corso di questa parentesi temporale, che si snoda tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi anni del Novecento e che la storiografia indica come l'età della seconda rivoluzione industriale, si accavallano a ritmo impetuoso invenzioni che finiranno per stravolgere la vita di milioni di persone in tutto l'Occidente. La lampadina e quindi l'elettricità, il motore a scoppio e dunque le prime automobili, la radio di Guglielmo Marconi, il cemento armato per le costruzioni. Volano i primi aeroplani e sono stampati i primi daguerrotipi, ovvero i prototipi della fotografia. L'elenco delle scoperte è davvero molto lungo, ma ci sono due invenzioni, se così le vogliamo definire, che riusciranno a intercettare i desideri della nuova società moderna: la ricerca del piacere e quella della felicità.
3: George Nagelmacher è il rampullo di una nota famiglia di banchieri, proprietari della più antica banca del Belgio. Ha soltanto 20 anni quando concepisce il suo sogno, il treno hotel più lungo d'Europa, che attraversi il continente per giungere fino alle porte del misterioso Oriente. Un treno che, allo stesso tempo, sappia fondere i prodigi della tecnica con il lusso e l'eleganza. Nagelmacher è un visionario e sa di poter contare su tre fattori decisivi: il denaro di famiglia, le amicizie internazionali altolocate e le ambizioni del giovane sovrano Leopoldo II, che smania per ammodernare il Belgio e farne una potenza europea. Dopo anni di sfibranti negoziati internazionali, la stampa francese è lieta di annunciare la data del primo viaggio sul treno che unirà l'Occidente con l'Oriente, l'Orient Express. La sera del 4 ottobre 1883, il treno lascia la stazione di Parigi, diretto verso l'Europa centrale, con tappe da Monaco a Vienna, da Budapest fino alla Romania. È un percorso ancora frammentato, che arriva fino a Costantinopoli, nel quale si alternano traghetti, treno e nave, ma per i passeggeri è un sogno. L'Orient Express è composto di tre carrozze passeggeri, riscaldate con un impianto centralizzato e illuminate da lampade a gas, e di due vagoni letto equipaggiati con biancheria di seta. La sontuosa carrozza ristorante accoglie i viaggiatori con tovaglie bianche, bicchieri di cristallo e posate d'argento. A bordo del viaggio inaugurale ci sono 24 passeggeri, e a parte qualche inviato dei quotidiani più prestigiosi, sono tutti esponenti delle classi agiate, personalità del mondo diplomatico e di quello finanziario. L'Orient Express è un treno riservato a loro, alla ricca elite cosmopolita in cerca di glamour e lusso. A due anni di distanza, un'altra grande invenzione. Sono i francesi fratelli Lumière a brevettare nel 1895 il primo cinematografo. Un'invenzione tecnologica che, proiettando per la prima volta immagini in movimento, vuole stupire il pubblico, elettrizzarlo. Il successo è travolgente, anche d'Oltralpe. In Italia, nel 1908, sono già 500 le sale di proiezione a pagamento. Diversamente dall'Orient Express, il cinema è uno strumento di svago a basso costo, capace di sedurre e attrarre le masse popolari. All'inizio, questi quadri in movimento riprendono scene di vita quotidiana. L'arrivo di un treno, il traffico stradale, una giornata al mercato, l'eruzione di un vulcano. Poi si sviluppa il genere documentario e, dopo qualche anno, il film d'arte. Pellicole ispirate a grandi eventi epici, come il fastoso Cabiria di Giovanni Pastrone, girato dopo la guerra in Libia e uscito sui grandi schermi nel 1912. L'impatto dei film sulle masse è così sconvolgente che il presidente

Il Presidente del Consiglio Giolitti emana due circolari governative sull'esercizio cinematografico nazionale. Una che disciplina le norme di sicurezza delle apparecchiature e l'altra che vieta immagini che possano terrorizzare il pubblico oppure offenderne.

0: Forse è quello il simbolo della Belle Époque. E questo è già importante. Il più rapido a intuire come produttore il successo del cinema è Lombardo.
1: Esatto. Beh, Lombardo è il cinema in Italia. Naturalmente da ricordare che il cinema è già un'impresa produttiva molto interessante, perché l'incasso giornaliero del cinematografo arriva a 100 lire al giorno. Lombardo è praticamente il grande maestro ispiratore del cinema italiano, e naturalmente la cosa interessante è che la preoccupazione del presidente del Consiglio Giolitti, tenuto conto delle imprese cinematografiche come la Lombardo è la più fiorente, poi ci sarà la Cines,
0: sì,
1: è anche di tutelare i soggetti e le trame dei film. Attenzione.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Charlotte Marincola, se sbaglio se la definisco la Belle Époque una festa dell'elettricità, in fondo è il successo di questa novità, che non è del 1900 ma di prima, però lì è l'esplosione dell'elettricità.
2: No, è una novità, diciamo, che inizia già alla fine dell'Ottocento, quando per esempio scompare il mestiere del lampionaio, cioè colui che andava all'alba, al tramonto, ad accendere e spegnere i lampioni a gas e a olio delle vie pubbliche e delle piazze. Arriva la lampadina, si illuminano le città. Milano, tra l'altro, fu pioniera in questo, perché è qui che entra in funzione la prima centrale elettrica nel 1883 dell'Europa continentale. È una rivoluzione invisibile che rende le strade più sicure, che prolunga l'attività dei caffè, dei negozi, ma anche dei teatri. Di fatto l'elettricità interrompe il tempo naturale della notte, no? In un certo senso, e sostituisce per molti il tempo del riposo con il tempo dello svago, ma anche in tempo produttivo, perché le fabbriche di fatto non devono più interrompere le loro attività. Bene. Con la fine della notte, e questo ha ripercussioni ovviamente sul mondo operaio.
1: Sì. Dal 1880, quando Edison, questo geniale imprenditore, inventore americano, brevetta la lampadina incandescenza, c'è una svolta storica, succede la rivoluzione. Tre anni dopo, 1883, l'Orient Express, le carrozze blu notte dell'Orient Express, ferme sui binari della Gare de l'Est di Parigi, pronte per partire, sono irradiati per la prima volta dalla luce spettrale artificiale livida dei primi lampioni elettrici. Quindi anche tutte le città europee e statunitensi, di lì a poco, la lampadina viene brevettata nel 1880, ma tutti gli anni di fine 800 e inizi del 900 sono un susseguirsi.
0: Verissimo, verissimo. Per i ricchisi c'è questo Orient Express di cui... Per le persone normali, Pietro Soracio, c'era la metropolitana, altra bomba atomica di quel periodo.
3: Esatto, apre un mondo totalmente inesplorato, perché se si parla tanto, secondo me, della conquista dei cieli, dei grattacieli, ecco, che popolano le città sempre più urbanizzate perché portano i lavoratori che andranno a lavorare in fabbrica, ecco, poco si parla della conquista del sottosuolo invece.
1: Esatto.
3: Che anche quella, se ci pensiamo, noi da contemporanei ormai siamo abituati a prendere la metro, ma deve essere stato uno sconvolgimento, anche perché era affascinante, come ci testimonia ad esempio in quegli anni Jules Verne con Viaggio al centro della Terra, però era anche pericoloso, insomma, creava timore. E Londra e Parigi sono le pioniere in questo, soprattutto Parigi, che coglie l'occasione di inaugurare il nuovo secolo nel 1900, inaugurando la sua prima linea metro. E non a caso, visto che siamo passato il presente, poi saranno queste due nazioni a inaugurare il Tunnel della Manica, che è una delle opere più importanti a livello di sottosuolo mai esistite.
1: Ma interessante quello che ci viene adesso comunicato. Sì, la metropolitana è una rivoluzione, è una bomba atomica. La prima in Europa è quella di Londra nel 1863.
0: Ma Londra è uscita dall'Europa, noi consideriamo la prima quella che ci ha detto Soracci. Ma andiamo ancora nella Belle Époque a guardare il secondo capitolo, sempre sotto la guida di Maria Sole Sanasi.
4: Anche l'Italia, sia pure con qualche anno di ritardo, ha la sua Belle Époque, una stagione mitica di prosperità. Nel 1899 nasce la Fiat e con Torino, Milano e Genova decolla il primo triangolo industriale italiano. Ma l'economia del paese cresce non priva di contraddizioni. La transizione dallo Stato conservatore, autoritario di fine secolo alla democrazia liberale di Giolitti è infatti un periodo

0: denso di conflitti sociali e di instabilità politica che trova la sua massima espressione nell'attentato al re Umberto I. La tragicità dell'evento segna però il punto di svolta, l'inizio di una nuova stagione politica orientata verso la pacificazione sociale. Fitto il programma di riforme che avrebbe elevato finalmente il tenore di vita delle masse popolari. Tra le leggi spiccano quella sulla tutela al diritto di sciopero e sulla libertà di associazione, l'approvazione della prima legge sulla tutela delle madri lavoratrici e del lavoro minorile e quella sul suffragio universale maschile. E mentre si allenta l'oppressione dalla fatica, le città si illuminano. Aprono i cinema, sbuffano i treni e corrono le automobili. L'aria anche in Italia profuma di ottimismo.
1: In Italia, la capitale della leggerezza, dell'estro e del godimento è Napoli, una città che in quegli anni è protagonista di un radicale piano di risanamento necessario dopo la terribile epidemia di colera del 1884. Oltre a modernizzare la rete fognaria, viene ampliato il sistema di trasporti con i lavori delle ferrovie complementari Cumana e Circumvesuviana e con l'inaugurazione delle due funicolari del Vomero e di Castel Sant'Elmo. È nella città partenopea che nel 1904 nasce la prima casa cinematografica italiana, la Titanus, fondata da Gustavo Lombardo. Ed è sempre a Napoli che si trova uno degli esempi più riusciti dell'architettura ottocentesca della Belle Époque, la Galleria Umberto I, sormontata da una modernissima cupola di ferro e vetro. È nel sotterraneo della galleria che pulsa il cuore dei napoletani. Il Salone Margherita è il primo elegante caffè concerto italiano, emulo dei famosi caffè chantant parigini. Musica, cancan, giochi di prestigio e macchiette satiriche si alternano durante le serate, divertendo il pubblico, mentre le chanteuse, che rifanno il verso alle chanteuse parigine, con le loro scollature generose, ne eccitano la fantasia e i sensi. Ma è la canzone napoletana, la vera regina del caffè concerto. Risalgono a questi anni i capolavori del repertorio partenopeo. Napoli, la costiera amalfitana, Capri, Roma suscitano presto l'interesse dei viaggiatori nazionali e internazionali. Il nuovo ceto sociale emergente, ovvero la borghesia cittadina, scopre i piaceri del tempo libero, va a teatro, all'operetta, al cinematografo e inizia a viaggiare. Negli ultimi anni dell'Ottocento aprono anche in Italia le agenzie turistiche. In principio soddisfano le richieste di servizi nelle città del triangolo industriale oppure le domande per visitare le città d'arte come Firenze e Venezia oppure, ancora, per raggiungere i centri termali. Ma con i progressi dei collegamenti marittimi e ferroviari si sviluppa anche un turismo per puro piacere. Aprono i primi casinò, i primi stabilimenti balneari, gli hotel di lusso in stile Liberty, le piste di pattinaggio. Sanremo, Viareggio, la Versilia, la Riviera Adriatica diventano le mete di villeggiatura più ambite. I nuovi ricchi si riposano, si divertono ed esibiscono il successo del proprio status sociale.
2: Effettivamente non ci avevo mai pensato. Mi scusi, professoressa Lussana, vorrei chiedere a Charlotte Marincola, che ha studiato questo tema, come mai non è Roma, non è Milano, non è Torino, ma è Napoli la capitale della Belle Époque?
3: Beh, basti pensare ai grandi nomi della Belle Époque napoletana. Matilde Serao, Scarfoglio, Benedetto Croce, ma c'è anche Edoardo Scarpetta, che poi sarà il capostipite di una longeva dinastia teatrale. E secondo me, per esempio, il teatro di Scarpetta ha il merito di fotografare quello che era il clima culturale dell'epoca. Lui intercetta i sogni e i desideri di una società in profonda trasformazione e innova profondamente il teatro comico partenopeo. Per esempio, sostituisce la Pulcinella, la maschera plebea iconica, con Sciascia Mocca. che è un piccolo borghese, furbastro, vanitoso, con grandi desideri di elevazione sociale, no? Un po' parodia della piccola borghesia nascente, emergente. Scarpetta guarda Parigi, che era la capitale culturale dell'epoca, riprende le pochade, i vaudeville, e troviamo quindi nel suo teatro questa commissione tra riso, burla, ma anche appunto diseguaglianze, fame, desiderio di emergere, no? In un certo senso.
4: Sì, in realtà c'è una risposta al perché Napoli. Sì. E la risposta comincia dal colera. Il colera a Napoli è una tragedia, è un dramma, migliaia di morti in pochi mesi, 1884, da luglio a novembre muoiono 8.000 persone. Naturalmente il colera a Napoli alligna nella sporcizia, il degrado, l'abbandono, la fatiscenza dei quartieri spagnoli. Però dopo il colera comincia il risorgimento della città di Napoli.
2: C'è una voglia di rinascere, di riprendere la vita. Però, professoressa, mi scusi se la interrompo, Charlotte Marincola ci ha elencato una tale serie di personaggi, cioè una concentrazione di geni, a cui aggiungo di nuovo Gustavo Lombardo, quello che è praticamente il grande primo produttore. E che come mai capita un momento in cui una serie di personalità della filosofia, del teatro, del cinema, della cosa, stanno tutti nella stessa città? Come fa a produrli Napoli?
4: Certo. Allora, innanzitutto, quando viene inaugurato il caffè concerto, il primo caffè concerto, il Salone Margherita, è l'intelligenza napoletana che si raduna, non è solo il popolo di Napoli.
2: Questo è importantissimo.
4: Infatti chi c'è? C'è praticamente giornalisti, ceto politico, intellettuali. Il Mattino di Napoli sarà fondato l'anno dopo, praticamente due anni dopo, nel 1892, ma nella platea del Salone Margherita ci sono già editori, giornalisti, ceto politico dell'epoca, intellettuali. Cioè il caffè concerto non è soltanto
2: La interrompo nuovamente. Allora, questa forse stiamo arrivando alla spiegazione. Roma è travolta politicamente dallo scandalo della Banca Romana, siamo gli ultimi 10 anni dell'Ottocento. Dallo scandalo della Banca Romana, dal susseguirsi della guerra, poi la sconfitta di Adue, poi i governi di fine Ottocento. Napoli rappresenta un raggio di luce, di vita, sempre grazie ai personaggi di cui ci ha parlato Marincola.
4: Sì, diciamo che...
2: Mescolati anche con la politica.
4: Certo. Giolitti, presidente del Consiglio, età giolittiana che coincide in Italia, è la nostra Belle Époque praticamente.
2: Certo.
4: Allora, Giolitti era un assiduo frequentatore delle terme di Montecatini. Cioè, comincia il turismo di cura e il turismo di piacere. E soprattutto Giolitti, quando presenta il suo programma politico, dopo lo scandalo della Banca Romana, che finisce, fa terminare nel dramma il suo primo governo, 1892-1893, quando ritorna al governo, e siamo all'inizio del Novecento, quando nei libri di storia comincia la Belle Époque
2: giolittiana,
4: Giolitti ha un'intuizione geniale. Non bisogna fare quello che hanno fatto i miei predecessori, cioè chi si è alternato alla guida del governo, i governi autoritari della crisi di fine secolo, hanno imposto il pugno di ferro per salvaguardare lo Stato forte, hanno represso nel sangue i moti popolari. No. Giolitti ha un'idea geniale. Le masse popolari non solo devono essere curate affettuosamente. Il rimedio per neutralizzare fermenti, conflitti sociali, il sangue nelle strade è solo uno. La cura affettuosa delle masse popolari che non solo devono accedere allo svago, al divertimento, all'evasione, ma devono essere anche ascoltate quando chiedono le riforme sociali.
2: Grande lezione. Allora, la lezione della professoressa Lussana, i nostri ascoltatori, spettatori che vogliono darsi alla politica, curate affettuosamente le genti, invece di reprimerle soltanto e fare come avevano fatto i governi del primo secolo, dategli una cura affettuosa e andate al caffè concerto o cose analoghe.
4: Soprattutto le riforme.
2: Però. Sì, poi le riforme, ma è un modo scherzoso di riassumere l'età giolittiana, ma anche di entrare nel terzo capitolo, dove vediamo che Non è che la Belle Époque fossero solo luci, ci furono anche ombre nella Belle Époque, lo vediamo sempre guidati da Maria Sole Sanasi.
0: Nell'Italia fin de siècle sono pochi e privilegiati quelli che viaggiano per puro piacere. Molti sono invece quelli che attraversano l'oceano spinti dalla fame e dalla miseria.

0: All'inizio gli emigranti provengono dal Veneto, dal Friuli e dal Piemonte. Poi, con l'industrializzazione del nord, arrivano per lo più dal meridione, terra di latifondi e analfabetismo. Il progresso concentrato nel settentrione ha infatti allargato la frattura tra Milano e Palermo. Nemmeno i provvedimenti speciali per il sud varati dal governo Giolitti sono riusciti a sanarla. L'Italia si divide in nordici e sudici, qualcuno commenta. Per molti non resta che andarsene fino all'America in cerca di lavoro, magari come addetto alla catena di montaggio delle grandi fabbriche di automobili americane. A cavallo tra l'8 e il 900, una massa di migranti si imbarca sulle grandi navi che compiono rotte settimanali verso l'Uruguay, il Brasile, l'Argentina e il porto di New York. Secondo le fonti ufficiali, sono 14 milioni gli italiani che in quegli anni lasciano la propria terra. Una vera e propria diaspora che offusca il mito della Belle Époque giolittiana.
1: I grandi flussi migratori, nell'ottica dello Stato, possono tornare utili per decongestionare il paese da masse povere e affamate e per disinnescare il pericolo di tumulti popolari, una minaccia sempre incombente. Anche in questa prospettiva va inquadrata la politica di Giolitti sulla questione della Libia, ovvero la scelta di far partecipare anche l'Italia alla corsa coloniale imperialista, che vede in prima linea le grandi potenze nazionali europee rivali tra loro. L'impero russo e quello austro-ungarico sono in conflitto per il dominio dei Balcani, che vogliono sottrarre a loro volta all'impero ottomano, debole e arretrato. L'impero tedesco, con Guglielmo II, avvia una massiccia corsa agli armamenti in sfida con la Gran Bretagna, che a sua volta allunga i suoi tentacoli verso l'Egitto. La Francia stabilisce il suo protettorato in Marocco e in Tunisia, lasciando gli italiani a bocca asciutta. Lo schiaffo, come strillano i giornali, solletica la febbre di imperialismo che sta per esplodere anche in Italia. Giolitti, da sempre neutrale e prudente in politica estera, ora, spinto dal desiderio di inserire il paese nella situazione geopolitica del Mediterraneo, cambia tattica. Nel 1911, l'esercito italiano muove verso la conquista della Tripolitania e della Cirenaica, territori nordafricani sotto il controllo di Costantinopoli. È solo l'inizio della disgregazione dell'impero ottomano, che ormai non riesce più a contenere le spinte irredentiste dei territori europei. L'idea nazionalistica della guerra come palingenesi si diffonde in tutti gli stati del vecchio continente, consapevoli di potersi avvalere anche di armi più potenti, come fucili a ripetizione e sommergibili con siluro, nuovi strumenti di morte, il tragico paradosso dei progressi della scienza e della tecnica. Un prodigio ingegneristico di quegli anni è sicuramente il Titanic, la nave più bella, più lussuosa, più grande, ma soprattutto più sicura mai costruita fino ad allora. Dispone a bordo di una strumentazione all'avanguardia che, secondo i costruttori, la rende inaffondabile. Guglielmo Marconi ha provveduto personalmente a installare il radiotelegrafo a bordo del transatlantico. Quando il 15 aprile del 1912 il Titanic, partito dall'Inghilterra e diretto a New York, urta contro un iceberg e affonda nel giro di nemmeno 3 ore, qualcuno intuisce che negli abissi marini, insieme a 1513 passeggeri, viene seppellito il mito stesso della Belle Époque.
2: Ed eccoci, professoressa, all'altra faccia della Belle Époque, che va a chiudersi nel 14 con l'ingresso nella Prima Guerra Mondiale. C'è una scena che mi ha sempre colpito del 1914, che in ogni paese, all'ingresso del paese nella Prima Guerra Mondiale, ci sono gli studenti che festeggiano, tutto un grande buttare i cappelli per aria, come fosse il giorno più bello, entrano nella Prima Guerra Mondiale, che sarà una catastrofe atroce.
3: Diciamo che Giolitti, come si sa, era un convinto neutralista. Naturalmente non è Giolitti al governo quando l'Italia entra in guerra, ma è Salandra. Giolitti si era convertito al nazionalpatriottismo con la guerra di Libia 1911-1912, ma era sempre stato per definizione un neutralista conciliatore che si barcamenava tra le varie alleanze internazionali. Poi si converte perché l'Italia deve avere, anche l'Italia, il suo impero coloniale, deve affermarsi come grande potenza tra le potenze. Innanzitutto le masse popolari e il Partito Socialista Italiano, che è un partito già organizzato, la guerra non la volevano. E come spesso succede nella storia, non sono le maggioranze che decidono le sorti di un paese, ma sono piccole minoranze di potere. La guerra ci sarà.
2: Soprattutto, sì, di potere in genere si dà la colpa poi agli armatori, a quelli che ci guadagnano. Però è il re, che li spinge costantemente. Certo. E poi Pietro Sorace. Si hanno dei fenomeni sorprendenti. Pascoli, il più grande poeta del momento, si inventa un'immagine per spiegare perché il proletariato dovrebbe aderire, nonostante la contrarietà del Partito Socialista, di cui parlava la professoressa Lussana, alla guerra, che l'Italia è una grande proletaria che va in guerra. Ci racconti un po' questa storia?
4: Sì, attraverso questa espressione si capisce la febbre che colpisce l'Italia in quel periodo. Giovanni Pascoli l'abbiamo studiato tutti, non è di certo un rivoluzionario. Anche lui, con questa celebre affermazione, la grande proletaria si è mossa per indicare questa conquista della Cirenaica e della Tripolitania, che badiamo bene, poi le altre potenze europee la lasciano all'Italia perché è considerata al più di una scatola di sabbia all'epoca, E quindi viene poi presa l'Italia da questa febbre, incluso Giolitti, che era un convinto neutralista di ferro. Ecco, per definire questa belle époque, non solo italiana ma europea, dal punto di vista che ci siamo detti, lei l'ha detto bene, quasi di una classe dirigente addormentata, Christopher Clark, il famoso storico, li definì i sonnambuli, cioè delle persone che non si stavano rendendo conto nel loro delirio di come tutto fosse possibile, come tutto fosse facile, un progresso infinito, di dove stavamo andando, verso il declino del vecchio continente attraverso due guerre mondiali.
3: Giusto. In realtà le ombre della Belle Époque, ne abbiamo parlato come età splendente, l'età celebrata Belle Époque, dorata Belle Époque, ci sono tre ombre drammatiche, cupe, che spesso nei libri di storia sono appena accennate, ma sono le vere ombre che sfatano.
2: Tutte e tre.
3: Ecco, queste ombre sfatano il mito della Belle Époque. La prima, la Grande Depressione, la grave crisi economica cerealicola che deflagra nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, non in America, come succede sempre, ma in Europa, e rimbalza poi in America.
2: Seconda.
3: La seconda è una conseguenza della Grande Depressione ed è la grande emigrazione. Il flusso dei poveri migranti che da tutte le parti del mondo, Italia compresa, cercano pane, lavoro, diritto di esistenza, diritto di sopravvivenza in America. Perché l'America è il paese più forte del mondo, è la terra promessa, è l'Eden. Terzo sono le guerre imperialistiche. La Belle Époque è anche l'età dell'imperialismo. Anche questo nei libri di storia spesso non è sincronizzato con la Belle Époque. Ed è anche questa una conseguenza della crisi.
2: Tipo la guerra di Libia.
3: La guerra di Libia, ma non solo, perché tutto praticamente la penisola

0: abbiamo appena accennato, dopo il terremoto vengono varate dal Parlamento e anche dal Comune di Napoli leggi speciali per far risorgere il Sud e Napoli.
1: Chiarissimo.
0: Quindi la politica reagisce ovviamente alla crisi con le leggi speciali, che certo sono insufficienti. Nitti è l'ispiratore delle leggi speciali per il Mezzogiorno, famosa la legge del 1904, siamo nel pieno della Belle Époque, voluta da Nitti per il risorgimento economico di Napoli.
1: Guardi, la interrompo per dire, volete il seguito di questo racconto? Leggete il libro della professoressa Fiamma Lussana, che si chiama Il mito della Belle Époque, società e politica nell'Italia giolittiana. Quindi leggetevi questo libro, è stato apposta a lei, quindi il compito è solo di darmi due libri.
0: Un altro libro importante che oltretutto in qualche modo è in controluce, è stato un po' in controluce nella nostra conversazione, è Napoli Belle Époque. Il terzo libro è un libro che anche questo è interessante perché fa un po' da sfondo a tutto il nostro racconto. L'alba del Novecento, Fabio Fabbri, il libro viene concluso nel 1899, ma l'editore, per sottolineare l'originalità e l'innovazione del libro, ci mette sul frontespizio la data del 1900.
1: Ho capito, ci vorrebbero due puntate sulla Belle Époque, perché una non basta. E io ringrazio la professoressa Fiamma Lussana, così come ringrazio Maria Sole Sanasi, Charlotte Marincola e Pietro Sorace. Prendete nota dei libri che vi abbiamo segnalato io e la professoressa Lussana. E mentre voi ne prendete pazientemente nota o li fotografate, fate quello che volete, io mi preparo per le conclusioni.
2: Il mito della Belle Époque, società e politica nell'Italia giolittiana, Fiamma Lussana, Carocci 2026. Napoli Belle Époque, 1885-1915, Francesco Barbagallo, La Terza 2018. L'alba del Novecento, alle radici della nostra cultura. Fabio Fabbri, La Terza, 2022.
1: Con Fiamma Lussana abbiamo parlato di Gustavo Lombardo, l'invenzione, almeno qui in Italia, della produzione cinematografica, e famosissimo all'epoca perché si sposò con Leda Gis. Ma chi era Leda Gis? Leda Gis era una trasteverina romana che si chiamava Giselda, e Leda Gis era un gioco di parole per il suo vero nome. Gustavo Lombardo se ne innamorò pazzamente, ma lei era l'amante di Trilussa, niente proprio di meno che di Trilussa, il quale era pazzo di lei, la seguiva ovunque, ma quando incontrò Gustavo Lombardo non solo se lo sposò, ma lasciò il cinema, dove aveva già un ruolo d'attrice affermata, e diede alla luce Goffredo Lombardo. Goffredo Lombardo non è un personaggio da poco, perché se Gustavo l'aveva inventato, lui diede grande slancio con la Titanus alla produzione cinematografica del secondo dopoguerra, e tanto per ricordarvi fu il produttore di Rocco e i suoi fratelli, i principali film di Visconti, Il Gattopardo, e lavorò fino alla fine dei suoi giorni, fu addirittura produttore anche di Viaggio con papà, con Dove mise insieme Sordi e Verdone.

0: Questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo. Domenica 18 ottobre 20:30, Rai 1.
1: Mi chiamo Gary Johnson e mi sono ritrovato ad avere qualche entrata extra lavorando part-time sotto copertura per la polizia.
2: Complimenti, Gary. Sei stato promosso chi...

0: killer su commissione.
1: Il ragazzo ha talento.
2: No, non me la bevo.
3: Cosa?
2: Non sei un killer, mio caro.
3: Sai la donna che ci aveva contattato?
0: Hanno trovato il marito morto.
3: Non ho mai ucciso nessuno!
2: Ma cosa dici? Io non ti capisco!
3: Sono un sicario finto!
4: In prima visione, Hitman, killer per caso. Giovedì alle 21.15, Rai 3.
5: Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, sorge sana.
6: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
7: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
6: Lo vedo.
8: Ho delle priorità.
7: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
6: E poi?
7: E poi, North Sud Ovest Est.
6: E poi il divano.
7: Non era in pole position.
6: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
10: Perché non l'ho fatto prima?
11: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
12: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
13: È un'altra cosa.
14: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
15: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
16: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
18: Meraviglioso!
17: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
19: Il futuro con Era?
17: Meraviglioso!
20: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
21: Leggi qua. Dal 1 ottobre al 31 dicembre, per ogni sacco di crocchette che compriamo per il nostro cane, Almo Nature dona la stessa quantità a quelli più bisognosi.
22: Hai sentito, Bambi? Crocchette con carne fresca come primo ingrediente
23: e un aiuto concreto ai tuoi amici del canile.
21: Un motivo in più per scegliere Almo Nature. Passiamo parola.
24: I costi? Ormai non li controllo più.
25: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
26: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
27: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
26: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Sequestri ed altri abbattimenti di immobili abusivi a Castel Volturno. Le istituzioni fanno il punto sullo stato dell'opera. Criticava le sue frequentazioni. Una quindicenne di Ponticelli accoltella il fratello 21enne alla gola ed al torace. Il giovane in gravi condizioni. Ischia, l'arbitro 19enne colpito da un mattone lanciato in campo. Grazie alle telecamere dalla rete, 12 denunce. No al trasferimento di alcune produzioni in Francia. Gli operai della Schneider di Casavatore scioperano contro l'impoverimento dell'azienda. Gli azzurri in nazionale, Vergara

0: incassa l'apprezzamento di Mancini, ma esce dal campo per un problema al polpaccio. Si attende l'esito degli esami. Allegri, dopo aver perso Favasulli ed Olivera, recupera Meret, Spinazzola e Marianucci. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Nel Casertano, a Castel Volturno, il punto sui sequestri e gli abbattimenti di mobili abusivi con i rappresentanti delle istituzioni. Ci colleghiamo con Enzo Perone.
1: Sì, eccomi, siamo a Castel Volturno, località tra Destra Volturno e Bagnara. Vedete, lido della gioventù, e l'escavatore che ha cominciato questa mattina ad abbatterlo fa parte di un lotto di 5 che si estenderanno a 7. Edifici, strutture completamente abusive, quasi sulla spiaggia, sul demanio marittimo, che verranno abbattute e che sono nell'ambito di un progetto complessivo di oltre 180 immobili, tra lidi balneari, case, villette, attività commerciali, che ormai da diversi anni sono stati posti sotto sequestro, e ci sono sentenze definitive per l'abbattimento coordinati dalla Procura Generale con un finanziamento della Regione Campania, il Comune di Castel Volturno, coadiuvato dalle forze dell'ordine che questa mattina erano qui per inaugurare questo ennesimo abbattimento che andrà avanti, hanno posto questa pietra, diciamo, hanno tolto questa pietra da un sturcio, da un disastro ambientale, dalla costruzione di ecomostri che impediscono, guardate lì, di poter godere ai cittadini campani del loro litorale, un litorale stupendo, e quindi la restituzione della legalità, ma soprattutto il godimento dell'ambiente e del paesaggio. Sentiamo in queste interviste il procuratore generale di Napoli, il presidente della regione Fico, il prefetto di Caserta Volpe e il procuratore di Santa Maria della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Bruni. Poi la linea può ritornare allo studio.
2: L'autorità giudiziaria interviene, reprime, demolisce, ripristina quello che si dice la legalità, ma la legalità è ripristinata soltanto quando un territorio vive bene, vive in modo civile. Che significa? Che c'è bisogno di un progetto di rilancio del territorio, un rilancio che deve vedere coinvolti, a mio parere, e l'autorità giudiziaria per la repressione, ma deve vedere come protagonisti i cittadini, le persone, l'imprenditoria, le istituzioni pubbliche, locali e regionali, perché senza un progetto complessivo di rilancio di questo territorio non si va da nessuna parte.
3: Abbiamo reso 4.000 ettari di Castel Volturno zona di protezione speciale, che significa valorizzare e salvaguardare un'area, perché è un'area lumida speciale in collaborazione e con le direttive di Natura 2000, che oggi Castel Volturno in questo caso ne beneficia, e dobbiamo valorizzare proprio quest'area da tanti punti di vista. Quindi noi abbiamo progetti e voglia di investimenti su Castel Volturno, non solo come sogni, ma come realtà che deve avanzare, perché senza Castel Volturno e senza quest'area la Campania non riesce a svilupparsi come deve.
4: Verrà restituita la comunità, perché è giusto che i cittadini di Castel Volturno e dei campani si godano questo bellissimo litorale.
5: Otteniamo nell'immediatezza il risultato di restituire alla collettività delle parti di territorio di straordinaria bellezza. Per quanto riguarda poi la rivalsa nei confronti di chi avrebbe dovuto abbattere, è sicuramente un procedimento successivo del quale si occuperà l'ente che dovrà recuperare queste somme.
0: L'operaio trovato gravemente ferito in strada a Caivano è morto in ospedale. 3 gli indagati per omicidio colposo, continuano le indagini. Il servizio di Francesca Martelli.
6: È dall'autopsia e dagli esami tossicologici di giovedì che si attendono le prime risposte sulla morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto il 2 ottobre dopo essere stato probabilmente abbandonato sul ciglio della strada a Caivano. Poche ore prima aveva chiamato la moglie dicendo di essere al lavoro sul tetto di un capannone. Al momento sono 3 gli indagati per omicidio colposo con l'aggravante della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro in cooperazione. I fratelli Frezza, proprietari dell'area industriale che è sotto sequestro, e il datore di lavoro, Michele De Rosa. Altra circostanza da chiarire, il contratto di lavoro regolare che sarebbe partito solo il giorno prima della sua morte. Le perizie dei consulenti degli indagati e le memorie difensive si incroceranno con quelle dei familiari di Calignano, che da giorni accusano i colleghi. Lo hanno lasciato solo a morire.

0: morire, hanno organizzato una messa in scena. Si cercano testimoni, finora la collaborazione degli altri operai è stata davvero scarsa. Elementi utili potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona per capire chi e perché avrebbe spostato il corpo di Calignano dal cantiere al luogo del ritrovamento.
1: Gli incidenti stradali. La scorsa notte a Sorrento un ventenne ha perso il controllo dello scooter in via Nastro d'Argento ed è morto. I carabinieri hanno sequestrato Mezzo e Salma, sarà eseguita l'autopsia. Ed ancora sulla statale 372 Telesina, nel tratto che attraversa il comune di Pietravairano, nel Casertano, si sono scontrati un'auto ed un mezzo pesante, causando un morto e due feriti. Durante una lite, la sorella 15enne ha ferito il fratello 21enne al collo ed al torace con delle forbici. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Betania di Ponticelli. Fabio Furlano.
2: Un diverbio in famiglia, al fratello maggiore non piacciono le frequentazioni della sorella. La lite degenera, lei, 15 anni, lo colpisce con un paio di forbici, due ferite al collo e al torace. La corsa verso il vicino ospedale evangelico Betania, dove il ragazzo 21 anni viene ricoverato in prognosi riservata. A ricostruire la vicenda sono gli agenti della questura di Napoli. Nei confronti della minorenne ascoltata dagli investigatori scatta la denuncia per lesioni gravissime. L'episodio è avvenuto nel rione Conocal di Ponticelli, quartiere dell'area est di Napoli. Qui, tra le strade che portano i nomi di grandi opere e grandi autori, scuola e associazioni fanno i conti ogni giorno con un contesto difficile, già teatro in passato di fatti di cronaca. Una vicenda, quest'ultima, che riporta alla mente quanto avvenuto a febbraio scorso. Un altro litigio in famiglia, poi la violenza, a perdere la vita Ilenia Musella, 22 anni, uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe.
1: La benzina di contrabbando. Nel napoletano sono stati sequestrati 30.000 litri di designer fuel, come viene chiamata la miscela illegale di gasolio, oli lubrificanti e composti organici. La Guardia di Finanza è intervenuta a Marigliano, denunciate due persone di nazionalità polacca, sequestrato anche l'autoarticolato che trasportava la merce. Ad Ischia, il 26 settembre scorso, allo stadio di Laccameno, un 19enne che arbitrava una partita di prima categoria fu colpito alla tempia da un mattone lanciato sul campo. Dopo l'esame delle immagini di sorveglianza e quelle diffuse sui social, 12 le persone denunciate. Claudio Pappaianni.
3: Le immagini della sassaiola erano diventate subito virali. L'arbitro che corre con la mano sulla tempia appena colpita, che gli costerà alcuni punti di sutura e tanto spavento. Ora per la violenta aggressione ad Alessandro Cotta, il 19enne direttore di gara della partita di prima categoria tra Laccameno e Fratta Minore dello scorso 26 settembre, ci sono 12 persone denunciate dai carabinieri. Sono un 21enne incensurato e un 26enne già noto alle forze dell'ordine, che sono accusati di aver scavalcato la recinzione e lanciato pietre sul terreno di gioco, oltre ad aver violato il divieto di accesso alle tribune dello stadio, chiuse per lavori e interdette dal 2022. Altre 5 persone ritenute riconducibili allo staff della squadra di casa sono state denunciate per aver avuto accesso all'impianto nonostante l'ordinanza comunale di interdizione. Per altri 5, l'accusa è invece di aver reso false dichiarazioni nelle informazioni raccolte dagli investigatori, ostacolando così gli accertamenti per individuare gli autori del lancio di oggetti. 3 di loro erano già stati destinatari in passato di provvedimenti di DASPO.
4: Ovviamente però giustamente io confido giustamente che questo fenomeno venga eliminato, così non ci siano più questi rischi in campo.
1: Gli impianti sportivi in Campania, la costruzione del nuovo stadio di Caserta, se ne è occupato Nello Di Costanzo.
5: Sembra essere diventata una vicenda kafkiana quella riguardante la costruzione del nuovo stadio Pinto di Caserta. C'è un progetto presentato dalla Casertana Football Club e da altri investitori privati che prevede la demolizione e la ricostruzione dell'intera struttura di Viale Medaglie d'Oro. L'obiettivo è trasformare l'attuale vetusto impianto sportivo del capoluogo di terra di lavoro in uno moderno, stile inglese, da circa 12.000 posti e con tanto di area commerciale. Un'operazione complessa sulla quale hanno lavorato numerosi professionisti e con successo, visto che l'iter progettuale ha superato una moltitudine di passaggi tecnici e burocratici. Progetto pronto, quindi, soldi anche, oltre 50 milioni, area che sarebbe da subito cantierabile, ma di fatto è tutto fermo. Dal comune non arriva il via libera ai lavori e non si capisce il perché.
6: In una domanda ci siamo fatti anche noi. Abbiamo presentato il progetto definitivo 3 mesi fa con tutte le autorizzazioni che ne abbiamo e quindi ci aspettavamo che il comune avrebbe fatto più in fretta, ma oggi vedo che veramente si sta perdendo molto tempo, anche perché è un impianto che nascerà da fondi privati, quindi non ci sono fondi pubblici.
5: Cosa chiedete al comune?

0: di Caserta.
1: Di darci una mano. Noi abbiamo fatto il nostro, noi abbiamo fatto tutto. Noi sono 4 anni che lavoriamo su questo progetto. Non si va avanti, non so il perché.
0: Nei suoi occhi si legge amarezza.
1: Non è giusto che una città come Caserta, con 100.000 abitanti, una provincia da 1 milione di abitanti, non abbia un impianto sportivo. Ho cercato sempre di rassicurare i tifosi, la città, la provincia, che Caserta sarà qualcosa di importante in Campania, con il primo stadio nuovo che si farà, però alla fine non per colpa nostra, perché siamo ancora fermi.
2: La richiesta di un piano antitraffico e contro il caro carburanti, per questo il sit-in dei tassisti fuori turno davanti al comune di Napoli, sostenuti da varie sigle sindacali. Il traffico è un problema strutturale annoso che spesso impedisce, hanno ricordato anche i rappresentanti delle istituzioni, di presenziare le loro attività. Il caro carburanti influisce direttamente sul loro lavoro, chiedono misure per calmierare i prezzi. Le vertenze lavoro allo stabilimento Schneider Electric di Casavatore, uno sciopero per protestare contro il trasferimento di alcune produzioni verso la Francia. Ce ne parla Giorgio Saracino.
3: Che lavoro fa qui?
4: Io sono operaio. Da
3: quanti anni lavora qui?
4: 30 anni.
5: Le loro facce, le bandiere dei sindacati da cui sono rappresentati, operai, lavoratori da decenni di Casavatore, della ditta Schneider, dipendenti di una delle aziende che ha dato e dà lavoro a centinaia di famiglie della zona.
6: Ho conosciuto gente qua che hanno, prima l'hanno costruita l'azienda, ok? Poi ci hanno lavorato e poi mi hanno trasmesso dei valori a me. E oggi voglio fare la stessa cosa con i ragazzi che arrivano oggi a lavoro.
5: Oggi, dopo un'assemblea, hanno scioperato, braccia incrociate, una protesta per le assunzioni e per la crescita del sito contro il trasferimento di importanti produzioni verso la Francia.
7: Dare un futuro ai giovani è la cosa più importante su un territorio come quello di Casavatore, continuamente martoriato.
8: Allora si sta creando un'occupazione, sì, ma sempre più precaria.
9: Persone ci sono da tanti anni, ragazzi che da qualche anno si alternano e non riescono ad avere un futuro.
3: Si alternano perché interinali?
9: Sì, sono interinali, quindi vengono utilizzati per un anno, per 6 mesi.
10: Noi chiediamo certezze, investimenti e chiediamo sì occupazione. Un'azienda che investe, investe anche in termini occupazionali.
2: Lo spopolamento delle aree interne, comuni come Ginestra degli Schiavoni nel Beneventano, sono esempio di questo fenomeno in Campania. Rino Genovese.
11: Siamo nella piazza di Ginestra degli Schiavoni, nel Forture, in provincia di Benevento, paese molto grazioso, eppure vedete, praticamente soli. Paesi spopolati, i dati resi noti dall'UNCEM sono drammatici. In 12 anni le 7 aree interne campane hanno perso più del 10% degli abitanti. Nel Forture una delle percentuali più alte d'Italia, meno 16%.
12: Purtroppo lo spopolamento produce l'abbandono del territorio, l'abbandono della cura e della manutenzione del territorio, come una popolazione anziana sempre più corposa.
11: Come si trascorre il tempo a Ginestra degli Schiavoni?
13: Giocando a carto.
11: Signora Noemi, lei è in attesa, innanzitutto un mondo di auguri. Sta per nascere il quinto bimbo dell'asilo nido di Ginestra degli Schiavoni.
14: Sì, spero solo che abbia un futuro qui in questo paese.
11: È un fenomeno reversibile?
12: Assolutamente sì, però occorre investire in alcuni settori strategici, la formazione, la sanità, mobilità e trasporti, di incentivare le attività produttive.
11: Ma non sono esattamente i temi scelti e finanziati dalla strategia nazionale per le aree interne. La regione Campania per le 7 aree ha destinato 100 milioni di euro.
12: Le tempistiche della burocrazia, l'eccessivo dilatarsi dei tempi sta creando grandissimi problemi.
11: In sintesi possiamo dire che la burocrazia sta uccidendo le aree interne.
12: Il nostro appello è a fare presto, altrimenti veramente per le nostre aree interne sarà dura e probabilmente non ci sarà più futuro.
2: Dal Beneventano a Capri, capitale degli scacchi, Giovanni Messina.
15: Consolidato e risalente nel tempo è il rapporto che lega Capri al gioco degli scacchi. Correva l'anno 1908 quando sulla terrazza di Villa Blesus Lenin e il filosofo Alexander Bogdanov si sfidarono sotto lo sguardo attento dello scrittore Maxim Gorky.
16: Capri ha avuto una storia importante per quel che riguarda il rapporto con la Russia e con appunto la rivoluzione russa. Qui è nata, qui tra una partita di scacchi e l'altra si è parlato anche di rivoluzione.
15: A rinverdire l'antica tradizione ci ha pensato il club scacchi dell'Isola Azzurra. Nella piazza

0: Zetta, all'ombra del campanile, 30 esperti scacchisti si sono cimentati nella sfida al maestro bulgaro Veselin Topalov, campione del mondo FIDE dal 2005 al 2006.
1: È stata una mia idea, un mio sogno, un mio desiderio, perché ricordo che da ragazzino assistetti alla simultanea di Karpov nella sala consiliare negli anni 80, che fu una cosa per me emozionante.
2: Bueno, suerte a todo el mundo.
0: Questa giornata è importante soprattutto per far avvicinare i più piccoli al gioco degli scacchi.
3: Come federazione stiamo facendo le cose incredibili e con un sondaggio che abbiamo fatto quest'anno, un sondaggio molto serio, si considera che 15 milioni di italiani, che è un numero eclatante, sanno di scacchi e 4 milioni e 200 mila ogni settimana giocano scacchi, che è un risultato incredibile.
4: Il calcio. Vergara ha contribuito alla vittoria sulla Turchia ma è uscito dal campo per un problema al polpaccio da approfondire. Per Allegri potrebbe essere l'ennesima tegola dopo gli infortuni di Favasuli ed Olivera. Fabrizio Cappella.
5: Applausi e complimenti non bastano a rendere perfetta la serata di Antonio Vergara. La prestazione contro la Turchia nella vittoria dell'Italia per 3-1 è più che positiva e aver giocato da titolare è la conferma della stima di Mancini nei suoi confronti. L'uscita dal campo però non è quella che il ragazzo di Frattaminore aveva sperato. Affiancato dal medico sociale, Vergara lascia il terreno di gioco con la sensazione che il problema al polpaccio sia qualcosa di più di un semplice crampo. Se ne saprà di più in giornata con esami più approfonditi, ma un eventuale infortunio sarebbe l'ennesima tegola per il Napoli, che in questa sosta per le nazionali ha già perso Favasuli e Olivera. Il periodo di stop ha consentito però di recuperare Meret, Spinazzola e Marianucci, che potrebbero essere disponibili già sabato sera contro il Frosinone. Ma a Castelvolturno si è rivisto anche Aurelio De Laurentiis, poco presente in queste prime giornate di campionato. Il presidente ha incontrato ieri Allegri e il DS Manna per fare un rapido punto della situazione anche su questioni tattiche e infortuni. Nessun blitz, solo un normale confronto, nella comune speranza che i risultati comincino a essere più costanti.
4: La pallanuoto, al via la nuova stagione del Posillipo, oggi la presentazione della squadra. Piero Vitiello.
6: Dopo la semifinale scudetto persa l'anno scorso contro la Prorecco, che per inciso anche quest'anno sembra imbattibile, riparte con rinnovate ambizioni la stagione pallanuotistica del Posillipo, che sabato ha già esordito in campionato battendo la Lazio e che in questo weekend sempre alla Scandone esordirà anche in Eurocup ospitando il girone preliminare. Questa mattina la presentazione ufficiale della squadra, che si è molto rinforzata grazie ai tanti arrivi, in primis quello dal Brescia dell'attaccante Alessandro Balzarini, fresco di oro ai giochi del Mediterraneo con il Sette Bello.
7: Ho 22 anni e quindi volevo scoprire un po' il mondo. E Napoli sicuramente è una città che mi ha accolto a braccia aperte, un bellissimo banco di prova dove noi daremo tutto, perché secondo me è importantissimo partecipare alle coppe europee, alla fine ti dà sempre un qualcosa in più.
8: Abbiamo rinnovato la squadra, abbiamo dei giocatori sicuramente di talento, più giovani, come ho detto già in altre circostanze magari siamo meno lunghi rispetto al passato, però conto molto sulla qualità.
9: Io sarei contento dal mio punto di vista se riuscissimo a ottenere il quarto posto dell'anno scorso, sinceramente, detta proprio in termini così, perché il campionato non è facile, è molto equilibrato, e quindi vediamo se questa politica poi alla fine ci darà ragione.
4: Prima di salutarci, una nota meteo: temporali di rapida evoluzione ma intensi in arrivo in Campania dalle 16 di oggi e fino alle 14 di domani. L'allerta gialla della Protezione Civile. Previsti grandine e vento ad esclusione dell'Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Gli aggiornamenti, le notizie nell'edizione delle 19.35 sul nostro sito web. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania, tempo instabile. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo molto nuvoloso coperto con piogge e temporali dalla tarda serata. Sull'Appennino campano, molte nubi con locali rovesci al mattino. Precipitazioni anche temporalesche nottetempo. Sul Salernitano, rovesci

pomeridiani associata ad una estesa copertura nuvolosa, piogge e temporali dalla notte. Le temperature tenderanno a diminuire lievemente nei valori minimi, mentre le massime risulteranno sostanzialmente stabili. Ventilazione di debole intensità e di direzione variabile con colpi di vento durante i temporali. Mare mosso.

0: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
1: Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
4: Il futuro con Era? Meraviglioso!
5: Nord, Sud, Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
6: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
7: E chi siamo noi?
6: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
8: Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
9: Quando i sintomi del raffreddore peggiorano di notte, Vicks Vaporub applicatore stick. Per un sollievo da naso chiuso, mal di gola e tosse. Così puoi dormire come un bambino. Vicks Vaporub applicatore stick.
10: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
11: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
12: I pesci hanno mai sete?
13: Non so cosa darei per una bibita adesso. Non dirlo a me, ho la gola secca.
11: Klarna.
14: Che fai?
15: Lavoro per la salute del corpo.
14: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
15: Al massimo, una particella.
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Gasolio, scaduto lo sconto, il governo non fa scattare le accise mobili, il prezzo del diesel aumenta, sale anche il tetto massimo di Eni, von der Leyen, task force per gli acquisti di energia. Legge elettorale alla Camera, i primi due voti di fiducia, giovedì via libera definitivo con l'incognita del voto segreto, opposizioni, paese soffre, loro si aggrappano al potere. Spagna, Sanchez approva due decreti sulla casa, mentre la Corte Costituzionale apre al ritorno di Puigdemont. In Francia, il giorno della protesta degli studenti, timore di scontri. Prova a difendersi Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso un pusher a Rogoredo, interrogato dai PM, dice: sono innocente, è stata una fatalità, non volevo uccidere. Il mio 2026 è finito, lo annuncia Yannick Sinner sui social, devo sottopormi a un ciclo di cure al ginocchio, tornerò in campo solo l'anno prossimo, FIGC c'è l'accordo, Malagò commissario. Buongiorno dal TG3, dunque apriamo con il caro carburanti. Lo sconto sulla tassazione del diesel è scaduto a mezzanotte, al contrario di quanto promesso, il governo non ha fatto scattare le cosiddette accise mobili, dunque il sostegno pubblico viene azzerato, una mossa che spinge anche Eni a rivedere al rialzo il tetto dei prezzi. Il governo è l'unico responsabile di questi aumenti, accusano le opposizioni. Allora vediamo i servizi di Alessandro Di Liegro e poi Stefano Galeotti.
1: Per la prima volta dallo scorso marzo niente più aiuti pubblici dal benzinaio. Scaduto il taglio della tassazione sul diesel, l'annunciato decreto sulle accise mobili è rimasto però nel cassetto. Risultato? Azzerato lo sconto da 6 centesimi. L'extragettito IVA resta nelle casse dello Stato per rafforzare i saldi. La mancata proroga sfonda anche il tetto massimo praticato da Eni sul prezzo del gasolio, che sale dunque a 2,25 euro al litro. C'è già un effetto domino sulla rete, inversione di tendenza per il diesel, che torna a crescere di alcuni millesimi, toccando 2,24 euro al litro in media in città, dove la benzina si attesta a 2,04 euro. In autostrada il gasolio arriva a 2,27 euro, la verde costa 2,05 euro. Per le associazioni dei consumatori il governo ha tradito le promesse. Protestano autotrasportatori e agricoltori in Calabria. Oggi bloccate le autocisterne che riforniscono le stazioni di servizio.
2: Non ci fermeremo finché non abbiamo notizie. Parecchi distributori sono a secco.
3: Siamo fermi perché non possiamo arrivare fino a mese. Costa troppo il gasolio.
1: La crisi energetica col

0: Vista dell'inverno, avverte la presidente della Commissione von der Leyen, che per calmierare i prezzi propone una task force per acquisti comuni europei di energia. Servono sostegni mirati per i bisognosi, rimarca, e non aiuti a pioggia.
1: L'Europa deve essere più autonoma nell'autoproduzione di energia. Fratelli d'Italia chiama in causa Bruxelles su caro carburanti e inflazione dopo che l'Istat ha certificato una busta paga degli italiani falcidiata dall'aumento dei prezzi. Pesano i rincari energetici. I meloniani spiegano così lo stop al taglio delle accise sul gasolio.
2: Col price cap, ovviamente, mettere gli sconti alle accise sarebbe un contributo ai fornitori di gasolio, insomma ai fornitori di carburante, non un contributo ai cittadini. Quindi da questo punto di vista è utile che ci sia, grazie al prezzo calmerato, c'è un tetto massimo e poi ovviamente qualsiasi sconto viene fatto, se c'è il tetto massimo va a essere un aiuto a chi fornisce il carburante, non al cittadino.
1: Una partita, quella dell'energia, che si gioca anche a Bruxelles, con Forza Italia che applaude alla decisione della Presidente della Commissione von der Leyen nonostante malumore della Lega, mentre le opposizioni accusano l'esecutivo di aver prodotto una situazione economica insostenibile. Il PD, sull'onda delle proteste in Spagna, attacca sulla casa, una nuova emergenza sociale, mentre Meloni blocca il Parlamento sulla legge elettorale, dicono i Dem. Sui carburanti, un governo pavido che ha abbandonato gli italiani, la fondo dei 5 Stelle.
3: Le accise non sono state abolite, anzi sono aumentate, ancora oggi registriamo un nuovo aumento del prezzo del carburante. Il debito pubblico, nonostante la vostra austerità e il vostro mito del disavanzo, è aumentato.
1: Prima lo sconto fantasma sulle bollette, ora il finto tetto sui carburanti, attacca AWS. Meloni trasforma Eni in strumento di propaganda.
4: E sul fronte energetico la Presidente del Consiglio Meloni chiede all'Europa indicazioni chiare e concrete. La Camera anche oggi è impegnata a votare la legge elettorale. Andiamo da Palazzo Chigi per gli aggiornamenti. Jacopo Matano.
5: Indicazioni che Meloni chiede all'Europa anche dopo abbiamo sentito il paletto messo da von der Leyen sugli aiuti a pioggia sull'energia. E dall'altra parte però torna a picconare fortemente il Green Deal. Ha riunito assieme al cancelliere Merz e al premier belga De Wever il gruppo informale sulla competitività, una riunione online in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Davanti agli altri 16 paesi coinvolti, Meloni ha ribadito che vanno alleggerite le tasse sulle emissioni, anche il costo della CO2 sul prezzo dell'elettricità. E intanto sui carburanti che sfondano, abbiamo visto i tetti dei prezzi, da Palazzo Chigi nessun segnale, anche se il vice ministro all'economia Leo poco fa, conversando con i cronisti a Montecitorio, è sembrato riaprire sulla possibilità che venga attivato il meccanismo delle accise mobili, ha detto non c'è una decisione, ci stiamo lavorando. Governo concentrato soprattutto su altro, appunto i passaggi della legge elettorale, appunto a Montecitorio. Alle 14 è iniziato il voto sulla fiducia posta dal governo sul primo articolo della riforma, appunto della legge elettorale. Vediamo la mattinata con Giovanni Acquarulo.
6: In aula si discute di legge elettorale, ma la battaglia dialettica sulla fiducia posta dal governo si trasforma presto in uno scontro senza riserve sul bilancio del governo Meloni. Segno evidente che il voto anticipato, evocato e poi archiviato ieri da Malan di Fratelli d'Italia, è il convitato di pietra, seduto accanto ai banchi del governo che in avvio di seduta appaiono desolatamente semivuoti. Puntiamo a rafforzare la stabilità politica, ribadisce il partito della Premier, e anche qui il ragionamento si affaccia già sulla prossima legislatura. Mentre Forza Italia assicura, ne gioverà la credibilità delle istituzioni.
7: Questa riforma aumenterà la capacità del sistema istituzionale di rispondere alle esigenze dei cittadini, aumenterà la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni ed aumenterà ovviamente anche la partecipazione politica.
6: La Lega ripete: riportiamo il potere nelle mani del popolo e non delle segreterie di partito, mentre Cavo, noi moderati, sembra dar voce alle inquietudini delle deputate di centrodestra di fronte alle nuove norme che penalizzano la rappresentanza di genere. Non è la migliore soluzione, ma la sintesi migliore. Passano pochi minuti, la replica a Cavo arriva dalla Bonetti di Azione. Potremo avere le prossime Camere composte da soli uomini, un Parlamento interamente mascolinizzato, rincara AWS, ma sono tutte le opposizioni a rovesciare il tavolo la narrazione di governo. La fiducia non è una prova muscolare, sottolineano i 5 Stelle, ma un'estrema prova di debolezza politica. Non avremo più rappresentanza, ma meno democrazia, l'affondo del PD.
8: Questa non è semplificazione, anche questa è meno democrazia, perché guardate, in fondo il punto è proprio questo. Voi avete una concezione della democrazia diversa da quella voluta dalla nostra Costituzione.
4: della complessa situazione.

0: Situazione internazionale, è tornato a parlare questa mattina il capo dello Stato, Mattarella, ricevendo il Presidente della Repubblica Lituana, ha sottolineato il contributo che paesi come l'Italia e la Lituania danno in termini di saggezza e chiarezza, avendo a cuore, ha detto, soltanto la sicurezza e la pace. E si aggrava la guerra russo-ucraina. Mosca subisce uno dei più vasti contrattacchi messi in atto da Kiev e preoccupa in Siberia la morte di una tecnica di laboratorio che avrebbe contratto la peste polmonare. In diretta la corrispondente Liana Mistretta.
1: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia alle prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: In Francia nuova giornata di mobilitazione degli studenti che da giorni manifestano per chiedere adeguati finanziamenti all'istruzione pubblica. Noi andiamo a Marsiglia, dove c'è il nostro inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: Si è appena conclusa qui alla Porte d'Aix l'arco di Marsiglia, l'arco di trionfo di Marsiglia, la manifestazione che oggi ha portato decine di migliaia di studenti e insegnanti a sfilare per le vie della città. Sono almeno 86.000 fino adesso i manifestanti in tutta la Francia. Scontri a Lione, dove un gruppo di antagonisti ha dato fuoco a dei cassonetti bloccando il corteo. A Rennes dei ragazzi violenti hanno scagliato oggetti contro la polizia. Da giorni gli studenti chiedono maggiori risorse per la scuola, l'assunzione di nuovi docenti, ma sono moltissime le violenze registrate. Un ragazzo di 15 anni ha perso un braccio dopo aver raccolto un ordigno esplosivo scagliato dalla polizia e oggi il ministro dell'istruzione Geoffrey dice la priorità assoluta è proteggere i nostri studenti. Clino allo studio.
0: E tra le manifestazioni contro il caro casa, la Spagna si prepara alle elezioni anticipate del 29 novembre. Vediamo nel servizio di Romana Fabrizi.
3: Portanto, primero, facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra de esa primera vivienda.
4: Facilitare l'accesso all'acquisto della prima casa a giovani e famiglie, dice Sanchez, creare più offerta abitativa, costruire con imprese pubbliche per dare tranquillità e stabilità alle persone. È seguendo questi principi che il Premier questa mattina ha ripresentato, approvati dal Consiglio dei Ministri con alcune modifiche, i decreti sull'emergenza abitativa alla Diputación Permanente, l'organo di 68 deputati che sostituisce il Parlamento quando viene sciolto, promette fondi per risolvere la crisi della casa. In vista delle elezioni sembra il movimento di piazza il suo maggiore alleato, a cui si appella la gente che da giorni protesta in tutte le città spagnole. Il governo è indignato, milioni di cittadini aspettano una soluzione, dichiara Sanchez, e chiede alla Commissione europea di stabilire delle politiche per la casa, perché la crisi abitativa investe tutta l'Europa. L'appello poi è per il voto del 29 novembre. La gente ha un bivio, ripete il leader spagnolo, e dovrà scegliere tra l'ondata di estrema destra o una maggioranza progressista. E per il leader in esilio della formazione politica Giunti, indipendentisti catalani, che ha avuto un ruolo chiave nel far cadere il governo Sanchez, Puigdemont, arriva oggi il via libera della Corte Costituzionale, revocato il suo mandato d'arresto.
0: E adesso in Israele sono cominciate le commemorazioni per le stragi del 7 ottobre 2023, una ricorrenza che avviene in un paese diviso e non si fermano le continue violenze dei coloni. Andiamo dalla nostra corrispondente Maria Giannini.

0: Uniti.
1: Sì, proprio la Cisgiordania continua a essere il luogo di scontri pesanti. Anche la notte scorsa i coloni hanno attaccato dei villaggi palestinesi a nord di Hebron e poi anche vicino Ramallah. Ecco, vedete, queste immagini sono state date alle fiamme delle auto. Questo è quello che vivono i palestinesi in molti villaggi della Cisgiordania. E intanto il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir ha partecipato, si è fatto vedere nel luogo dove è stato distrutto un palazzo, è stato demolito un palazzo a Gerusalemme Est. Queste sono tutte provocazioni che sicuramente non aiutano a migliorare il clima. In tutto questo ci si prepara proprio alle cerimonie per il 7 di ottobre. Allora Hamas ha rilanciato con queste immagini che mostrano Yahya Sinwar, il leader, il capo dei capi di Hamas, che ha voluto il massacro del 7 di ottobre proprio nei giorni precedenti alla sua uccisione. La linea può tornare a te.
0: Torniamo in Italia. Si è presentato in procura a Milano per farsi interrogare l'ex poliziotto Carmelo Cinturino, accusato di aver ucciso un pusher a Rogoredo. Vediamo con Maria Teresa Palamà.
2: Indagini chiuse, si va verso il processo e l'ex agente destituito dalla polizia Carmelo Cinturino arriva negli uffici distaccati della procura di Milano per farsi interrogare. In carcere per aver ucciso nel bosco di Rogoredo il pusher marocchino 28enne Abderrahim Mansouri. Cinturino oggi si gioca l'ultima carta per convincere il pubblico ministero di non aver premeditato l'omicidio, come invece l'accusa ritiene.
3: Cinturino spiegherà tutto il traffico telefonico che dimostra la totale assenza di qualsiasi forma di premeditazione. È un fatto che si è sviluppato in quei momenti, in quegli istanti, il tragico evento, tragica fatalità.
2: Eppure diversi testi a processo, alcuni lo hanno anche raccontato in incidente probatorio, sapevano che Cinturino da mesi cercava Zach, questo è il soprannome di Mansouri, per ucciderlo. L'ipotesi degli inquirenti è che la gente stesse tentando di controllare una fetta dello spaccio a Rogoredo, tant'è vero che in un'inchiesta parallela Cinturino è indagato con altri sei colleghi per diversi reati, arresti illegali, estorsioni, pestaggi per droga. Droga e soldi.
4: Se non avevi soldi o droga ti prendeva a bastonate.
2: Un sistema, secondo chi indaga. Anche su questo l'ex agente ha detto di voler far chiarezza.
0: A Bergamo si indaga sull'esplosione avvenuta ieri sera in un appartamento in gravissime condizioni. La coppia che vi risiedeva, vediamo con Elisa D'Alto.
5: Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, in cucina hanno trovato il tubo del gas svitato con la valvola chiusa. Incidente o gesto volontario sono queste le ipotesi dietro l'esplosione avvenuta ieri sera in questa palazzina a Bergamo. In casa all'ora di cena c'erano marito e moglie di origine romena, forse uno di loro può aver tentato una riparazione di fortuna, ma potrebbe anche trattarsi di un gesto estremo o il tentativo di far esplodere l'intero palazzo. Spiegazioni che i due diretti interessati non sono ancora in grado di dare, sono in condizioni gravissime, lei ricoverata al Niguard di Milano con il 90% di ustioni sul corpo, rischia la vita. Lui è in ospedale a Verona con il 50% di ustioni. Per il resto in casa non sono state trovate altre anomalie, i due pagavano regolarmente l'affitto. Le prime avvisaglie ieri verso le 18, quando il portiere e i vicini hanno iniziato a sentire un forte odore di gas, poi l'esplosione improvvisa.
6: Questa bomba che esplodeva è stata una cosa che io non ho mai, in 58 anni, non ho mai sentito.
7: In 54 anni mi è successo una cosa del genere, quindi sono rimasta veramente scioccata, allibita.
5: 9 feriti tra i vicini, non gravi, decine gli sfollati che hanno dovuto passare la notte da parenti o amici o in hotel messi a disposizione dal comune.
0: Voltiamo pagina, assegnato il Nobel per la fisica a Francis Alsen per le sue ricerche sui neutrini. Vediamo con Elisabetta Margonari.
8: Non si rivelano facilmente i neutrini, ma il loro studio può svelare i segreti fondamentali della materia e aiutarci a comprendere l'origine e l'evoluzione dell'universo. E per questo l'Accademia Svedese delle Scienze quest'anno ha assegnato il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen, il fisico belga-americano dell'Università.

0: esatto. E sono appunto arrivato a quello che comunque siamo adesso, quindi l'evoluzione ce l'abbiamo proprio alle spalle, no?
1: E l'amore per il padre, quel bimbo da scoprire in antiche foto, coi calzoncini troppo grandi per fargli durare un paio d'anni in più, quell'anziano a cui carezzare le ruvide e callose mani negli ultimi anni di vita, piano piano si è trasformato in Giuseppe in amore per la terra. Scoprire i segreti per un buon raccolto, veder crescere il frutto del proprio lavoro con umiltà, dignità e orgoglio, ha trasformato Giuseppe in un uomo migliore, più profondo e sensibile, ancora più aggrappato alle proprie origini e ancora più deciso a non farle scomparire. Anche se facendo a modo suo, affiancando agli ortaggi i fiori. Tra gli aiutanti di famiglia, quando può, lavora alla cascina anche la figlia maggiore di Elisabetta.
2: Mi chiamo Barbara, ho 28 anni, sono figlia di Elisabetta e nipote di Giuseppe. Sono anche sorella di Giorgia. Mi sono laureata in lingue straniere. In realtà avevo fatto 3 anni di design del prodotto industriale, mi ero laureata in quello, poi ho capito che non era la mia strada. La cascina mi è sempre piaciuta molto, fin da quando ero bambina, qua ci abitava la mia nonna bis, e da quando ero bambina ho sempre immaginato un giorno di aprire un agriturismo qua, sotto quel capanno lì, io immaginavo una cosa assurda, infattibile, tipo di correre tra un capanno e l'altro con i pattini, servendo i vari clienti, però vabbè, l'agriturismo magari un giorno si potrebbe anche fare, sarebbe bello anche piantare girasoli oltre ai tulipani. Di questo lavoro amo sicuramente il contatto con le altre persone, vedere gente nuova, bambini. Mi dà molta allegria. Faccio questa cosa da 3 anni e sono felice. Il mio rapporto con questa cascina lo descriverei con una parola: famiglia.

A pochi chilometri dalla cascina andiamo a trovare Ambra, un'amica di Giuseppe che gestisce un agriturismo e ci mostra come si prepara la giardiniera. Antipasto o aperitivo tipico del nord-ovest italiano che non manca mai nel menù e nelle dispense casalinghe piacentine. La preparazione è estremamente semplice. Verdure di stagione tagliate grossolanamente, lessate e conservate in salamoia.

ma è ancora presto per pensare all'aperitivo. In cascina si aggirano ancora gli ultimi ospiti della giornata.

Il nome della nostra cascina è arrivato dai nomi delle nostre nonne, sia la materna che la paterna, entrambe si chiamavano Gina. Nonna paterna, mai conosciuta perché è morta 2 anni prima della mia nascita, ma la nonna materna è stata fantastica, è stato il mio punto di riferimento. La ricordo così, nelle notti d'inverno, quando andavamo a letto, che mi raccontava la favolina.

0: mattina. Il letto era sempre caldo dalle braccia della stufa perché non c'era riscaldamento qua in cascina. Un altro ricordo era al martedì mattina passava sempre il Basolone, era il venditore ambulante qua della zona e girava con sto camion vecchio che aveva la sua affettatrice, frigorifero, era allestito proprio per fare le consegne. Sai, la nonna faceva fatica comunque con la sua bicicletta raggiungere comunque il paese per far spesa, quindi diciamo che la spesa grossa gliela portava al Basolone e mi comprava sempre qualche dolcetto, i cioccolatini, che mi andava a nascondere sempre.
1: Ricordi forti.
0: Cioccolatini che andava a sempre nascondere nel solito posto, in un tegame.

0: Io ho un carissimo amico, si chiama Mauro, che mi ha aiutato anche lui nella semina, nella scelta anche dei bulbi.
1: Oltre ad essere un carissimo amico, Mauro è un grande esperto di tecniche agricole ed è stato il primo non solo a credere nel progetto di Giuseppe, ma ad aiutarlo materialmente nel realizzarlo. Un chiaro esempio di radicata amicizia.
0: Mauro, cosa dici? Sono
2: Massimo,
0: belli.
2: massimo della fioritura, perfetti adesso. E poi abbiamo anche questi che sono un pelino più indietro,
0: Sì,
2: ma
0: questi sì. Una settimana è pronto. Cosa dici?
2: sì, molto bello.
0: Riusciamo ad allungare un po', una quindicina di giorni,
2: Sì,
0: il campo? Cosa
2: guarda che
0: dici?
2: bello questo, guarda.
0: È stata un'operazione che è nata un po' così a tavolino, no? Tra una fetta di salame, una fetta di coppa, una fetta di pancetta e un buon bicchiere di vino piacentino è nata questa idea, insomma, questa collaborazione. E quindi, soprattutto il primo anno, è stata un'avventura che abbiamo vissuto insieme. Grazie sempre per il tuo aiuto, eh? Sei un grande amico.

Noi puntiamo molto sui laboratori sia per bambini sia per adulti, ma io punto soprattutto nei laboratori tra adulto e bambino, dove comunque fare un lavoro insieme, avere un buon ricordo della cascina e appunto andare a recuperare quelle ore perse infrasettimanali dovute al lavoro, allo studio, lo sport dei figli, eccetera, e appunto andare a trovare quell'armonia qui da noi. Spero che questa azienda non si fermi con me, ma che prosegua. Potrei vedere in futuro sicuramente mio figlio, ha solo 8 anni, però spero che col passare del tempo magari prenda passione.

0: quando vengo qua sto veramente benissimo, cioè non vorrei mai andare a casa perché proprio mi godo questo paesaggio, mi godo. Diciamo che nel momento in cui mio figlio mi raggiunge qua, sono a casa.
1: Cominciano a calare le prime ombre della sera e i tulipani sono pronti a chiudersi per proteggersi dalle intemperie. Contrariamente a quanto Giuseppe ha fatto con noi, aprendoci il cuore con passione e sensibilità, in un racconto intimo che parla di tradizione e innovazione. Con quattro generazioni alle spalle e lo sguardo proiettato verso una quinta per la quale ha gettato le basi. È tempo di raggiungere Ambra per celebrare con un gustoso aperitivo un'altra giornata trascorsa con passione e amore. Tra sorrisi di amici, parenti e centinaia di sconosciuti bambini di ogni età. Armati di secchiello e con gli occhi sgranati di fronte alla magia di un gigantesco arcobaleno, di turbanti. Da cogliere e amare.

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Acqua oligominerale naturale Sorge Sana.
1: Buonasera, benvenuti a Filo Rosso. Dobbiamo aprire un'altra pagina. Rivelazioni clamorose che riguardano un'altra storia. Vale la pena non gettare la spugna in una battaglia per la giustizia, per la verità.
2: Antonino Monteleone conduce
1: Filo Rosso
2: questa sera alle 21:15 su Rai 3. La domenica della TGR si apre con Buongiorno Europa. Un viaggio in due tappe, prima da est a ovest, poi da nord a sud, il Mediterraneo. A seguire la rubrica dedicata alla montagna, Alta Quota, per conoscere e raccontare i popoli e le nazioni che ci circondano, ma anche l'Italia vista dall'alto. Da domenica dalle 11:05 su Rai 3.
3: Pubblicità.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
7: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Higemea Pro può essere un rimedio. Higemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Higemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
13: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
14: L'edizione di oggi finisce.
15: Itas Mutua restituisce 2,7.
14: L'edizione di oggi finì.
15: 2,7 milioni.
14: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
15: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
16: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
14: Ma quindi è tutto vero per davvero?
15: Per davvero!
17: Questi sono i nostri ampli mini.
18: Non si vedono.
19: Li devo toccare, non ci credo.
20: Microsoft.

0: microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
2: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
0: Questa è una magia.
3: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
4: Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, sorge sana.

0: uccidere. Jessica Moretti potrebbe percepire un'indennità giornaliera per mancati guadagni dopo l'incendio di Crans-Montana, pratica aperta per infortunio sul lavoro. Stagione finita per Sinner, tornerà in campo il prossimo anno. Problemi al ginocchio, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, dice il campione. Farò il possibile per tornare al 100%. Malagò, nuovo commissario della FIGC. Buonasera dal TG3, prezzi dei carburanti dunque di nuovo in ascesa dopo che a mezzanotte è scaduto lo sconto sul diesel. Il governo, al contrario di quanto annunciato, non ha attivato le cosiddette accise mobili, si è riaccesa la polemica politica e ora l'esecutivo non esclude di tornare sui suoi passi. Claudia Bruna, poi Stefano Galeotti.
1: Governo preso in contropiede. La decisione di non attivare lo strumento delle accise mobili dopo la scadenza dell'ultimo sconto da 6 centesimi sul gasolio ha subito riportato in su i prezzi, a partire proprio da quelli applicati da Eni. Il tetto massimo introdotto dalla compagnia era legato al taglio delle accise allora in vigore. Saltata l'agevolazione, il costo sale a 2,25. L'inversione di tendenza si è avvertita su tutta la rete. Dopo alcuni giorni di calo, il prezzo del gasolio è tornato a salire di alcuni millesimi. In città il diesel supera in media 2,24 euro, mentre la benzina è a 2,04. In autostrada il gasolio arriva a 2,27, la verde va oltre 2,05. Una reazione che sembra aver spiazzato il governo. Sull'attivazione delle accise mobili non abbiamo ancora deciso, dice cambiando rotta a metà mattinata il vice ministro all'economia Leo. Ci stiamo lavorando. Non ha ancora firmato nessun decreto, si limita a far sapere il titolare dell'ambiente, Pichetto Fratin. Infuriate le associazioni dei consumatori che parlano di promesse non mantenute. E continua la protesta di agricoltori e autotrasportatori in presidio da giorni in Calabria.
2: Siamo fermi perché non possiamo arrivare fino a mese. Costa troppo il gasolio.
1: Oggi sono state bloccate le autocisterne che riforniscono le stazioni di servizio.
3: Parecchi distributori sono a secco. Non ci fermeremo finché non abbiamo notizie.
4: I 6 centesimi in più alla pompa mandano in tilt Fratelli d'Italia, che per la seconda volta in poche ore rischia una retromarcia. Oggi tocca a Donzelli. Mentre adesso il governo rivaluta il taglio delle accise, in mattinata il meloniano parlava di una soluzione insensata alla luce del tetto ai prezzi applicato per primo da Eni.
5: Col price cap, ovviamente, mettere gli sconti alle accise sarebbe un contributo ai fornitori di gasolio, insomma ai fornitori di carburante, non un contributo ai cittadini.
4: Una partita, quella dell'energia, che si gioca anche a Bruxelles, dove emergono le distanze nel centrodestra. Forza Italia promuove la strategia di von der Leyen sull'acquisto di energia a livello comunitario, mentre la Lega contesta duramente la presidente della Commissione sul gas. L'Europa è immobile. Le opposizioni intanto attaccano l'esecutivo sull'aumento del gasolio. Il governo trova i soldi solo per le armi, accusano i 5 Stelle.
6: E il governo Meloni, che pure aveva promesso di tagliare le accise, non è intervenuto a mezzanotte neppure per quello sconticino di 6 centesimi sul diesel, che adesso sta aumentando sempre più.
4: È il solito gioco delle tre carte di Meloni sulla pelle degli italiani, l'affondo del PD, mentre AVS rilancia su un prelievo sulle compagnie petrolifere.
7: L'alternativa è nell'immediato un intervento serio sugli extra profitti, non l'attesa di qualche regalia da parte delle grandi aziende che hanno fatto enormi guadagni sulla crisi che pagano gli italiani.
0: Energia, l'abbiamo appena sentito, un dossier caldo anche in Europa col governo in pressing su Bruxelles. Alla Camera via libera con la fiducia ai primi due articoli della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. A Palazzo Chigi c'è Jacopo Matano.
8: Di energia, tra gli altri temi, la Presidente del Consiglio ha parlato, lo vediamo, con il Presidente lituano ricevuto a Palazzo Chigi, ma prima c'è stata la riunione in videoconferenza del gruppo informale sulla competitività che l'Italia promuove assieme a Germania e Belgio. E lì la Presidente del Consiglio è tornata a premere sull'Europa invocando indicazioni chiare contro il caro energia e poi tornando a dire che la tassa sulle emissioni deve essere ridotta a un suo cavallo di battaglia. Un'altra priorità per l'Italia è la richiesta di maggiore flessibilità vista l'inflazione. La Presidente del Consiglio aveva chiesto nella lettera scritta a Bruxelles che se ne parlasse già alla riunione dell'Ecofin di questo venerdì, oltre che ovviamente al Consiglio europeo, dove la prossima settimana dovrà essere lei a imporre questo tema. Ecco, c'è stato un botta e risposta perché fonti di Bruxelles hanno detto che in realtà non è all'ordine del giorno questo tema alla riunione dell'Ecofin di questa settimana. Poi è stato il MEF a dire però sostanzialmente sarà il ministro Giorgetti a imporre questo dossier. Insomma,

0: governo che cerca in qualche modo di far passare con difficoltà le proprie priorità sui tavoli europei. Intanto l'appuntamento politico di giornata, lo dicevi, i primi due voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale in vista del passaggio finale piuttosto teso giovedì, l'attenzione anche su come voteranno le parlamentari di centrodestra, perché questa riforma penalizza l'alternanza di genere. Allora tutto con Matteo Valerio e Valentina Antonello.
1: La Camera approva.
2: 226 voti per l'articolo 1, 227 per l'articolo 2, tutto come previsto dagli stessi colonnelli di Fratelli d'Italia. Il rischio riguarda il voto finale di giovedì. Oggi invece la fiducia ha impedito il voto segreto sugli emendamenti, tutti decaduti, le vedette non hanno dovuto neanche mettersi in posizione per controllare il voto dei colleghi. Stessa serenità prevista per domani, quando si voterà la fiducia all'articolo 3. È per questo che Tajani assicura, urne a fine legislatura, la legge elettorale passerà. In nome della stabilità, ripetono i deputati di maggioranza.
3: Le coalizioni, i programmi, le proposte politiche si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
2: Senti chi parla, protesta l'aula davanti all'esponente della FU coalizione giallo-verde, ma le contestazioni non si placano neanche sul merito della riforma. Volete diminuire la rappresentanza, accusano i Dem, supportando lo sciopero della fame di Riccardo Maggi contro la norma sulla raccolta di firme. Vogliono più concentrazione di potere, l'attacco del PD sul premio di maggioranza.
4: Ci dite da 4 anni che il vostro governo garantisce stabilità. E allora perché avete bisogno di una legge che altera così profondamente il rapporto tra consenso e rappresentanza?
2: Vanno avanti a colpi di fiducia. Se Meloni non si fida della sua maggioranza, perché gli italiani dovrebbero fidarsi di lei? Provocano i 5 Stelle. È una legge incostituzionale, fatta da chi ha paura di perdere, sostiene AVS, supportata dalle altre opposizioni, che poi chiamano le deputate a ribellarsi contro la finta alternanza di genere dei listini bloccati.
5: Meno di 2 mesi fa si votavano le preferenze, era finita così, con il governo battuto per un voto, franchi tiratori e malumori tra le parlamentari di centrodestra. A 2 giorni dall'ok definitivo la scommessa resta la stessa.
6: È una legge vergogna per l'Italia perché prevede che ci sia un Parlamento eletto di soli uomini. È un atto violento dei partiti contro le donne, perché quello che è accaduto è che gli uomini di questi partiti hanno chiesto in cambio alla Meloni, alle preferenze della Meloni, la possibilità di avere le mani libere di candidare solo uomini nei posti certi ad elezione come capilista.
5: Critiche smentite dal centrodestra. Forza Italia parla di un'intesa politica tra leader. I meloniani invece di meccanismi già previsti.
7: Abbiamo fatto un accordo politico che sarà rispettato. Peraltro il nostro segretario nazionale ha preso anche un impegno formale di garanzia su questo, quindi credo che nessuno dei leader dei partiti centrodestra abbia interesse a diminuire la partecipazione delle donne in Parlamento.
8: La legge elettorale già garantisce i meccanismi affinché le donne non siano discriminate, ma c'è spazio per il merito. Le donne che sono parlamentari sono qui per merito e lo faremo ancora più forte questo criterio attraverso il sistema delle preferenze di questa legge elettorale. Dopo 35 anni gli italiani potranno scegliere il loro deputato e il loro senatore. Questa sì che è dare potere agli italiani di scegliere.
5: Noi moderati prova a tenere tutto, non è la migliore soluzione, ma la migliore sintesi. Se sarà così, lo si capirà col voto finale di giovedì.
9: Francia in subbuglio per le proteste degli studenti, cortei in tutto il paese, centinaia di feriti negli scontri tra polizia e manifestanti. Stasera vertice tra Macron e diversi ministri. In diretta da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
10: Sì, in questo momento c'è un faccia a faccia tra le forze dell'ordine e i manifestanti a Place de la Nation, un sit-in, la polizia sta cercando di sgomberare la piazza. Va detto che le immagini degli incidenti tra i manifestanti e le forze dell'ordine sono state immagini molto forti che che vi stiamo mostrando in questo momento. 300 gli individui che la prefettura ha individuato come infiltrati in testa al corteo parigino, il corteo più importante per numeri. Ricordiamo che sono quasi 500.000 le persone che sono scese in piazza, gran parte del paese, con manifestazioni pacifiche. Questo è accaduto nel pomeriggio mentre all'Assemblea nazionale il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere i corsi per domani e dopodomani. Il sabato in Francia non si tengono le elezioni, ma questa 2 giorni proprio per riflettere su quanto sta accadendo per un confronto democratico, ha detto il primo ministro Le Cornu. Da oltreoceano Donald Trump è intervenuto sulla vicenda negli scontri a margine della protesta studentesca, ha scritto su Truth che l'Islam e l'immigrazione di massa sono i responsabili del movimento studentesco in Francia. Come dicevi, vertice questa sera da Macron all'Eliseo alle ore 20. Io vi lascio al servizio preparato da Gerardo Vitali Rosati su tutta questa giornata difficile per la Francia.
11: La situazione precipita quando le manifestazioni pacifiche stanno per concludersi. Qui siamo a Tolosa, c'è persino una lavatrice in mezzo alla strada e poi i cassonetti incendiati per fare sbarramento. Per i media locali sono gruppi di antagonisti infiltrati, quelli che a Lione innescano una vera e propria guerriglia contro la polizia, che chiede ai manifestanti di isolare i violenti. Succede a Marsiglia, dove questo ragazzo viene costretto a togliersi il casco dagli altri del corteo per poter restare. Gli agenti presidiano tutte le strade limitrofe.
3: Questa è la parte pacifica dei francesi, stanno gridando slogan antifascisti e contro la polizia.
11: Chiedono più risorse alla scuola e meno all'esercito, salari dignitosi e l'assunzione di nuovi insegnanti.
12: On a des établissements qui sont délabrés.
11: Abbiamo edifici scolastici fatiscenti, finanziamenti non bastano, non possiamo studiare in queste condizioni.
12: Voilà pourquoi on descend dans la rue aujourd'hui.
11: Attaccano il governo che ha ridotto i fondi agli enti locali e quindi anche all'edilizia scolastica. Con loro ci sono i principali sindacati, genitori, insegnanti, generazioni diverse unite nella stessa lotta. Piovono critiche sulla violenza della repressione.
13: A un ragazzo è saltata una mano con una granata della polizia, un altro ragazzo ha perso un occhio, un altro i denti, mascelle fratturate. Non so dove dobbiamo arrivare. Oggi speriamo di tornare tutti vivi a casa.
9: In Spagna, dopo le dimissioni e l'annuncio di elezioni anticipate, Sanchez rilancia i provvedimenti per la casa bocciati in Parlamento. Romana Fabrizi.
14: Non c'è nessun desahucio più come il che soffrì Mari Carmen.
15: Non ci saranno più sfratti come quello di Mari Carmen. Il governo non lascerà sola la gente, dichiara Sanchez in conferenza stampa alla Moncloa dopo aver approvato con alcune modifiche in Consiglio dei Ministri i due decreti per l'emergenza abitativa bocciati la scorsa settimana. Ora, in attesa di ratifica, la Diputación Permanente, l'organo di 68 deputati che sostituisce il Parlamento quando viene sciolto. Non si tratta di una questione ideologica, dice, ma di umanità. In strada e migliaia da giorni agitano simbolicamente le chiavi di casa, chiedono lo sciopero generale, un diritto costituzionale che Sanchez rivendica. Vogliamo facilitare l'acquisto della prima casa per giovani e famiglie, spiega il Premier, creare più offerta abitativa, costruire alloggi sociali per dare tranquillità e stabilità alle persone, previsti anche nuovi fondi. Ed è al movimento di piazza che Sanchez si appella per il voto del 29 novembre. La gente dovrà scegliere, ripete, fra un'ondata di estrema destra o una maggioranza progressista. Mentre la Corte Costituzionale proprio oggi revoca il mandato d'arresto per Puigdemont, leader dei separatisti catalani di Junts, che hanno voltato le spalle al governo. Alcuni attivisti a Leganés fermano lo sfratto di una donna, Josefina Álvaro Teruel, 62 anni. Se non ci sarà una soluzione, cantano, ci sarà una rivoluzione.
16: Avrà rivoluzione.
9: Ma l'emergenza casa riguarda anche il nostro paese. Vediamo con Stefano Marcucci.
17: L'Italia resta un paese di proprietari di casa, eppure questo non basta a evitare un'emergenza abitativa sempre più grave. Se da un lato infatti solo una famiglia su quattro vive in affitto, meno della media europea, dall'altro, con i canoni in aumento, le città preda degli affitti brevi e i salari al palo, per molti la casa spesso diventa un miraggio.
18: Sì, sono anche persi negli ultimi anni anche i pochi sussidi che c'erano e con scarse edilizia popolare, la povertà è molto concentrata tra gli affittuari.
17: I canoni di locazione sono aumentati in media del 33% negli ultimi 6 anni. Secondo la Commissione europea, 3 milioni di italiani si trovano in sofferenza abitativa, devono cioè usare oltre il 40% del reddito per l'affitto o per il mutuo, con picchi ben più alti, ad esempio a Milano, dove l'affitto di un appartamento da 60 metri quadri può arrivare a divorare 3/4 del reddito. A Roma bisogna sborsare fino al 65% del salario. E quando i soldi non bastano più arriva lo sfratto, 40.000 provvedimenti emessi ogni anno.
19: 100.000 richieste di esecuzione di sfratti abbiamo nel nostro paese, migliaia e migliaia di famiglie, 650.000, che attendono da troppo tempo di poter accedere ad una casa popolare.
17: Crescono anche i pignoramenti delle prime case per le rate del mutuo non pagate, 38.000 l'anno scorso secondo i dati della CISL.
9: Le sfide dell'Europa, come la difesa comune, se ne è discusso a Roma per un'iniziativa della Fondazione Giorgio Napolitano. Giusy Sansone.
20: Ogni nazione è insufficiente da sola a costruire la difesa e la deterrenza europea, mentre invece unendo

0: le potenzialità di tutte le nazioni si può aumentare la capacità di difesa e la deterrenza, quella che fino adesso avevamo affidato alla NATO, che ci chiede un impegno maggiore dell'Europa.
1: Nessuno si salva da solo, dice il ministro Crosetto intervenendo al convegno sulle sfide globali dell'Europa organizzato a Roma dalla Fondazione Giorgio Napolitano. L'Europa è l'unico contenitore in cui ogni nazione può trovare sicurezza, argomenta Crosetto. Di fronte alla diffidenza che oggi cresce per l'idea di Europa, serve superare la burocrazia. Nessun accenno alle spese militari ridimensionate nella prossima manovra che tanto malumore hanno creato nella stessa maggioranza. Ma il messaggio è chiaro, è la Lega che si oppone al progetto di una difesa comune europea puntando sul tema della sicurezza interna. Questione, quella della difesa comune, condivisa anche dallo stesso PD.
2: Non sono mai stato tanto preoccupato in vita mia circa la possibilità e il rischio che il mondo possa precipitare in quella catastrofe che la mia generazione non ha vissuto. Penso che si debba al tempo stesso cercare di rafforzare gli elementi di difesa europea e anche la presenza dell'Europa nei processi negoziali, perché la pace la si fa difendendosi ma anche con l'intelligenza della politica.
3: In Russia una ricercatrice è morta per una polmonite di origine sconosciuta e 200 persone sono ora in quarantena. Si sospetta un caso di peste. Gianmarco Sicuro.
4: Daria Shipilova è stata ricoverata il 29 settembre ed è morta in meno di due giorni. Da allora l'intero ospedale è in quarantena.
5: Polina Popova è la giornalista russa che per prima ha raccolto le prove di un decesso per una polmonite di origine sconosciuta avvenuto a Irkutsk, in Siberia.
4: Nelle prime ore anche i media filogovernativi hanno riferito di un caso di peste riprendendo le nostre rivelazioni. Ma poi quei post sono stati cancellati, eppure l'agenzia federale che si occupa di malattie non l'ha mai esclusa.
5: Per Popova, reporter di Baikal People, giornale indipendente in esilio, si tratta di un tentativo di insabbiamento.
4: Abbiamo raccolto prove da più fonti sul posto e parlato con familiari della vittima. Inoltre stiamo verificando il caso di un secondo decesso. Gli ospedali in quarantena sono 4 e 200 le persone in isolamento. Siamo molto preoccupati.
5: Il portavoce del Cremlino Peskov ha parlato di notizie false, ma i dubbi per Popova sono legittimi.
4: La vittima era impiegata in un istituto attivo fin dai tempi dell'Unione Sovietica e da sempre si lavora con agenti patogeni come la peste.
5: Da Washington, Donald Trump ha dichiarato di seguire la vicenda con preoccupazione, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità vorrebbe inviare un team di ricerca.
4: Ma quale OMS? Quella russa è un'economia di guerra. Escludo una collaborazione perché l'ultima cosa che vogliono è ammettere l'esistenza di una possibile epidemia.
3: Israele si appresta a commemorare le vittime del 7 ottobre di 3 anni fa. Il kibbutz di Nir Oz fu il più colpito dai terroristi. Ci siamo tornati con la corrispondente Maria Gianniti.
6: La casa dei piccoli Bibas, portati via assieme alla madre e uccisi durante la prigionia, è ancora lì. Siamo a Nir Oz, il kibbutz che ha avuto il numero più alto di vittime e di ostaggi, il 7 ottobre di 3 anni fa. Poco distante, delle case demolite sono rimaste solo le stanze di sicurezza. Ron Bahar è una delle colonne del kibbutz. Da molto tempo è tornato a vivere qui, con la sua famiglia.
7: Ciò che abbiamo fatto è tenere solo i rifugi. L'idea è di portarli un giorno da qualche parte per creare una sorta di memoriale.
6: Ma poi c'è il nuovo kibbutz. Le case recuperate, quelle già costruite, dove almeno 10 famiglie sono tornate, il cantiere, dove si sta costruendo velocemente. Eppure, dal reticolato in lontananza, si vede la distruzione di Gaza.
7: Non provo molta pietà, ma alla fine so che la maggior parte di loro vuole solo vivere in pace, come noi. Però chiunque abbracci Hamas è un mio nemico.
6: Gaza è per l'80% in macerie. Gli sfollati vivono nel poco più del 30% controllato da Hamas. Alla vigilia dell'anniversario il gruppo ha pubblicato nuove immagini di Yahya Sinwar, che si aggira per le rovine di Rafah prima di essere ucciso. Il capo dei capi, colui che ha scatenato l'inferno del 7 di ottobre, mentre i servizi di intelligence interni israeliani lanciano un'allerta, Hamas potrebbe tornare a colpire prima delle elezioni.
3: Interrogato per ore in procura a Milano, Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso uno spacciatore a Rogoredo, lui si dichiara innocente e parla di tragica fatalità. Maria Teresa Palamà.
8: L'ultima partita per cercare di evitare la contestazione di premeditazione, andare in abbreviato e puntare uno sconto di pena, l'ex agente Carmelo Cinturrino se l'è giocata oggi.

0: Quasi 6 ore davanti al PM ha ripercorso la notte in cui ha ucciso il pusher di Rogoredo Abderrahim Mansouri e gli ha messo accanto una pistola giocattolo per inscenare una legittima difesa. Davanti al PM ha sostenuto di non aver mai voluto uccidere il pusher noto come Zach nel bosco della droga.
1: Lui non doveva essere lì, è stato fondamentalmente chiamato dai colleghi a rinforzo. Se ci fosse stata davvero una volontà omicidiaria e una premeditazione, penso che in qualsiasi altro caso lo sparatore avrebbe sparato più colpi, invece qui abbiamo soltanto un colpo.
0: Mansouri, quando è stato colpito, però stava scappando e, in incidente probatorio, testimoni del bosco hanno raccontato che da mesi Cinturino minacciava direttamente ed indirettamente il pusher.
2: Dille Zacca che lo ammazza. Se non davi soldi o droga ti prendeva a bastonate.
0: Parallelamente all'inchiesta per l'omicidio di Mansouri c'è anche quella che coinvolge, oltre a Cinturino, anche 6 colleghi dell'ex agente, per chi indaga una squadretta che estorceva denaro e droga a pusher e tossicodipendenti con botte e arresti illegali.
3: La strage di Cramontana. Jessica Moretti, titolare col marito del locale nel quale morirono per l'incendio 41 persone, chiede l'indennità per i guadagni persi. Iari Pilati.
4: Constellation ancora chiuso e allora Jessica Moretti chiede un'indennità per la perdita di guadagni causata da ciò che viene definito l'evento del 1 gennaio. È l'assicurazione a chiedere lumi alla procura di Sion. Possiamo versarle un'indennità giornaliera per l'impossibilità di lavorare? Il garante di Jacques Moretti invece chiede indietro i suoi 200.000 franchi, già perché servivano come cauzione per assicurare che Moretti non scappasse dalla Svizzera, solo che il 13 agosto è finito in carcere per maltrattamenti alla moglie. Fuggire non è più possibile e allora il suo amico anonimo rivorrebbe i propri soldi. I parenti delle vittime invece rivogliono gli oggetti personali dei propri ragazzi, quelli feriti, quelli morti, fosse anche un rossetto. Nel catalogo di ciò che è stato ritrovato nel locale, cosmetici, accendini, un piccolo rinoceronte, un adesivo Take Care. Buona fortuna. C'è chi presenta un progetto per l'inverno e lo invia alla procura, un luogo di raccoglimento per i familiari delle vittime, questo, firmato però Comune di Cran, il cui sindaco è indagato per l'evento del 1 gennaio, appunto. Un ex dipendente dei Moretti mette a verbale, l'uscita di sicurezza giù era spesso ostruita da una sedia, immagino servisse a scoraggiare chi voleva uscire, comunque, dice, spesso la porta era chiusa a chiave, penso per disposizione di Jacques e Jessica. La misura cautelare in carcere per maltrattamenti di Jacques scade l'11 novembre, ma già il 2, marito e moglie saranno interrogati in contemporanea, faccia a faccia. Chissà se ancora uniti nella propria difesa.
3: Sono ancora gravissimi, marito e moglie sopravvissuti ieri sera all'esplosione in un palazzo a Bergamo. Secondo i primi accertamenti, il tubo del gas era staccato con la valvola chiusa. Elisa D'Alto.
5: Lui ha ustioni sul 50% del corpo, lei è più grave, ricoverata in condizioni critiche. I due figli della coppia sono andati a trovarli in ospedale, ma le domande per ora restano senza risposta. Ci proverà l'inchiesta, aperta dalla procura di Bergamo dopo una prima relazione dei vigili del fuoco. Nella cucina dell'appartamento dove viveva la coppia di origine romena, il tubo del gas era svitato, ma con la valvola chiusa. Ancora da capire quale elemento abbia fatto da innesco per lo scoppio avvenuto all'ora di cena. Le ipotesi sul tavolo sono due: l'incidente, magari per una riparazione fatta male, o il gesto volontario. Pare che la donna avesse problemi personali, una situazione di cui erano a conoscenza anche i vicini, come racconta un amico del figlio.
6: Da quello che mi ha detto lui è andato via anche per lavoro, però anche perché non si sentiva molto bene.
7: Molto depresso. Sì, lei aveva proprio questa malattia, la depressione.
5: Dopo la paura restano i danni e il disagio per decine di persone che occupano i 20 appartamenti della palazzina. Per loro sarà la seconda notte fuori casa, ospiti di parenti o sistemati negli hotel predisposti dal comune. Nel pomeriggio sono potuti rientrare a casa insieme ai vigili, giusto il tempo di mettere in valigia abiti ed effetti personali.
3: Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato al belga Francis Alsen, pioniere nello studio di neutrini, particelle subatomiche che ci raccontano la storia del cosmo. Elisabetta Margonari.
8: Ha dedicato la vita allo studio dei neutrini, Francis Alsen. Ne parlava domenica a Bergamo Scienza. Particelle elementari provenienti dallo spazio profondo, generate da eventi cosmici violenti ed estremi, come buchi neri, supernove o galassie attive, che il fisico belga-americano dell'Università del Wisconsin-Madison ha avuto l'intuizione di catturare nel ghiaccio.
9: Siamo nel cuore dell'Antartide, e ci permette di studiare l'origine dei neutrini, ci permette di capire meglio com'è il cosmo, la sua storia e l'origine dell'universo. Quindi questo è il motivo per cui è stato premiato.
8: Con il premio Nobel per la fisica, per i suoi studi pionieristici nell'astrofisica dei neutrini e la guida dell'osservatorio IceCube al Polo Sud, dove vengono raccolti dati su quel che succede quando, molto raramente, un neutrino interagisce con la materia per ricostruirne l'energia e la direzione di provenienza.
9: È stato installato un cubo, da qui il nome IceCube, di sensori fra 1500 e 2500 metri sotto il ghiaccio, composto da 580 sensori che misurano i neutrini in maniera unica sulla Terra, non ci sono altri posti simili, e ci hanno permesso di avere delle nuove visioni di quello che è la storia del nostro universo.
3: Giovanni Malagò, il nuovo commissario della Federcalcio, la traghetterà fino alle prossime elezioni, vicenda imbarazzante, commenta, ma alla fine ha vinto il buon senso. Jacopo Cecconi.
10: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
11: Voto unanime al CONI. Giovanni Malagò non è più presidente della FIGC, è commissario della FIGC. Soluzione che mette una pezza su un pasticciaccio che rischiava di far implodere lo sport italiano.
12: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose.
11: Tutto nasce dal vizio di forma dell'elezione di Malagò a presidente della FIGC del 22 giugno scorso. Non era tesserato, va destituito. Un'occasione per il governo che mirava a prendere il controllo del calcio. Ma nella giunta CONI i numeri per farlo fuori davvero, si capisce, non ci sono. Allora ecco il compromesso che salva la legalità e la sostanza. Si fa il commissario, ma si fa lui, con l'onere di reindire le elezioni entro gennaio, dove sarà forse unico candidato.
12: È una roba divertente, non so quanto poi si sono divertiti gli italiani, oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante.
11: A tenere in sella Malagò probabilmente ha contribuito proprio il suo cavallo, Roberto Mancini, con le vittorie degli ultimi giorni.
13: Quanto hanno contato i risultati ultimi della nazionale sulla conferma di Malagò?
10: Beh, a me che ho avuto l'onore di vestire la maglia azzurra e di fare anche le Olimpiadi, mettere in sicurezza la nazionale conta tanto.
3: Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, numero uno al mondo, dovrà stare infatti ancora fermo per curare l'infiammazione al ginocchio. Massimo Solani.
14: L'obiettivo è recuperare il giocatore più forte al mondo nella sua piena integrità fisica.
15: 3 mesi di cure e speranze non sono bastati. Alla fine Jannik Sinner ha deciso di fermarsi, una decisione obbligata che ha sorpreso anche la federazione e che costerà al tennista di San Candido il numero uno del ranking, dove Alexander Zverev scriverà il suo nome nonostante la sconfitta di Pechino, battuto dall'eterno Djokovic al 102esimo titolo in carriera.
14: Una decisione dura, dolorosa, per certi versi direi inaspettata, anche perché eravamo ottimisti, il tennis è uno sport di combattimento, queste cose ci stanno.
15: Sinner salterà Vienna, al Masters 1000 di Parigi e soprattutto le ATP Finals di Torino, dove ha trionfato negli ultimi 2 anni. Ma l'Italia, senza di lui, avrà comunque le sue frecce.
14: Quest'anno avremo un grande tifo per Flavio Cobolli, che è numero 5 nella race. Io credo che si qualificheranno anche Bolelli e Vavassori. E quindi avremo in ognuna delle 2 gare degli italiani con chance di arrivare fino in fondo.
15: Prima il lungo stop di Alcaraz, ora l'infortunio di Sinner. Il dibattito sulle cause resta aperto. Si gioca troppo?
14: Fin tanto che anche i grandi giocatori continuano a fare esibizioni, significa che c'è ampio margine per potersi programmare in modo tale da avere una stagione che ti consente di preservare il fisico anche nel migliore dei

0: tutto il cast al New York Film Festival.
1: What is the image of the future?
0: Racconta la parabola di OpenAI, la startup che ha iniziato come una sorta di laboratorio utopico per creare la macchina che doveva risolvere i problemi del mondo, trasformatasi in colosso dell'intelligenza artificiale. Nel 2023 il suo amministratore, Sam Altman, viene cacciato perché è accusato di trasformare la società in una spregiudicata macchina da soldi, ma 5 giorni dopo torna in sella.
2: I feel very ambiguous.
0: Come tutti, dice Andrew Garfield, che interpreta Altman nel film, provo sentimenti ambigui e sono incuriosito. Interpretare questo personaggio mi ha reso più spaventato. Provo una salutare paura di dove possiamo finire. Amazon, che inizialmente aveva commissionato il film, ha rinunciato a distribuirlo dopo un accordo che vale miliardi di dollari con la società di Altman, il quale, dopo l'uscita del trailer, ha commentato: sembra brutto.
3: Guadagnino has made a funny.
0: Penso che Luca Guadagnino abbia fatto un film divertente, spaventoso e molto umano sull'intelligenza artificiale, ha detto invece, presentandolo in sala, il direttore del New York Film Festival, Dennis Lin. Per Guadagnino, OpenAI e ChatGPT sono l'apertura di un vaso di Pandora e nessuno sa come finirà.
4: I'm so excited to see it.
5: Il mondo visto da Jessica Lange, l'attrice americana a Torino, con una mostra di fotografie scattate nel corso di 30 anni. L'inviata Anna Maria Levorin.
6: The project that I did, Highway 61.
7: La Highway 61 è una strada leggendaria degli Stati Uniti. Va dal confine con il Canada fino al Messico. Ero affascinata dall'idea di poter vedere e raccontare come l'America cambia man mano che si scende nel suo sud più profondo. Un diario di viaggio che attraversa 3 decadi. È stile Image, 200 scatti, in mostra ai Musei Reali di Torino, la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Jessica Lange, star hollywoodiana e fotografa, 2 Oscar all'attivo ed una sfilza di riconoscimento. Riconoscimenti internazionali.
8: Lei è stata impegnata in tante battaglie umanitarie contro la violenza di genere.
7: Ho viaggiato in molti paesi. Come ambasciatrice dell'UNICEF sono stata testimone delle barbarie, della politica delle armi, delle terribili violenze ed abusi su donne e bambini. Da decenni è tra le voci più critiche di Hollywood nei confronti della politica estera statunitense. Sono scesa in piazza fin dai tempi della guerra in Vietnam e poi contro quella in Iraq e le menzogne costruite per giustificarla. C'era una grande energia, una forza che nasceva dalla speranza di poter cambiare davvero qualcosa. Non sono certa che oggi sia così.
8: Dalla guerra nel Vietnam a Gaza, il ruolo dei reporter è profondamente cambiato.
7: Tutto è cambiato sotto l'amministrazione Bush. Venne impedito ai giornalisti di documentare ciò che accadeva in Iraq. Se non puoi vedere, non puoi testimoniare, documentare gli orrori. E loro hanno la via libera.
5: Ed è tutto. Ora i TG regionali a mezzanotte, linea notte. Grazie per averci seguito. Buona serata.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
0: Colombo, navigando sull'app Family...
2: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59€.
3: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
4: Kimi, e i mobili?
5: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce. Poi, North Sud-Ovest Est.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
7: Si infiammano se lavi male i denti.
8: Gengive.
7: Ah, ma quindi li lavo male.

0: manuale non è il massimo.
1: Passa ora al biaio.
2: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
0: Enigma risolto.
2: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
0: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
3: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
2: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
4: Torta salata?
5: Soffro di acidità.
4: E se ti dico Jeffer?
6: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
7: Niente ci divide più della cucina. C'è chi sceglie i sapori più autentici e chi invece ama quelli più originali. Chi non abbandona il gusto della tradizione e chi fa dell'innovazione il suo ingrediente preferito. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
8: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
10: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, limone interdonato di Messina IGP a 1,39€. E cipolla rossa di Tropea IGP a 1,99€. Lidl, vale davvero.
11: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.

0: La morte del piccolo Domenico, il riesame avrebbe confermato l'interdizione dalla professione per il cardiochirurgo Guido Oppido, misura annullata per Emma Bergonzoni. A Napoli, nel quartiere Arenaccia, un bene confiscato alla Camorra diventa una ludoteca a disposizione dei bambini. Il ministro Piantedosi, un messaggio di speranza. Premiati a Venezia per I figli della scimmia, i produttori napoletani Andrea Leone e Antonella Di Martino lavorano a nuovi progetti. Sogniamo, un film sulla vita di Totò. La città del basket senza palazzetto, l'appello del presidente della Juve Caserta. Abbiamo i fondi, serve un'area su cui costruire. Problemi anche per il nuoto. Timori della vigilia confermati. Antonio Vergara, uscito zoppicante durante Italia-Turchia, ha rimediato una lesione al polpaccio. Possibile stop di un mese. In vista di Napoli-Frosinone, però, Allegri recupera Meret, Spinazzola e Giovane, che si sono allenati in gruppo. Buonasera, sarebbe stata confermata la sospensione di 12 mesi per Guido Oppido, il cardiochirurgo coinvolto nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha invece annullato la misura cautelare nei confronti di Emma Bergonzoni, seconda operatrice nell'intervento. Il servizio è di Claudia Marra.
1: Oppido non potrà entrare in sala operatoria né esercitare la professione medica per un anno. Così si è espresso il Tribunale del Riesame di Napoli, confermando l'interdizione per 12 mesi al cardiochirurgo Guido Oppido, al quale la Procura di Napoli contesta di aver falsificato la cartella clinica del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi 2 anni e mezzo sottoposto il 23 dicembre scorso ad un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli e deceduto poi il 21 febbraio. Può tornare al lavoro invece la seconda cardiochirurga, Emma Bergonzoni, per il venir meno delle esigenze cautelari.
2: Questo è il terrazzo dove giocava Domenico, qui c'è ancora la sua macchinina.
3: Dove Domenico aspettava il papà che tornava da lavoro, soprattutto. Sì.
2: Ora 8 mesi, tu l'hai addobbato con dei manifesti dedicati a Domenico.
3: Io ho addobbato tutta la casa, anche se la casa senza di lui è vuota.
2: E secondo te è giusto che il cardiochirurgo venga fermato nell'esercizio della sua professione?
3: Sì, è assolutamente giusto. Il GIP l'ha disposto la prima volta che l'ha confermato e spero che il riesame lo riconfermi, perché è assolutamente giusto.
1: 7 gli indagati per omicidio colposo a Oppido e Bergonzoni, è contestato anche il falso. A noi non sorprende la conferma.

0: Ferma dell'interdizione per Oppido, commenta a caldo l'avvocato Petruzzi, difensore della famiglia del piccolo Domenico. Soddisfazione per la piena agibilità professionale della Bergonzoni viene espressa dai suoi difensori Vincenzo Maiello e Emanuele Raimondo. Oppido e i suoi difensori Alfredo Sorge e Vittorio Manes non confermano e ribadiscono di non aver ancora ricevuto la notifica di alcun provvedimento. Si tornerà in aula per l'incidente probatorio dinanzi al GIP del Tribunale di Napoli il 12 e 13 novembre.
1: Voglio ottenere giustizia per me in primis, per la mia famiglia, ma soprattutto per quelle persone che vogliono bene a Domenico e ne vogliono tuttora e ne vorranno sempre. C'è gente che viene ancora a casa tutt'oggi, che ci porta dei regali per Domenico, gente che mi chiama, gente che mi ferma, persone dove Domenico è entrato nel cuore.
2: L'ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, torna libero. Dopo 26 giorni in carcere e 20 mesi ai domiciliari, il tribunale ha revocato anche l'obbligo di dimora a Tor Chiara, l'ultima misura restrittiva a cui era sottoposto nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso alle amministrative del 2019. La lotta all'abusivismo edilizio. Questa mattina a Castelvolturno il via all'abbattimento di 5 immobili sul litorale. L'inviato Enzo Perone.
3: Abbattere un manufatto abusivo è l'ultima spiaggia di un processo che restituisce legalità a un territorio e riconsegna al cittadino il godimento di un bene pubblico. L'abuso andrebbe prevenuto, stoppato sul nascere, ma come ha detto il presidente Fico, voltiamo pagina e amen. A Castelvolturno circa 14.000 metri quadrati, anche di demanio marittimo, sono stati deturpati da opere illegittime, piccoli grandi ecomostri, case, villette, stabilimenti balneari, attività commerciali. Il campionario è vasto, così com'è eterogeneo l'abuso. Di necessità ce n'è poco, di speculazione tanto, e anche la camorra ci aveva messo del suo gestendo lidi e facendo guadagni illegali.
4: Questi sono 5 dei 45 che già la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha battuto su questo territorio, quindi numeri veramente altissimi, a fronte di 180 sequestri immobiliari di immobili. Oggi procediamo all'abbattimento di 7 di questi immobili con le risorse messe a disposizione della Regione Campania.
5: Abbiamo lavorato da subito, soprattutto a cercare di dividere il masterplan che era unico tra Domizio e Flegreo, e oggi siamo in due operazioni quindi differenti, proprio per velocizzare e efficientare il tutto.
6: Il territorio si rigenera, ma funziona e incomincia, diciamo, a creare sviluppo quando i servizi ai cittadini siano servizi alla persona e siano servizi dedicati che possono metterci in condizione di avere un rapporto di civiltà in questo territorio.
7: Oggi è l'ultimo atto di un'attività che abbiamo portato avanti da 2 anni circa per restituire alla collettività, alla legalità, all'imprenditoria sana questo ambiente, ma soprattutto restituire questo ambiente alla natura.
2: Intanto riaprono le scuole a Pianura, dove dopo l'incendio che aveva coinvolto l'isola ecologica. Voltiamo pagina, o meglio rimaniamo in tema, perché ci sono state le parole di Fico, del presidente della regione, preoccupati per quanto sta avvenendo a Taverna del Re, ma non ci faremo intimidire e andremo avanti nello smaltimento delle ecoballe. Così dunque il presidente della regione ha commentato i 3 roghi che in un mese hanno colpito il sito di Giugliano, annunciando un incremento dei controlli e delle telecamere, dal momento che, ha ribadito, si indaga per incendio doloso, un argomento che approfondiremo domani mattina nel corso di Buongiorno Regione, dove torneremo a parlare anche di bradisismo e della manifestazione degli sfollati in programma giovedì a Roma. Oggi il ministro dell'Interno Piantedosi ha annunciato che il decreto Campi Flegrei dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. Intanto, il giorno dopo l'approvazione del documento di economia e finanza, in Campania prosegue il dibattito politico sul reddito minimo. Daniele Meloni.
8: Le forze politiche continuano a discutere del reddito di cittadinanza campano dopo l'approvazione del documento di economia e finanza che anticipa la sessione di bilancio di dicembre. La giunta regionale lo ha confermato tra gli obiettivi del biennio 2027-2029 e ha messo a lavoro le strutture degli assessorati per valutarne la fattibilità e la platea. Il presidente Fico è stato chiaro, è una misura necessaria ma sarà concesso solo a chi non ha altri assegni. Contrarietà assoluta da parte dell'opposizione di centrodestra. Il capo della minoranza, Gennaro San Giuliano, ha proposto un controdocumento con incentivi a giovani e pensionati, ispirati a interventi non solo assistenziali. Intanto, Futuro Nazionale prepara la sua proposta per le elezioni al Comune di Napoli.
9: Anche a Napoli individuiamo dei candidati a sindaco che possono rappresentare bene anche quelli che sono i programmi e i valori.

0: che noi riteniamo di sostenere, non abbiamo difficoltà laddove gli amici del centrodestra riterranno di condividere con noi questo percorso. Noi siamo determinati a portare avanti le istanze di una destra vera, autentica.
1: Il partito di Vannacci ha presentato i suoi coordinatori provinciali in vista dei prossimi impegni elettorali.
2: A Napoli un immobile sottratto alla criminalità organizzata è stato restituito alla collettività, in particolare ai più piccoli. Sentiamo Fabio Forlano.
3: Una ludoteca in un bene confiscato alla criminalità organizzata. La Fondazione A Voce de Creatura allarga le braccia e accoglie nella nuova struttura anche i bambini fino a 5 anni. Formare un ragazzo oggi significa non punire un adulto domani, ricorda Don Luigi Merola.
4: Vi racconterò Luca che è diventato medico alla Federico II, Francesca è ufficiale dei carabinieri, abbiamo 18 professori che sono diventati Schunitz, professore a scuola pubblica.
3: Dal 2007 la Fondazione di Don Merola è al fianco dei più giovani nel quartiere Napoli dell'Arenaccia, in una sede, la Villa di Bambù, anch'essa confiscata alla camorra, Raffaele Brancaccio, ragioniere del clan Contini.
5: Stiamo molto sostenendo l'azione di Don Luigi e anche di tanti altri che stanno lavorando nelle periferie per dare una prospettiva concreta soprattutto ai più giovani.
6: Occuparci dei nostri giovani, soprattutto quelli che partono da una condizione di svantaggio, significa dare un messaggio di speranza, quindi curarsi di loro anche per le opportunità che bisogna dargli e non solo per i limiti che bisogna porre.
3: La nuova ludoteca nasce con il sostegno di una rete di banche, imprese ed enti no profit.
7: Il nostro obiettivo è quello di aiutare le comunità locali a lavorare insieme alle aziende che ci finanziano per contrastare l'abbandono scolastico.
3: Siete il simbolo del riscatto e della bellezza, le parole in collegamento audio che il ministro dell'istruzione Valditara ha rivolto a volontari e ragazzi.
2: Il Ministero della Cultura ha esercitato il diritto di prelazione sul complesso della Conocchia, ex Convitto Pontano a Napoli. In corso la definizione di un'intesa fra il Dicastero e le istituzioni locali finalizzata a individuare destinazioni d'uso condivise e compatibili con il valore storico-artistico dell'edificio, secondo un modello di collaborazione istituzionale già sperimentato nel recupero del Real Albergo dei Poveri. Nel TG delle 14 abbiamo parlato dello stallo relativo alla realizzazione del nuovo stadio a Caserta, un problema che però riguarda anche altri impianti sportivi. Nello di Costanzo.
8: Lo sport nel capoluogo di terra di lavoro significa soprattutto basket e Juve Caserta, attualmente in A2. La città purtroppo non ha un palazzetto all'altezza della situazione. La squadra si arrangia al palapiccolo, troppo angusto, per riportare la pallacanestro casertana di nuovo ai vertici nazionali, dopo i trionfi tra gli anni 80 e 90.
9: Ma non solo per riportarla all'antico splendore, ma anche per un'attività ordinaria di sport indoor che purtroppo in questa città langue da troppo tempo, perché dobbiamo pensare a centinaia e centinaia di ragazzi che fanno attività giovanile non solo con Juve Caserta ma anche con tante altre associazioni del territorio. Paghiamo veramente tanto un'assenza di scelte politiche da oltre 40 anni che ha visto sostanzialmente nel solo Palamaggio l'unica valvola di sfogo di queste attività. Abbiamo una fretta indiavolata di trovare un'area dove eventualmente andare a individuare il nuovo palazzo dello sport della città di Caserta. Lo stiamo facendo con Confindustria, con ANCE e con tutti gli operatori privati, ma certamente c'è bisogno dell'aiuto delle istituzioni.
10: Lei è pronto a costruire un nuovo palazzetto?
9: Sicuramente sì, non sono solo, ci sono anche altre risorse da un punto di vista sia economico finanziario sia un punto di vista professionale. Quello che serve assolutamente è un'area. Stiamo cercando un'area perché al di là del problema finanziario, che paradossalmente forse è quello più facilmente risolvibile, quello che invece è veramente maledettamente complicato è la parte urbanistica.
8: Una ferita aperta per Caserta è invece lo stadio del Nuoto, chiuso da un anno e mezzo, di proprietà della provincia, necessita di importanti lavori di adeguamento che costano diversi milioni. La sua riapertura resta un punto interrogativo. Chiusa da 5 anni anche la piscina comunale. Insomma, il risultato è che bisogna spostarsi in altre città per praticare nuoto.
2: Presentato a Napoli un evento dedicato al diritto dell'Unione Europea e intitolato alla memoria di un noto penalista. Ce ne parla Enzo Calise.
11: Andrea Caffiero, un grande avvocato, la cui memoria viene rinnovata con questo premio, con questo corso di alta formazione.
12: In questi giorni abbiamo ritenuto appunto a Castellabate di rinnovare la sua memoria e soprattutto di ricordare quelli che erano i suoi obiettivi primari, cioè lui è stato un precursore dell'importanza dell'Europa, del diritto dell'Unione Europea.
11: Un premio che è rivolto soprattutto ai giovani per migliorare la loro formazione

0: competizione a livello internazionale.
1: Ci saranno 5 finalisti a un vincitore, il quale avrà una borsa di studio di 3.000 euro finanziata dal Consiglio Nazionale Forense. Noi abbiamo un progetto più ampio, ci siamo aperti a tutti le possibilità, le iniziative che possono dare strumenti agli avvocati più giovani e meno per esercitare a livello internazionale la professione.
0: Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, il confronto con un diritto internazionale in continua evoluzione.
2: È cambiato tutto il mondo del diritto e anche quello processuale. Oggi i giovani devono correre su tutto il territorio, io direi globale addirittura.
3: L'avvocatura deve far parte del processo di internazionalizzazione, deve guardare alla globalizzazione in termini positivi.
0: In questi giorni si rinnova la Cassa Forense, un istituto che affronta i problemi di oggi, soprattutto della previdenza.
3: Un istituto che dobbiamo contribuire a innovarlo, ad evolverlo e a fare in modo che l'avvocatura possa beneficiare di quello che è uno dei punti di riferimento più importanti per la nostra istituzione forense, che è quello appunto della previdenza e dell'assistenza forense.
4: Cinema, c'è una coppia di produttori napoletani dietro il successo dei I figli della scimmia, film premiato a Venezia. Il servizio di Carlo Solimene.
5: Ci hanno proposto questa sceneggiatura, noi l'abbiamo letta, ce ne siamo innamorati, abbiamo assaporato il paesaggio, ne abbiamo sentito il tema.
6: Il tema è quello di un padre, Riccardo Scamarcio, e del suo rapporto col figlio disabile interpretato da Andrea Aggio. Una storia, quella raccontata nei Figli della Scimmia, che a Venezia ha conquistato la critica al punto da aggiudicarsi 2 premi nella sezione Orizzonti: miglior sceneggiatura al regista Tommaso Landucci e miglior attore protagonista, unici riconoscimenti a un film italiano in tutta l'edizione. Un piccolo caso cinematografico alle cui spalle, nonostante l'ambientazione torinese, c'è una produzione napoletana, quella della Mosaicon Film, dove l'N finale per l'appunto sta per Napoli. A fondarla Andrea Leone e Antonella Di Martino, compagni anche nella vita, che dopo tanti set, lui da organizzatore e lei da scenografa, decidono nel 2021 di mettersi in gioco in proprio.
5: Nutrivamo il desiderio di riuscire in qualche modo a scegliere il lavoro che facevamo.
6: Nell'ancor breve filmografia da produttori, già collaborazioni di rilievo come quella con Antonio Capuano. I figli della scimmia fa fare un ulteriore salto di qualità, al punto magari di poter mettere in cantiere progetti ancora più ambiziosi.
7: Un mio pallino enorme, è un film a 4 puntate sulla vita di Totò. Ma Totò da bambino, la storia di Antonio De Curtis prima di diventare Totò, e avrà bisogno di tanto tempo di sviluppo, però ci stiamo lavorando.
4: Al Teatro Verdi di Salerno la serata conclusiva del premio Charlot, Giorgio Saracino.
8: Uno che diceva: non c'è un giorno che valga la pena di vivere se non c'è una risata, un sorriso, e questo è molto importante anche in tempi complicati nei quali viviamo.
9: Questa è una delle citazioni di Charlie Chaplin, regista, attore, comico, icona novecentesca dell'arte. A lui è dedicato il premio, giunto alla 38esima edizione, andato in scena al Teatro Verdi di Salerno.
10: Guardate che personaggio. A me, alla terza puntata di Tale e Quale Show, ma non dovete dirlo, se no Carlo Conti mi ammazza, imiterò lui.
9: Tanti gli ospiti e premiati, in una serata presentata da Serena Otieri e con la direzione artistica di Claudio Tortora, di festa tra le star del cinema italiano. Il red carpet, poi, sul palco si sono alternati i volti tra i più amati del panorama culturale e artistico italiano: Marco D'Amore, Emanuele Arcuri, il premio alla memoria di Nino Petrone a Paolo Sommaruga e quello a Domenico Iannacone.
11: Sono e rimango comunque sempre un attore teatrale, tra l'altro in questo splendido teatro sono venuto tante volte in tournée a recitare.
9: Nuovi lavori, un'officina sempre in movimento, quella del cinema, con un occhio al passato, come questo ricordo del regista Carlo Vanzina.
12: Un'eleganza e di una gentilezza veramente unica. Questo è il ricordo che ho di lui.
9: Premiata poi la coppia artistica Vittoria Belvedere e Cesare Bocci, in scena l'esibizione comica di Gabriele Cirilli, dopo le risate spazio alla drammaturgia con il maestro Michele Placido. A lui è stato consegnato il premio Grandi Protagonisti dello Spettacolo.
4: Calcio, il Napoli recupera Meret, Spinazzola e Giovane, ma perde Vergara, costretto a fermarsi per l'infortunio rimediato in nazionale. Andrea Caruso.
13: Almeno 2 settimane di stop, ma Antonio Vergara potrebbe restare lontano dal rettangolo verde fino a un mese. Gli esami cui il 23enne calciatore del Napoli si è sottoposto hanno confermato il timore nutrito dallo stesso Vergara.

0: gara mentre si massaggiava il polpaccio nel finale di Italia-Turchia. Non un semplice crampo, bensì una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Vergara ha già iniziato le terapie di riabilitazione, ma realisticamente Allegri lo avrà a disposizione per la gara contro il Bodø/Glimt oppure quella contro la Roma, a metà del Tour de Force di 9 partite in 29 giorni che ora attende gli azzurri, a cominciare dalla gara di sabato contro il Frosinone al Maradona. Intanto Castelvolturno comincia a ripopolarsi. Højlund, Lange e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le nazionali, allenamento in gruppo per Giovane, Meret e Spinazzola, mentre per Scott McTominay ci sarà da attendere ancora qualche ora prima di sapere se i medici daranno l'ok al reintegro dello scozzese, reduce da un intervento chirurgico cardiaco.
1: Pallacanestro, seconda giornata di Eurocup, il Napoli Basketball è impegnato in questi minuti in Montenegro, in casa del Budućnost. Il punteggio al momento è di 54-33 a favore della squadra partenopea. Siamo all'intervallo lungo, nel caso in cui Napoli dovesse riuscire a capitalizzare questo vantaggio di 21 punti e tenerlo fino alla fine, la squadra di Yasmin Repeš centrerebbe la quarta vittoria in 4 partite stagionali tra campionato ed Europa. Noi ci fermiamo qui, vi lasciamo alle previsioni del tempo ricordandovi l'allerta gialla per temporali valida fino alle 14 di domani. L'informazione della TGR prosegue sui canali social e sul nostro sito. Buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania moderato maltempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali fino alla notte. Sull'Appennino campano molte nubi con associate precipitazioni anche temporalesche, locali rovesci, notte tempo. Sul Salernitano estesa nuvolosità compatta con associate piogge e temporali, isolati piovaschi dalle ore serali. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in lieve diminuzione. Ventilazione di debole intensità è proveniente prevalentemente dai quadranti meridionali con colpi di vento durante i temporali. Il mare.
4: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
5: E chi siamo noi?
6: Non lo so.
4: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
7: Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
8: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Ne gusti menta e frutti rossi.
9: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.

0: sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi trovare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IBSA.
6: Ti cercano tutti per un contratto, ma se hai bisogno, spariscono. Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.
7: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è

0: mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
1: Lo sto guardando io.
2: Stiamo arrivando. Adesso basta.
3: Stiamo arrivando anche noi.
2: Siamo con Willy.
4: Sì, adesso arriviamo. Sì.
5: Che fai? Rispondi tu.
6: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
2: Oh, ragazzi, guardate questo video.
7: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
8: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
9: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: I costi? Ormai non li controllo più.
11: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
12: Lo sporco è qualcosa che puoi vedere. Germi e batteri invece no. Ma a volte possono diffondersi velocemente. Quando serve disinfettare, Napisan additivo disinfettante elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata dona una freschezza autentica. Napisan additivo disinfettante.
13: Bontà o salute?
14: Bontà e salute.
15: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
16: La multinazionale Ericsson ritira i 131 licenziamenti annunciati a Genova, lo fa sapere Palazzo Chigi, a seguito di una telefonata tra la Premier Meloni e l'amministratore delegato della società.

0: sono Giorgia Meloni.
1: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
2: Io sono Giorgia Meloni.
3: Ma la sinistra per dovunque, ha perso in Lettonia, ha perso in Brasile dove Bolsonaro Junior ha battuto Lula e si andrà al ballottaggio con Bolsonaro in pole position. Ecco, questo è un vento che spira su tutto l'Occidente e adesso la Spagna farà capire che questo vento è inarrestabile.
4: Certamente.
2: Prego.
5: Cosa sta succedendo nel campo largo? Abbiamo visto una Schlein, no? Che forse per la prima volta è un po' più dura nei confronti di Conte.

0: Ops, ops, ops, mi si è rotto il campo largo.
1: Dai, Ilari!
2: Cos'è?
1: Non lo so, ma è tutto buio! Aspetta, aspetta, aspetta! Dai, però, ragazzi! Cavolo!
2: I vapori della lavatrice!
1: No, Ilari, mi fai venire un infarto!
2: Lo vuoi il vestito o no, Jonathan?
1: Aspetta!
3: Buongiorno dal TG1 in Spagna. Il Premier Sanchez apre la crisi di governo. Si va ad elezioni anticipate convocate per il 29 novembre.
4: Il caso spagnolo è l'esempio di quello che potrebbe capitare se governasse la sinistra. E dopo 8 anni di sinistra, questi sono i risultati.

dicono che Sanchez è molto furbo, una componente centrista di centrodestra ha appostato i provvedimenti, ma adesso Sanchez in questo modo, sciogliendo il Parlamento, ha la possibilità, e Guido spostiamoci perché... Vai, va bene, ci seguono i manifestanti.

0: se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
1: Non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie.
2: Generosi sì, ingenui no.
3: Mi batterò perché il governo progressista cambi completamente linea di politica estera.
4: Cosa intendeva il capitano con un avamposto morto?
5: Una frontiera che si affaccia sul niente, tenente. Al di là della fortezza c'è un deserto. E dopo il nulla. Il deserto dei Tartari.
6: La premier Meloni è intervenuta personalmente nella vicenda della Ericsson.
7: Chi sei?
8: Come chi sono? Sono una fata.
9: Da Palazzo Chigi filtra la soddisfazione per la decisione della multinazionale svedese Ericsson di fermare la procedura per i 131 licenziamenti annunciati a Genova. Scelta arrivata dopo una conversazione tra la presidente del Consiglio e l'amministratore delegato di Ericsson Italia.
10: Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Per favore vorrei parlare con padre Michael Spinetti.
10: Mo guardo si è rientrato.
11: Nonna, no, mo guardo si è rientrato. Adesso guardo se è rientrato.
10: Adesso guardo se è rientrato.
11: Oh, nonna, in italiano devi parlare, non in romanesco.
12: Vediamo come va la telefonata, eh. Certo. Se funziona, diamo il numero di telefono della Presidente del Consiglio a chi ha bisogno e magari può fare questo durante la sua giornata, telefonare. Potrebbe essere un'idea di come passare il tempo.
13: Ecclesio Tavares, in Camerun. Ha messo giù. È un tentativo live, in diretta, ha messo giù. Anzi, dice anche, ci manda anche messaggi. Vabbè, che mette dice? Anche i cuoricini. Beh, è fantastico questo. Ah, no, sta richiamando.
14: Attenzione.
13: Clesio? Clesio? Pronto? C'è un contatto? C'è un contatto? E quindi lui ci ha richiamati. Dopo la pubblicità ci richiamerà. Vediamo se durante la pubblicità succede qualcosa. Andiamo in pubblicità.
15: Lo sanno anche loro che la gente sta peggio ed è un dato. C'è una pressione fiscale altissima. Lei sta parlando delle nostre
16: noi
15: intenzioni. Quando
16: voi
15: state al governo abbiamo l'aumento delle
16: voi
15: disuguaglianze, l'aumento
16: la
15: della
16: casa.
15: Pressione fiscale, la
16: una
15: gente che non arriva a fine mese, le persone
16: italiani.
15: Che non hanno,
16: questo volete.
15: Le persone che non hanno casa.
16: Patrimoniale,
15: ma lei è, ma si rende conto di quello che sta dicendo?
17: È arrivato un messaggio? Chi è?
18: È arrivato.
17: Chi è?
18: È Marina.
17: Ah.
18: La figlia del sole Marina.
17: Ah, Marina Berlusconi. Ah, cosa
18: sì,
17: dice?
18: Quando parli fai danni.
17: Pum.
18: Metti in imbarazzo Forza Italia.
17: È un po' sì, eh.
18: Smettila di dire sono stati.
17: Ah.
19: Il mio è un grande appello ai riformisti di Forza Italia. Lasciate Forza Italia e venite con noi. Non è casa vostra il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo.

0: andare via.
1: Vi siete dati una data, un tempo utile per trovare queste intese?
2: Noi di Alleanza Verdi e Sinistra siamo pronti e chiediamo ai nostri alleati di accelerare.

0: Buonasera a tutti e benvenuti alla settima puntata di Finché la barca va, lasciala andare. Dove vai? Non a te! Vieni qua! Vieni qui! Va bene, buonasera, dicevo, questa sera a bordo abbiamo un ospite molto gettonato dalle televisioni in tempo di guerra. Chi è? Lo scopriremo solo dopo aver visto la sua carta d'imbarco. Quella! E sul ponte Belvedere, signori, Dario Fabbri, un applauso. Grazie. Che non è quello delle amarene, però purtroppo, lei non c'entra nulla. Grazie, no. Grazie per l'applauso. Per presentarlo a chi non lo conosce, lui è un analista di geopolitica, è uno scrittore e il direttore di Domino, però lei qui questa sera è perché lei si interessa molto di guerre. Ma la domanda è questa: se finiscono le guerre, lei è disoccupato?
1: Beh, messa così è un po' forse eccessivo, ma casomai sono io che mi sopravvaluto.
0: Possiamo dire che da quando c'è stata l'invasione in Ucraina il mondo è cambiato, ma è cambiata anche la sua vita.
1: Sì.
0: Si ricorda che lei era disoccupato? Questa è una storia triste che voglio raccontare al nostro pubblico televisivo. Nel 2022 lui era disoccupato,